0: Hai dei grandi occhi.
1: Sì, grandi occhi, molto grandi, perché sono pieni di meraviglia. Quello è il mio centro, perché è così che sono nato, con occhi che hanno sempre percepito la meraviglia in ogni cosa. Occhi che vedono luci negli alberi e magia nell'aria. Questa meraviglia è ciò che io porto nel mondo ed è quello che proteggo nei bambini. È ciò che fa di me un guardiano. È mio centro. Qual è il tuo?
2: È arrivato il momento del Good Vibes natalizio, perché anche se è la puntata di Natale, noi abbiamo il Good Vibes e oggi è tratto da un film di animazione, secondo me fantastico, bellissimo, che è Le Cinque Leggende.
3: Bellissimo,
2: e abbiamo
3: estratto
2: il pezzo dove Babbo Natale, un Babbo Natale particolare, tatuato, insomma, spiega a Jack Frost... cerca in qualche modo, più che spiegargli a Jack Frost, di trovare il suo centro.
3: Sì.
2: Ok?
3: Sì.
2: Allora, cosa dici?
3: Allora, ci sono due cose che mi sono saltate all'occhio, anzi all'orecchio. Beh, una cosa che lui dice che lui ha grandi occhi che sono pieni di meraviglia, un po' come
2: vero,
3: i bambini,
2: sì,
3: no? Perché come dicevamo noi l'altra volta, cioè prima, come dicevamo prima, sarebbe bello riuscire a vivere il Natale con gli occhi di un bambino, per godersi di più alcuni momenti che in realtà sono... tipici dello spirito natalizio che noi adulti e soprattutto noi Grinch abbiamo un po' perso. Questo
2: allora,
3: sarebbe già un passo avanti.
2: Sono del tuo stesso parere e quello che porto a casa di questa clip è di effettivamente viversi un po' anche da adulti il periodo di Natale con un po' di meraviglia.
3: Sì.
2: Ed è l'augurio che vorrei far passare ai nostri amici che ci stanno ascoltando anche la settimana di Natale, magari mentre stanno facendo le leccornie che mangeranno in famiglia. Ecco, io quello che voglio augurare a tutti quest'anno è trovate un po' di meraviglia.

0: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: Bella lì!
3: Bella,
2: salutiamo,
3: bella,
2: allora, salutiamo nuovamente i nostri ascoltatori.
3: Beh, ovviamente.
2: Ricordiamogli che possono scriverci a così e cos'ha.radioshow@gmail.com e sui nostri social.
3: Chi non l'ha ancora fatto è ancora in tempo per mandarci un messaggino e richiederci la nostra canzone natalizia in omaggio, perché come abbiamo detto nelle puntate precedenti, la nostra canzone, la nostra sigla natalizia quest'anno la doniamo a tutti. Quindi,
2: cioè, se siete curiosi e volete ascoltarla tutta,
3: ce la chiedete.
2: Esatto. Allora, rimaniamo ovviamente in tema natalizio.
3: Beh, ovviamente.
2: E siamo andati a pescare le tradizioni natalizie più strane nel mondo.
3: Perché è Natale ovunque praticamente.
2: Sì, ma c'è gente strana.
3: Molto
2: nel mondo.
3: Strana.
2: Molto strana. Per esempio, abbiamo proprio cercato le chicche più assurde. Per esempio, in Norvegia, questa cosa non la sapevo perché io riconducevo questo atteggiamento ad altri periodi dell'anno, non a Natale. Cosa fanno? Loro pensano che durante la notte di Natale, quindi durante tra il 24 e il 25, le streghe, gli spiriti maligni vaghino nel cielo notturno. E allora cosa fanno? Per evitare che entrino in casa,
3: gli nascondono
2: le scope.
3: Però,
2: o meglio, il manico della scopa.
3: Però magari non lo sanno, ma le streghe moderne girano in Dyson, no?
2: E quindi, può essere.
3: E quindi ormai non funziona.
2: Può essere. Poi l'altra cosa stranissima invece, in Galles, loro cantano una canzone tipica delle loro parti con in mano un teschio di cavallo.
3: Quindi loro vengono fuori dalla tua abitazione, intonano il canto natalizio e tu esci e hanno in mano una bella testa di cavallo.
2: Fantastico.
3: Sì.
2: Dai, di tu quella dopo che mi piace,
3: allora,
2: tanto.
3: Questa è veramente la top del top. In Giappone Natale è sinonimo di pollo fritto e KFC. Cioè loro hanno questa tradizione. Addirittura prenotano i ristoranti l'anno prima per l'anno dopo, per andare a cena a mangiare il pollo fritto da KFC.
2: Cioè, ma capite, non da borghese, da KFC.
3: È nata una tradizione intorno agli anni 70 per una pubblicità e poi è diventata la loro tradizione. Un po' come la Coca-Cola, no? È presente?
2: È vero, sì,
3: ecco,
2: hai
3: ragione. La Coca-Cola abbinata a Babbo Natale, che tra l'altro l'ha vestito di rosso, vabbè, ci uniremo i giapponesi da KFC.
2: E noi allora,
3: no?
2: Il 24 ci andiamo a mangiare del pollo fritto.
3: Sì.
2: Poi un'altra roba fighissima, questa la trovo fighissima, Teo. In Australia ovviamente il tempo è diverso dal nostro, a Natale fa caldo e loro fanno il party sulla spiaggia.
3: Questo sarebbe figo.
2: No, ma io voglio provare, questo veramente
3: costume
2: è figo.
3: Di Babbo Natale, occhiale da sole,
2: no, ma
3: crema
2: figo
3: da
2: veramente.
3: Sole e via.
2: Mi
3: farsi
2: piace tantissimo.
3: Il figherrimo parti sulla spiaggia.
2: E poi, siccome a noi ci piace tantissimo parlare di alcuni argomenti, abbiamo in Catalogna il ceppo della
3: pupù.
2: Ecco, perché loro cosa fanno? Infilano tutto in un tronco,
3: esatto,
2: svuotato e aspettino che il tronco
3: e la vigilia di Natale, la notte tra la vigilia e Natale, aspettino che il tronco, letteralmente lo dico,
2: sì, dai, dillo,
3: caghi fuori i regali.

0: Darling Love, All Alone on Christmas. Che cos'è
1: colonna
0: la sigla?
1: Sonora, colonna sonora di Mamma ho perso l'aereo. Due.
0: Bellissimo quel film, mi fa ridere, lo vedo ogni Natale.
1: Kevin!
0: Rimaniamo sempre e ancora per voi nel tema natalizio e parliamo di altre tradizioni.
1: Questa volta però autoctone, le nostre.
0: Sì, le nostre, quelle italiane. Per esempio, in Lombardia c'è il panettone.
1: Il panettone.
0: E allora, siccome siamo in Lombardia,
1: noi registriamo.
0: Spiegalo tu.
1: Il nostro studio remoto è in Lombardia, vicino a Milano, e qui c'è la tradizione del panettone, irresistibile panettone. Lo aprite, le intagliate una fetta, lo mettete vicino al camino, vicino ma non troppo, se no si secca, e ve lo degustate. Insomma, dai, il dolce noi lo mangiamo anche a Ferragosto, dai,
0: è vero,
1: figa,
0: dai. Poi in Piemonte si parla del gelindo.
1: Questa è figa.
0: Ve lo leggo perché non voglio sbagliare. È un pastore piemontese. Praticamente era a distanza con il suo gregge nel Monferrato, dovette trasferirsi a Betlemme per via di un editto dell'imperatore Augusto, dove incontrò Maria e Giuseppe nel loro luogo del loro viaggio. La leggenda narra di come il pastore Gelindo sia stato il primo uomo ad arrivare nella grotta della Natività di Betlemme, dove incontrò il bambino Gesù.
1: È bellissimo.
0: E infatti dicono che sulla tavola natalizia dei piemontesi non mancano mai gli agnolotti del plin, seguiti da un bel brasato al Barolo e dal
1: un dolce
0: a base di cacao e amaretti. Bellissima questa cosa, non la sapevo, mi piace tantissimo.
1: Anch'io non lo sapevo, sì.
0: Poi sentiamo nel Trentino Alto Adige.
1: È grande patria di cori, e c'è il corteo dei cantori che passano di casa in casa per cantare la nascita di Gesù, ovviamente, e portando con loro una stella, ma non la mia stella.
0: No, la stella
1: cometa.
0: Anche perché se la dai via la stella, poi come fai a registrare così cos'ha?
1: Giustamente. E loro sono conosciuti come i cantori della stella. Ma facciamo un salto a questo punto nel sud. Andiamo a vedere un po' cosa succede, ad esempio, nella nostra amata Sardegna. O
0: vediamo,
1: in Puglia.
0: Cosa succede in Sardegna?
1: In Sardegna ci sono la notte del 24 dicembre, nelle chiese di Alghero, i fedeli intonano il canto della Sibilla.
0: È bellissimo, è un canto medievale, pensa un po' quanto è anziano.
1: Eh sì.

0: vorrei raccontare una chicca di questa canzone,
1: vai,
0: che
1: vai,
0: tutti cantano, tutti
1: dai.
0: Sanno e tutti pensano che, sono, che è una canzone di quelle da campanellini sotto gli alberi. E invece,
1: invece no,
0: perché letteralmente Mariah Carey dice: non voglio molto per Natale, c'è solo una cosa di cui ho bisogno, non mi importa dei regali sotto l'albero di Natale, voglio solo te, tutto per me, molto più di quanto avrei mai creduto, realizza il mio desiderio, tutto quello che voglio per Natale sei tu.
1: Ma che figata!
0: Vedi, ogni tanto bisogna leggere i testi delle canzoni.
1: È vero, sì, sì, eh? Perché a volte appaiono quello che non sono.
0: Andate,
1: ma sotto sotto
0: andate a leggervela tutta, perché è veramente una dichiarazione d'amore spettacolare.
1: Carissimi, Così è Cosa Lovers, la puntata natalizia è finita, noi siamo gli Sgoccioli, non possiamo far altro che rinnovarvi i nostri auguri di Natale.
0: Sì, di Buon Natale.
1: E ci sentiamo settimana prossima con la puntata di fine anno, che è
0: un po' particolare.
1: Un po' particolare.
0: Mettiamola così.
1: Quindi seguiteci e noi siamo qua, vi ricordiamo la nostra mail, che è cosiecosa.radioshow@gmail.com.
0: Scriveteci sui nostri social, Facebook e Instagram e anche TikTok, dateci tanti cuoricini e io direi che un bacio e vi lascio andare a festeggiare.
1: Buon Natale!
0: Mua!

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta
2: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
3: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. 6 ottobre 1924 nasceva la radio qui in Italia. 10 ottobre 1976, una delle prime 100 radio libere d'Italia, Radio Tirreno Sud, mi prendeva all'interno del suo organico. Eh sì, in pratica faccio radio dal 1976. Vi starete chiedendo quanti anni ho? Beh, insomma, lasciamo perdere. E 1976, non c'erano tutti i problemi di oggi. Non c'era la Lega, non c'era Salvini, non c'era Orban, ma probabilmente già c'erano dei grossi problemi fra Israele, Palestina e mondo arabo. E insomma, come fare? E diciamolo, tecnicamente l'Italia era la patria della radio, visto che era nato in Italia l'inventore della radio, ovvero Guglielmo Marconi. Quindi, insomma, in un modestissimo appartamento di un ammezzato veniva prodotta la primissima trasmissione radiofonica italiana. URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. E così iniziava la vita, così iniziava la progenie di tanti di noi che a partire da fine anni 70 in poi si sono divertiti a fare radio, a trasmettere musica, a mandare notizie, a dare informazioni, a fare compagnia come io faccio in questo momento insieme a Pio Negri e a Michela Migliore con voi. La radio, una cosa bellissima, amo la radio. Amo la radio come la amava e come la ama Eugenio Finardi, la radio.

Eugenio Finardi, la radio. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, eccetera, eccetera, eccetera. Viva la radio, insomma. E la radio d'un tempo era la radio, quella fatta con pochi mezzi, insieme agli amici, insieme alle amiche. Tanti amici, pieni di speranza, tanti giovani. Poi col tempo, insomma, qualche gelosia, un pizzico di invidia. E allora io, tu, noi, voi, loro, insomma, alla fine si rompe tutto. E solo i più forti, solo quelli che hanno ancora quel guizzo nonostante il tempo passato, continuano a fare radio. Una storia di amicizia, quella della radio, come una storia di amicizia era quella fra questi due amici, amici da una vita, e poi il telefono che è sempre muto. E la risposta, se non rispondo, è perché ti voglio bene. Praticamente la spiegazione è in puro stile Celentano. Sto parlando della famosa questione fra Teo Teocoli e Celentano, Teo che continua a telefonare al suo amico che non gli risponde al telefono. La risposta di Celentano è stata, ma non ti rispondo perché ti voglio bene. Un po' come tanti anni fa, quando privi di fantasia bisognava liberarsi di un amore un po' troppo opprimente, a cui ormai era andato via via perdendo mordente e quindi perdendo passione, si diceva al ragazzo o alla ragazza: ti lascio perché ti voglio troppo bene. È la stessa cosa ha fatto Celentano. Se non ti rispondo è perché ti voglio bene. Un tentativo maldestro anche di prendere in giro l'altra persona, come per dire, non ti rispondo perché non mi va di farlo. E infatti Teo Teocoli ha soggiunto, ma sarà una formula nuova, rimango basito, dopo tanto tempo, tanti anni, tante cazzate, tanti divertimenti insieme, si rompe così qualcosa, quali sono i motivi? Chissà. Ha raccontato Teo che erano ragazzini a 14 anni, lo aspettava sotto casa pensando che si chiamasse Celentano con la D. Aveva già fatto successo, la somiglianza era nella faccia da terrona di entrambi, che avevano tutti e due, e infatti sono di origini pugliesi entrambi. Poi qualcosa si è rotto. Per Teo Teocoli tutto questo è triste, per Adriano forse un po' meno, ma insomma succede. Ma faremo il possibile noi per tentare di riappacificare questi due artisti del panorama italiano.

Ed era Don Bachi con Amico. E beh, Don Bachi è un altro amico di Celentano che è stato poi messo da parte. Addirittura fra di loro sono volate querele, questioni legali, eccetera. Si sono lasciati davvero in una maniera pessima. Don Bachi ha vissuto per lungo tempo nella mia città, poco prima proprio che diventasse il grande cantautore che conosciamo. E parlando di storie di amici, anche quella degli 883 è una storia piuttosto particolare. Max Pezzali degli 883 per lungo tempo ha cercato di fare colpo su una ragazza, la più bella del liceo, che insospettabilmente nell'estate, sulla carta peggiore della sua vita, gli aveva chiesto di uscire e poi di scrivere una canzone per lei. Ma la storia leggendaria di Max Pezzali e di Mauro Repetto, ecco la storia di amicizia, inizia a fine anni 80, inizio anni 90. Tutto questo è riportato all'interno di Hanno ucciso l'uomo ragno, una leggendaria storia proprio degli 883, una nuova serie in 8 episodi, disponibile dall'11 ottobre su Sky e su Now. Bene, se siete curiosi di sapere la storia di questi due amici, gli 883, seguite la serie.

0: E con 6 un mito degli 883 chiudiamo questa prima parte di Pantarei. A fra poco, mi raccomando, tutti davanti ai diffusori audio, computer, cellulari, telefonini, smartphone, tablet o quello che sia. Aspettatemi che vengo.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Radio Tigullio.
3: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
1: A Pantarei lo sport di Nepio.
0: Eccomi, siete tutti lì? Siete tutti lì? Anche io sono qui, ma c'è anche Pio Negri, c'è anche Michela Migliore. Siamo tutti e tre qui, siamo ancora qui con voi. E con noi c'è anche Walter Veltroni, nella veste di giallista, autore di libri gialli. Il commissario di Villa Borghese Buonvino si cimenta questa volta in un'avventura all'interno di un circo equestre insanguinato. È uscito di Walter Veltroni per la Marsilio, Buonvino e il circo insanguinato. Il quinto giallo scritto da Veltroni, che probabilmente trova la fortuna nel fatto che Buonvino non assomiglia a nessun collega famoso del presente, del futuro, del passato, della storia dei gialli. Non fuma la pipa, non fuma il sigaro, non si esprime in dialetto locale, ad esempio come Montalbano, né vive nel cinismo che abita la solitudine di Pepe Carvalho. Insomma, un personaggio, un poliziotto completamente nuovo. Questa volta nello scenario suggestivo in cui si muove, è quello di Villa Borghese, vive in un immaginario collettivo come sospeso in un contrasto fra notti agitate da fantasmi che respirano il giorno che rimanda a nuove avventure, nuovi casi, mentre Giovanni Buonvino è sempre lui, sempre lo stesso, quello di sempre. Non gli piace sparare, forse non gli piace neanche il momento preciso in cui arresta i colpevoli. Più che altro lui viene affascinato dalle storie e dal fatto di dover trovare una soluzione agli enigmi che via via gli si presentano davanti. Quindi vi segnalo Il circo dei rancori e dei delitti di Walter Veltroni, che per la casa editrice Marsilio ha composto un nuovo romanzo su Giovanni Buonvino.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Romanzi gialli, horror e thriller a parte, adesso arriva Elisa, o forse sei tu.
4: Sarà tu.

Elisa, Elisa, la nostra grandissima Elisa. Adesso parliamo di un'altra donna impegnatissima in Ballando con le Stelle, questa trasmissione di Rai 1 che conduce personaggi più o meno famosi ad imparare a ballare. Sonia Bruganelli, che ha quel grandissimo pregio di essere praticamente antipatica a tutti, riceve da Marco Salvati un colpettino. Marco Salvati ha detto: si è fatta conoscere per quello che è. La vicenda ha sollevato dibattiti anche sui social, dove il giornalista Giuseppe Candela su Twitter X oggi ha espresso la sua opinione, sottolineando come il riferimento alla figlia fosse fuori luogo. Candela ha scritto: con tutto il rispetto per Bruganelli come madre, cosa c'entra questo discorso? Lucarelli ha detto che era piccola non come persona, in pista, generando reazioni da parte di Selvaggia Lucarelli e Marco Salvati, storico autore televisivo e collaboratore di Paolo Bonolis. Insomma, la Bruganelli ritorna sotto i riflettori per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ma soprattutto per lo scontro acceso con Selvaggia Lucarelli. In qualche modo la Bruganelli, arrampicandosi un po' sugli specchi, aveva spiegato a Matano il motivo della sua reazione contro la Lucarelli, citando poi la figlia, e a questo punto non si capisce cosa c'entra la figlia in tutto questo. Resta di base che le due Miss Simpatia, Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, se ne stanno raccontando di tutti i colori, anche se devo dire la bilancia dell'antipatia pende molto dal lato della Bruganelli, almeno per quanto mi riguarda.

0: insomma, fra querelle e polemiche non manchiamo di darvi qualche informazione anche sul caso Magalli-Volpe. Il giudice ha condannato Giancarlo Magalli a pagare una multa da 700 euro e al pagamento ovviamente delle spese processuali e al risarcimento di 5.000 euro per i danni per diffamazione verso Adriana Volpe. Tutto questo accadde su Facebook, un post diffamatorio. Nonostante ciò, però, i due hanno fatto pace. Adriana Volpe e Giancarlo Magalli in tribunale si sono abbracciati commossi. Giancarlo Magalli, che è un tipo molto spiritoso, avrà pensato: questo abbraccio mi è costato 5.700 euro. La lite con la collega, sua ex compagna di trasmissioni, ha i fatti vostri e quindi dimenticata, chiusa, non esiste più. Il conduttore 77enne, quando gli viene chiesto come siano i rapporti con Adriana Volpe, ora dice non ha dubbi. Guardi, l'altro giorno in tribunale, dopo l'ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più, ci siamo abbracciati. E meno male, tutto è bene quel che finisce bene, diciamolo, tutto è bene quel che finisce bene.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: E con Sal Da Vinci termina questa seconda parte di Pantarai. Vorrei dire solo una cosa: sembra una canzone di aver già sentito, questa di Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè. Sembra un brano così, me lo immagino come cantato da Mina, non so, ma pensateci su.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.

0: Radio Tigullio.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
2: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
3: Amici miei, siamo arrivati alla trilogia di Pantarei. Vediamo un po', Beyoncé, Giselle, Knowles, cosa vi dice? Vi dice Beyoncé, cantante, cantautrice, ballerina, attrice e soprattutto imprenditrice dello spettacolo americana. Ha vinto oltre 28 Grammy Awards, da sola solo 20. È l'artista più premiata in questa manifestazione, nonché la cantautrice con più vittorie e nomination con 79 candidature. Stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno, un fenomeno sensuale e talentuoso, Beyoncé.

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Beyoncé comunque è nata proprio nel mondo della musica americana, poiché è figlia di Matthew Knowles, un manager discografico afroamericano di grande successo, e Tina Knowles, nata Celestine Beyoncé, stilista di discendenza creola, e quindi l'arte ce l'aveva in famiglia. Lei è soltanto il connubio di tutti questi talenti, e continuiamo ad ascoltarla. Listen.

0: canterei e sai dove sei.
1: Ok, ok, Beyoncé. E adesso Me, Myself and I, per chiudere questa trilogia con Beyoncé.

0: Termina qua la trilogia di Pantarei. Naturalmente l'appuntamento è fra qualche istante, quando potrete assistere alla quarta parte: notizie, informazioni e curiosità.
1: Pantarei? Pantarei.
2: Radio Tigullio.
3: 24-hour music radio, radio, radio, radio, radio.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Bene, bene, come al solito, grande trilogia qui a Pantarei. E continuiamo con la trasmissione. Ewan McGregor, il divo britannico, ha dato aggiornamenti su un'eventuale seconda stagione della serie televisiva uscita nel 2022, in cui ha interpretato il personaggio di Obi-Wan Kenobi. Durante una recente panel in occasione della Los Angeles Comic Con, l'attore di Star Wars ha rivelato che lui, Lucasfilm e Disney, naturalmente, stanno attualmente esplorando idee per un possibile secondo atto dello show standalone del suo personaggio su Disney Plus. I fan di tutto il mondo ovviamente cominciano a esultare. Ewan McGregor ha infatti acceso le speranze del pubblico e naturalmente anche quelle nostre, quelle dei componenti del team di Pantarei. Speriamo davvero che ci sia un seguito a questa Obi-Wan Kenobi saga.

sono state pubblicate anche le pagelle di Temptation Island. Intanto, prima ancora di iniziare a parlare di Temptation Island, vorrei dire a tutti voi tutto quello che accade all'interno della televisione, di quella scatola magica che è la televisione, è finzione. Quindi tenete bene in mente questa informazione: tutto quello che vedete per TV, tranne i notiziari ovviamente, è finzione. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island è arrivato alla quinta puntata e le risposte definitive, tanto agoniate, stanno finalmente arrivando. Per una coppia che affronta il falò di confronto dopo la delusione del tradimento in diretta, c'è un'altra che ritorna a sedersi sui tronchi per dirsi ciò che fino a quel momento non era stato detto, non erano riusciti a rivelarsi. Non solo falò di confronto, Filippo Bisciglia ha fatto gli straordinari per Mirko e Giulia, che hanno costretto il conduttore a saltare su una barca per dare informazioni molto importanti. Insomma, Temptation Island, uno di quei tanti programmi fatti con poca spesa, con pochi soldi, che hanno tanta audience e che dà molto poco dal punto di vista culturale allo spettatore. Comunque, vediamo le pagelle. Anna Regina 10, Alfred piange senza lacrime e quindi prende un 3. Amore tra Valerio e Diandra 9. Oh, piace tanto agli spettatori questo. Mirko fugge, quindi prende 4. Non ce la posso fare.

20 ottobre 2024, apriti moda alla scoperta delle eccellenze del Made in Italy. La manifestazione torna per l'ottavo anno consecutivo, un viaggio alla scoperta del dietro le quinte della moda italiana con aziende, laboratori e atelier che come ogni anno apriranno le loro porte alle visite gratuite per il pubblico, per gli appassionati, per dare la possibilità di conoscere i segreti della moda italiana, incontrare e parlare così coloro i quali costruiscono il marchio Made in Italy. Fra le new entry in questa edizione si registra la presenza di Fortuny, rinomata per le sue collezioni di tessili e accessori per la casa, realizzati con gli stessi segretissimi ingredienti da tempo immemore. Oh, musica per apriti moda.

0: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio TV Lio Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglio Ambient, un'atmosfera musicale da sogno per chi ama sognare.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

Ultimo scampolo d'estate, infatti qui a Milano sta piovendo, evviva! Sta piovendo, sono 2 o 3 giorni almeno un po' più freschi. E effettivamente oggi 18 settembre, venerdì, quando sono le 4:31 e 56 secondi, siamo all'ultima puntata dell'estate, perché poi 19:20, il 21 sarà già autunno, ragazzi. Bene, bene, bene, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno, buongiorno, buongiorno. E che dire? Dobbiamo dire buongiorno, diciamo buongiorno. Diciamo buongiorno e siamo sempre qui con voi dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7. Anche oggi avremo le nostre rubriche e partiremo con il saluto delle radio, naturalmente, che avviene sempre verso quest'ora. E poi avremo Marco, avremo altre situazioni. Allora andiamo a preparare il saluto delle radio.

0: E arriva così il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Live.

0: Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E siamo sempre in diretta 320 1978 490 439 58 secondi, quindi 4 e 40. Andiamo con Marco, sentiamo cosa ci dice Marco stamattina.
1: Tanti auguri a due grandi cantanti italiani, tanti auguri a Gabriella Ferri, tanti auguri a Marco Masini da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno a voi. Che vi parlo da qualsiasi parte dove state. Buongiorno a voi, buongiorno. Vi dedico il mio amore. Buongiorno a voi, da Marco Roma.
0: E allora facciamo anche i nostri saluti del mattino. Salutiamo la nostra amica Celeste che si è svegliata alle 4:22. Salutiamo Ernesto, salutiamo ATM, Trenord, Bimais, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, e ancora salutiamo il nostro amico Francesco che non c'è più però ci assiste, speriamo, da lassù. Salutiamo anche Simona, salutiamo anche la nostra amica Stella che anche lei non c'è più e ci assisterà da lassù, poi è una stella lei, quindi. Bene, allora a questo punto andiamo a vedere cosa fa Marco Roma, insomma, vediamo se Marco Roma si è svegliato oppure no.
2: Rispondi, pulsante, 4:41, elemento barra di stato.
0: Sono le 4:41.
2: Marco, avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto che no.
0: Allora, sentiamolo se c'è.
2: WhatsApp, riduci finestra chiamata, voce non.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Aggiungo cosa?
0: Ah, oggi aggiungiamo, allora.
3: Sì, già telefonato, già svegliato.
0: Eccoci qua.
3: Ti do la prenotazione? Sì, ecco, scusa. Ok. La targa c'era, quindi.
0: C'era la targa ABCDFG.
4: Che macchina è?
3: BMW.
4: Che modello? Serie 1.
3: Bianchi.
0: Qua si parla di macchine stamattina.
4: 672 GB, due persone, ritornate il 20 da.
0: Ah, qua stanno facendo le prime.
4: Dove andate?
3: È una sorpresa.
4: Ok, apposta.
3: Non posso.
0: Ma questa telefonata.
4: No, è uguale, c'è problema. Però può leggere il fogliettino. Non vale. Fino alla fine,
3: sì,
4: questa è la ricevuta per il ritiro dell'auto al tuo rientro.
3: Grazie.
4: Ciao,
3: grazie.
0: Ma cos'è questa sorpresa di stamattina, Marco?
3: Ok.
0: Beh,
3: scusa, perdonatemi perché sto all'aeroporto di Fiumicino.
0: Ah, ecco.
3: ho fatto una sorpresa a Giovanna. E quindi sì, l'ho mantenuto fino a mo', infatti lì mi ha chiesto dove vado e non glielo potevo dire, ho lasciato la macchina a Giuliano. Infatti.
0: Bene, allora è una sorpresa con il giallo quella di stamattina.
3: Sì, ok, aspettiamo, ok, mettiamo qua, ok.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno Damiano dal Vaticano.
5: No, oggi è Damiano dal divano.
0: Vabbè, sempre dal divano, sempre con la protezione del Vaticano.
5: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno caro.
3: Io un po'
0: c'è anche Eleonora?
5: Sì, sta accanto a me.
0: Sta dormendo però.
5: No, è sveglia.
0: È sveglia anche lei. Ah, buongiorno, siete tutti svegli stamattina, eh?
3: Ah, eccolo, sì. Sì, ho fatto l'intervista, ecco.
0: C'è Marco che
3: parlavo senza.
0: C'è Marco che e stamattina.
3: No, io praticamente sì, oggi sto un po' assente. Abbiamo praticamente sto all'aeroporto di Fiumicino.
0: Ecco, sta al piccolo aeroporto di Fiumicino, non sta quindi a Pontina.
3: Piccolo, il più grosso del mondo. Oggi non vado al lavoro.
0: Ah, quindi oggi niente. Quindi, a che ora parte il tuo aereo?
3: Parte intorno alle 8.
5: Ah, ma perché devi partire?
3: Parto con Giovanna, che ho fatto una sorpresa. Adesso a fianco a me, comunque vi ascolta.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno per la partenza. Bene, buongiorno. Bene,
6: bene. Buongiorno.
3: Hai visto, è tornato Damiano.
0: Hai visto? Ma è una cosa stranissima. Ma quindi non si sa dove si va?
3: No.
6: No, sorpresa.
0: Non lo sai.
6: Cioè, lui lo sa, io no.
0: Ma, e allora noi lo sapremo lunedì, poi o quando lo sapremo?
3: No, anche no, sì, lunedì o anche domani stasera, se volete.
0: Vabbè.
3: No, io... perché lì al parcheggio, il signore che lavora al parcheggio mi ha chiesto dove scrivo la dove arrivate? Io ho fatto, no, non posso dirlo.
0: Ah, ecco, quindi è stata questa. Bene. Allora, sono le 4:45 secondi.
3: Se io qua ce lo dico,
0: ecco.
3: Glielo dico. Sì. Okay.
5: Ma la canzone
3: è la canzone la mia. La vuoi scegliere? Ma un testo? Vabbè, dai, scegli tu oggi, stamattina, dai. Perché tocca fare l'indovinello a Giuseppe.
0: Allora, la canzone la sceglie Damiano, vediamo, dai.
3: Senza dire il cantante, però. Un po' difficile, però, per Giuseppe.
0: Un titolo.
5: Come? Non so capace gli indovinelli, cioè, nel senso, la canzone ce l'ho in testa.
0: Ah, non sai il titolo, però.
5: Allora, il titolo lo sì.
0: Se sai il titolo, vabbè, basta, no? Sono io che poi devo andare a indovinare.
5: Il titolo. Se ti dico la canzone è facile.
3: E allora cambiamo titolo, allora, scusa.
5: Anche un figlio che canta come lui.
3: Ah, ho capito, dai, vabbè, è facile allora. Già ho capito. E qua parliamo della famiglia D'Alessio, qua parliamo.
5: No, è spagnolo.
0: È spagnolo.
3: Ah, Iglesias.
5: Bravo.
0: E allora sarà sicuramente la valigia sul letto, quella di Lungo Viaggio. Se mi lasci non vale?
5: Bravissimo, io dico a mia nonna che non c'è sta più.
0: Vabbè, oggi
5: era innamorata di Giulio.
0: Va bene, allora. Noi avremo il collegamento alle 6:50 ancora, oppure sarà troppo tardi, mi sa.
3: C'è una detta con noi. Sì, possiamo aprirlo, certo, io sto all'aeroporto. L'aereo mio parte per le 8, quindi.
0: Sì, ancora.
3: Non c'è problema.
0: Magari sarete magari ancora in aeroporto.
3: Ottimo.
0: Bene, ragazzi, allora la valigia sul letto, quello di Lungo Viaggio, e il brano che manderemo adesso. Se mi lasci non vale. E beh, voi rimanete in contatto tra di voi, poi noi ci sentiremo più tardi, va bene?
5: Va benissimo.
0: Allora, grazie. Se mi lasci non vale, Julio Iglesias. Ciao ragazzi, a dopo.
3: Ciao, a dopo.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui a Via Vivaio 7, dove c'è il dialogo nel buio, dove abbiamo dei ragazzi che si presentano. Allora diamo il microfono al primo, che gli diamo il buongiorno. Buongiorno a
2: Marta.
1: Marta, allora presenta i tuoi amici di classe, passagli loro il microfono, che danno il loro nome. Marta.
3: Io sono Carlo.
1: Carlo.
4: Io sono Federico.
1: Federico.
5: Io sono Giacomo.
1: Io Giacomo.
6: Io sono Beatrice.
1: Beatrice. Martina.
7: Io sono Martina.
8: E io sono Namal.
1: E io sono Namal. Allora, la domanda che facciamo a tutti quanti voi è la stessa, che in genere facciamo, ogni tanto cambiamo. Secondo voi il momento più antipatico di questo viaggio al buio che dura un'ora, qual è?
2: È stato quando siamo andati nella città.
1: Dici sempre il tuo nome.
2: Prima Marta.
1: Marta, perché gli ascoltatori non si ricordano. Poi, quindi, quando sei andata nella città? Vediamo qualcun altro?
3: Per me, quando siamo stati sul ponte, che si è mosso. Sono Carlo.
1: Carlo, perfetto.
4: Io Federico, e anche per me nella città.
1: Nella città, poi.
6: Io sono Beatrice, anche per me nella città, perché comunque mettersi nei panni della persona non vedente
1: è un problema.
6: E pensare a quella situazione.
1: Certo.
6: Un po' complicato.
5: Io sono Giacomo, e sì, anche a me nella città.
1: Nella città è il momento più dolente. Poi?
7: Io sono Martina, anche a me nella città.
1: Ancora avanti?
8: Io sono Emale, anche per me la città.
1: Anche per te la città. Avete detto tutta la vostra l'opinione. Adesso vi faccio una domanda io. Secondo voi il non vedente, dove c'è molto spazio, si trova a proprio agio, oppure si trova meglio dove c'è poco spazio, dove si può orientare meglio? Si trova meglio negli spazi enormi o no?
2: Allora, secondo me, Marta, si trova meglio negli spazi più piccoli,
1: sì,
2: perché comunque c'è meno spazio, quindi
1: percepisce
2: meglio.
1: Secondo voi il muro è importante per un non vedente?
2: Molto, sì.
1: Perché il non vedente segue i muri col bastone, e soprattutto se ci parcheggiano i monopattini, biciclette e motorini, noi non vedenti abbiamo grosse difficoltà. E un'altra domanda che voglio farvi è la seguente: secondo voi i non vedenti sono uguali agli altri?
4: Federico?
1: Sì.
4: Allora, secondo me no.
1: Sì.
4: Però solo in senso del vedere, perché comunque siamo tutti uguali alla fine, non c'è distinzione.
1: Però secondo te nella vita sociale, dobbiamo parlare da uomo a uomo in questo caso, hanno qualche svantaggio in più, no?
4: No, perché alla fine è solo la visione che c'è. Nel senso, non sei diverso da me, anche
1: quello
4: se
1: sicuro.
4: Hai una disabilità della visione.
1: Ecco, però lo diciamo sinceramente. Io quando ero ragazzino, alla vostra età, terza media, innamoramenti, altre cose, mi ricordo che tutte le mie amiche che mi si innamoravano, dicevano: ma sì, ma tu sei bravo, sei carino, però possiamo essere amici. Quindi dobbiamo anche certe volte essere realisti. Non lo diciamo semplicemente perché è la realtà certe volte. Poi effettivamente capita anche che ci sono tanti non vedenti che sono sposati, anch'io sono stato sposato, eccetera eccetera, però in realtà un po' di svantaggio c'è, e questo bisogna dirlo e ammetterlo. Io sono il primo ad ammetterlo, che abbiamo degli svantaggi rispetto alle altre persone, come rispetto a altre disabilità. Allora, avete qualche altra domanda da fare sulla disabilità, ragazzi? No, avete tutto chiaro, quindi gli spazi. Bene, allora io a questo punto direi che vorrei che tornaste al dialogo nel buio, anche perché il vostro accompagnatore Giuseppe è un pianista, anche io sono un pianista, ogni tanto facciamo il piano bar di sera verso le 18, magari negli anni prossimi ci beviamo un caffè insieme suonando, e al 3-2-1 vi dirò viva, dite tutti insieme viva dialogo nel buio. Allora 3-2-1 Grazie, alle prossime, ragazzi.
4: Grazie.
9: De nero, bara bonzi bonzi bo, alle falde del chi.

0: tutti, cari amici e cari amiche. Spazi, il format radiofonico prodotto da Magira Radio Production e condotto da sottoscritto Max Mollica e da Dino Super Di Gemmano, maestrale regia del nostro Charlie Ballabio. Allora, staff tecnico completo come sempre e prontissimi per questo nuovo appuntamento molto ma molto interessante. Vi ricordo la nostra mail, che è magillaradioproduction@gmail.com. potete scrivere come e quando volete. Siamo presenti anche sulle varie pagine social, dove naturalmente sapete meglio di me, basta andare a cliccare sul like e farete parte integrante della nostra combriccola. Oggi abbiamo con noi in diretta telefonica un'artista tutto tondo, molto brava, una cantautrice. Abbiamo in diretta con noi Morena Contini.
1: Ciao ragazzi, ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Allora Morena, i nostri amici radioascoltatori vogliono saperne di più di te. Raccontaci, quali sono stati i tuoi primi passi nel campo della musica?

mamma e mio papà, che tuttora sono vivi per fortuna, però mi cantavano sempre, loro cantavano tantissimo, cantavano in coppia e ovviamente c'erano due voci molto contrastanti che però facevano un'armonia perfetta, e da lì per me è nata la musica, è nata la voglia di essere rapita in questo mondo. Poi diciamo l'ho un po' accantonata questa cosa perché sono successe tante cose nella mia vita, ci sono stati tre figli, un matrimonio che tuttora dura e

0: Menta nell'aria.
1: Sì, allora, Menta nell'aria è un sogno di una terra lontana, il sogno di molti, no? Di voler andare al caldo, ai tropici. E io in questo sogno arrivo a Cuba e vengo rapita da un amore travolgente

0: E bentornati qui su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi nostra ospite è Morena Contini. Tra qualche minuto, al termine di questa intervista, ascolteremo il suo nuovo brano dal titolo Canta la tua canzone. Morena, ce ne vuoi parlare?
1: Questo, nonostante il ritmo, che ho voluto scegliere proprio un ritmo un po' più incalzante, più rock, diciamo, parla di me. E forse è la mia parte rock questa, è un'introspezione, io parlo a me e gli chiedo al mio io: esci fuori, fatti sentire, fammi avere le emozioni attraverso la tua voce, attraverso la canzone. E questo è quello che auguro, insomma, a tutte le persone che vogliono veramente dire qualcosa e magari non riescono perché sono timide o perché hanno un forte, diciamo, io che li tiene legati all'interno, e invece devono tirare fuori tutte le emozioni e lasciarle vibrare nell'aria.
2: Sappiamo che hai dei progetti importanti in corso.
1: Allora sì, io ho tanti progetti, sono una persona, insomma, che nonostante magari emotivamente sembro molto esuberante, però sono molto introspettiva e quindi adoro scrivere proprio per quello. Quindi ho due bei progetti, uno con un gruppo di Roma e un altro invece con un gruppo misto, quindi i musicisti sono tra Abruzzo, uno di Campobasso e io che abito ad Ascoli e sono un'emiliana, quindi diciamo che copriamo il centro Italia. E niente, poi invece ho un duo acustic, quindi chitarra e voce, con il quale facciamo serate live e si chiama appunto Due Acoustic. Facciamo ovviamente brani conosciutissimi e in più ci metto dentro qualche mia canzone, perché mi piace sempre far sentire al pubblico anche quello che io posso dire.
0: Grazie Morena, siamo ormai agli sgoccioli di questo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che per chi volesse scriverci può utilizzare l'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre ricordatevi sempre dei nostri social, cercate la pagina Spazi. Come al solito passiamo la linea al nostro ospite per i saluti finali e la presentazione del brano.
1: Grazie a tutti, ciao Dino e ciao Max, grazie ai radioascoltatori e mi raccomando, se volete mi potete trovare su Facebook sulla pagina di Morena Contini, e vi lascio con la mia canzone, Canta la tua canzone.

0: Ed eccoci qua in questo ultimo giorno d'estate, eccoci qua.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e benvenuti
0: all'ultimo
1: Siamo
0: giorno
1: d'estate.
0: Già tutti
1: d'estate. Svegli, già tutti operativi, già tutti pronti per questo ultimo weekend
0: d'estate.
1: D'estate, esatto.
0: Il capitano è al timone?
1: Eccolo.
0: C'è. Ah, non c'è il timone. Come...
1: Dove sei? Sta dormendo. Il capitano sta dormendo. Siamo in alto mare. Siamo persi.
0: Sei un po'.
2: Siamo col pilota automatico.
0: Sei col pilota. Però vibra un po' la tua voce, capitano.
2: Il giro pilota.
0: Mentre la Gina arriva proprio bene, bene, lei arriva un
2: ma
0: po'.
2: Ma Gina è una cantante, una tenora. Una tenora anche no,
1: sono una donna, quindi sono un soprano, capitano.
2: Un soprano. Sta sopra, insomma.
0: È di sopra, sì. Lei è sopra.
2: Secondo piano.
0: La mettiamo al secondo piano?
1: No, io preferisco stare a piano terra.
0: Però vedi,
1: sempre pronta per uscire, per essere fuori.
0: Però vedi, al piano terra, se vengono le piogge intense,
1: ma io abito in collina, scivola lo stesso. No, sto scherzando, non è vero, non abito in collina. Però abito in una parte alta del paese, quindi anche se piove c'è il giardino, mi piace stare a piano terra, è bellissimo d'estate, si sta bene.
2: Abita in una torre, Giuseppe.
0: Una torre, la torre di Raperon.
2: Che facciamo? Facciamo la Rocco.
0: Facciamo? Giochiamo a scacchi.
2: Ci prendiamo la torre.
0: No, la torre quando fa la Rocco si sposta di due passi.
1: Allora, siamo a fine estate, ci ascoltiamo, visto che tra l'altro è anche un vino pugliese di un gruppo rigide pugliese, ci ascoltiamo Estate di Negramaro.
0: Estate di Negramaro.
1: Dai, ci sta, su, abbiamo detto che oggi è l'ultimo giorno d'estate.
2: Siamo all'estero.
0: Beh, non me l'ha mandato. Non me l'ha
1: mandato.
0: Mi ha mandato.
1: E cambia.
0: E ho detto.
2: Ha messo la canzone dello Zecchino d'Oro.
1: Dopo la mettiamo la mia dopo
0: estate,
1: dello Zecchino d'Oro. Prima estate.
0: Stamattina se me la manda quest'estate. Vediamo se la manda. Eccola, sì, l'ha mandata stamattina.
1: Eccola.
0: Estate.

0: E invece vorrei non finire mai, insomma, quest'anno veramente volevamo che l'estate finisse presto, perché
1: era... invece mi sa tanto che lo speriamo tutti quest'anno. E comincia veramente ad esasperare questo caldo.
0: Anche se
1: un po' adesso si respira, dai, la sera adesso almeno da noi è cambiata, però durante il giorno andare a scuola, lavorare, si sente ancora tutto il peso.
0: Beh, diciamo che almeno in questi ultimi giorni. Ma capitano
1: da
0: che...
1: noi, adesso lì a Milano sicuramente farà più fresco, ma qui da noi è ancora molto caldo.
0: Che ha fatto la Juventus ieri sera? Che io non ho sentito la partita perché mi sono...
2: No, neanche io. 5-0, 5-0.
0: 5-0, vedi che bello.
2: Ma quella è una squadra, è una squadra che era decima nel loro campionato olandese.
0: Vabbè, però fa presupporre.
2: Però, diciamo, dà fiducia a chi fa
1: una squadra, una partita facile allora.
0: Bene, sì. Allora, com'era la storia del brano? Casca la terra?
1: Gira la terra, la mia canzone per bambini, ma sì, era bellissima, bellissima, di Vittoria che la canta, è una bambina meravigliosa, la saluto con tantissimo affetto perché lei è così genuina, fresca, umile, semplice, e quindi era, cioè, forse questa cosa, questa ispirazione me l'ha fatta venire proprio lei osservandola, non poteva cantarla un'altra persona se non lei.
0: Allora vogliamo cercarla.
1: Gira la terra.
0: E secondo te esce già così, oppure dovrebbe scrivere il nome?
1: Sì, sì, dovrebbe uscire. Prova a mettere anche Gina Valmieri. Gira la terra, Gina.
0: No, perché con gira la terra.
2: Prova, gira tu. Quella...
0: Giro la terra.
2: Gira tu. Gira tondo.
0: Allora, vediamo con Gina. Con Gina la terra. Ho detto Gina la terra, vabbè.
1: Gina gira.
2: Gigi.
0: Con gira la terra ci dà. Vediamo un po'.
3: Gira la testa, la villa di San Gemone.
0: No, ci dà.
1: Gira la terra, non gira la testa.
0: Ma...
2: gira
0: la testa mia.
2: Pulsante. Lui me. Gira la testa, un'altra canzone.
3: Gira la terra, novità, brano, Gina Palmieri.
0: Ah, te l'ha dato su.
1: Eccola.
2: Aio.
1: Senti quanto è carina, capitano.
0: Ha scritto pure novità, vabbè, gira la terra.

0: Oh, una bella R moscia c'ha la bambina.
1: Poverina, no, non ha la R moscia, ma Vittoria porta un apparecchietto fisso ai denti che non poteva togliersi per incidere. Ah. E quindi ovviamente influisce un pochino sulla pronuncia del testo, ma ragazzi, cioè, è così genuino, per quell'età, cioè, insomma, è una cosa così frequente che ho preferito, quindi, insomma, che diventasse anche caratterizzante nel brano.
2: Quindi, è praticamente alla francese.
0: Alla francese,
1: esatto, esatto. Abbiamo girato un micro reel, un piccolo reel dove, insomma, proprio lei poi, insomma, lei interpreta la canzone, poi a un certo punto, quando gira la testa, comincia a girare anche lei, no? Che alla fine finisce quasi per svenire, no? È entrata nella cosa in maniera veramente genuina, bella, bella, bella. Le mando un bacio grande, grande, grande. Un saluto anche agli altri ragazzi che le hanno aiutata nelle parti corali, e saluto anche il mio amico arrangiatore chitarrista bravissimo Luigi Pistillo, ne approfitto.
0: Ecco qua.
1: Bravi, perfetto. Bravi tutti, una gran bella squadra.
0: Ecco qua. Bacio.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: E allora, così, l'ultimo giorno d'estate, poi arriverà st'autunno, che secondo alcuni non sarà poi tanto freddo.
1: Beh, io, se ancora qualche giorno fa caldo, insomma, che non c'è vento, così un'altra puntatina alle Isole Tremiti me la farò ancora ad ottobre, perché, insomma, diciamo che qualche giornata ancora calda. Io mi sono sposata nel 1996 e il 12 di ottobre, quindi era il 12 di ottobre, c'era caldo esattamente come adesso, talmente tanto caldo che il pomeriggio andavamo a fare le foto sul mare. Ah. Quindi, diciamo che è uno standard abbastanza

0: anche a settembre, eccetera. Però io mi ricordo estati, cioè ho dei ricordi di estate più calde, sicuramente.
1: Secondo gli esperti, sì, invece è stata questa, l'estate più calda, che sarà la più fresca dei prossimi anni.
0: A posto, allora insomma, possiamo.
1: Possiamo.
0: Senti, io il ricordo a pelle è questo qua, mi ricordo proprio che guardavo le temperature, che mi segnavo i gradi, insomma, perché ero incinta, quindi avevo questa premura. Per me quell'estate lì fu più calda di questa, però insomma, se l'andaccio è questo, diciamo che se non è questo magari sarà il prossimo, sarà la prossima,
1: vedremo.
0: A quanto pare.
2: Adesso quindi, andate tutti quanti all'equatore, vedete che fresco che c'è.
1: All'equatore c'è fresco.
2: Sì, sì. No, mi lamentate, fa caldo, sì, ma quando andavi in Africa, altro che caldo.
0: Mamma mia.
2: Là non lo potevi dire caldo, là ti squagliavi e basta.
1: Là ci sono i 50 gradi del giorno.
2: Non ti avevi neanche la forza di dire. Ma fa
1: e quindi sì, però l'equatore il caldo c'è dalle 6 di mattina alle 6 di sera, non,
0: no? È diviso a metà giornata, esatto.
2: È come casa tua, fa sempre caldo.
0: Perché fa sempre caldo a casa tua?
2: Vicenza, la casa di Giuseppe sta su un confine equatoriale.
1: Sì, vabbè, e sull'equatore fa sempre caldo. No, d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo.
2: È il luogo preferito della malaria, ci sono tutte le zanzare del mondo, si concentrano nel giardino di Giuseppe.
1: Mamma mia, questa
0: c'è una canzone che si chiamava sì, che andava di moda, aspetta, forse
2: internazionali, come si chiama?
0: Dei Toto, può essere.
2: Fanno i raduni.
0: Però non me la ricordo, non mi ricordo com'è.
1: Quale? Quella del
0: quella di Toto. Mi ricordo che c'era una canzone che andava molto di tendenza quando ero ragazzina.
1: Sì.
0: Che si chiamava Africa.
1: Africa, sì, sì, dei Toto.
2: Africa forse.
1: Sì, sì, c'è. Vediamo se la troviamo.
0: Vediamo se c'è. Abbiamo detto di rispolverare un po' di canzoni anche vintage.
1: Eh sì, l'ho visto che.
3: Spazio.
1: Allora, Toto.
2: Toto calcio.
1: No, Toto Africa.
2: Toto.
0: Vediamo se ce la trova.
1: Eccolo qua. Facciamo partire subito.

0: 5:36 e qualche secondo e abbiamo ascoltato Africa dei Toto, ma ci sono anche altri brani.
1: Sì, quanti ricordi della mia adolescenza. Ogni tanto questi tuffi nel passato sono belli.
0: Certo.
2: Sì, andiamo in apnea.
0: Sì, ma andiamo in apnea. Andiamo in apnea, andiamo sott'acqua.
2: Andiamo sott'acqua nei nostri ricordi sommersi dalla catasta dei nostri anni. Ma perché è così bello? Io certe volte mi trovo bello che uno cresce perché si sente più sicuro, si sente più, come lo dire, ha un bagaglio di esperienza maggiore a disposizione, no?
0: Certo, quando uno cresce una cosa è essere bambino.
2: Ma noi non invecchiamo, noi ci alziamo di livello.
0: Ci alziamo di livello.
1: In realtà in vecchiaia ci si abbassa di livello. Dicono tutti che si diventa più piccoli, più bassi. Quindi.
2: A me mi dite, ma che fai? Cresci sempre tu? 1,90, ma cresci sempre tu? Ma non.
0: Vabbè, quando avrai 120 anni scenderai di qualche centimetro.
1: Per forza.
2: Tu hai 120 anni e che è Mosè? Io morirò secondo me a 88 anni.
0: Si
1: a 88 anni, beh. Una buona età.
2: A quando poi faccio il fantasmino, è più bello poi il fantasmino.
1: Ma no, ma gli anni si è ben portati, in vecchiaia ci si gode di tante cose. Io domenica andrò a un compleanno di un mio amico centenario, che compie 90 anni, di un signore che compie 90 anni, che è una persona, guarda,
0: giovanissima.
1: Giovanissima in tutti i sensi proprio, cioè conosco tanti giovani che non hanno la testa e la mentalità di questo signore che io adoro. Appassionato di arte, di musica, di tutto, un giocherellone, e si cura tantissimo il suo aspetto, ci tiene tantissimo, e quindi l'età è assolutamente relativa,
0: come diceva Cinquetti, non ho l'età.
1: Guarda che poi a scuola questa cosa la vedo ancora di più, il mio lavoro mi fa osservare molto questi aspetti, io vedo tantissimi giovani molto vecchi dentro e invece tantissimi colleghi anche adulti che giocano come bambini con i ragazzi, quindi è tutto molto soggettivo e tutto dipende molto dal carattere, dipende da come si sceglie di vivere, secondo me insomma è un discorso infinito questo sugli anni.
0: Gli anni
2: dipende dalla filosofia che uno sposa,
1: certo, certo, per questo
2: tu cosa sposi, Giuseppe? Tu cosa sposi?
0: Io la filosofia non mi piace come sposa.
2: Non ti piace la filosofia? Poi ci piace un filosofo.
1: E invece fa tanto.
0: No, scherzi.
2: Ma sì, a una certa età bisogna mollare il freno, bisogna essere più. Io dico.
1: Bisogna godersi la vita, le cose belle.
2: Impermeabile.
1: E poi sono d'accordo.
2: Uno deve essere sempre un interesse, un hobby, come volete chiamare voi. Ma ci resta sempre un interesse. Quando ti alzi la mattina devi avere sempre qualcosa che ti passa per la testa, diciamo.
0: Certo.
2: Non devi avere vuoti nella testa.
0: Noi vuoti no.
1: Devi essere sempre impegnato, sempre proiettato, ti devi svegliare tutte le mattine con una piccola motivazione, anche piccola, ma devi averla, te la devi cercare, la devi costruire, insomma. La vita è una cosa preziosa. Non siete d'accordo?
0: Sì, d'accordo, d'accordissimo. Ogni giorno
2: bisogna... La vita è 95.
0: La vita è 105, veramente.
1: Giuseppe, mi sa che è venuto fuori un, non so se l'ho solo letto come, però visto che c'erano dei commenti e mi sono un po' incuriosita perché non tutti erano positivi, sono curiosa di ascoltare se c'è già disponibile sulle piattaforme la versione di Mina,
0: sì,
1: di Pino Daniele di Vento di Passione.
0: Sì, mi pare di sì, allora aspetta.
1: Provo a cercare un po'. Sono curiosa perché ieri ho letto tante, insomma, sotto un post, insomma, delle notizie molto contrastanti. Allora, insomma, siccome non l'ho ancora ascoltata, ne approfitto e mi faccio un'idea mia.
0: Allora, Mina, vento di passione. Mina.
2: Quante passioni aveva Mina? 20?
1: Tante, troppe.
2: 20 passioni, quella abita a Lugano, io abito in Svizzera.
0: Eccolo.
2: Allora, io no.
0: Nuova uscita, vediamo se ce la manda subito. Aspetta un attimo.
2: Manda.
0: Perché non c'è? Fly, ecco. Ce la mando. Vuole il fly.

0: Vento di passione, che poi
1: interpretazione molto discutibile, capisco la querella.
0: Sì. Che poi era pure una telenovella, mi ha perso Vento di passione una volta.
1: Ma questo non, sì, forse c'è ragione.
0: tantissimi anni fa,
1: vero?
0: Però non
1: so, ricorda anche a me qualcosa.
0: Se la sigla fosse di Pino Daniele, però il brano è questo. Beh, l'abbiamo ascoltato.
1: Non discutiamo, va. No, va. Lasciamo correre, ognuno si fa la sua idea. Perché insomma, Mina può essere un gigante, però insomma, poi l'interpretazione è sempre una questione di gusto, quindi io poi da cantautrice ovviamente darei una flashata a favore di chi scrive i brani, e quindi insomma, diventa un po' meglio ascoltare qualcos'altro.
0: Bene, da te il B&B è pieno oggi o è vuoto?
1: No, il mio domani ho gli ultimi ospiti, domani, e poi chiudo per insomma ritinteggiare un po', per fare un po' di cose, e poi riaprirò in primavera. Io apro solo d'estate, lo sai, no? Perché quindi inverno vado a scuola, quindi... E quindi abbiamo gli ultimi ospiti domani sera, e poi se ne parla a aprile, insomma, quando riapriamo ad aprile,
0: quando ritorno,
1: mi dedico
0: la prima
1: qui mi ridedico alla scuola, sto lavorando al mio nuovo disco. Ho bisogno di tempo per buttare giù tutto quello che mi frulla nella testa in questi giorni, in questi tempi. Adesso vabbè, uscirà il mio singolo nuovo, se tutto va bene, a fine ottobre, Marie, che uscirà tra l'altro in due lingue, in italiano e in francese, quindi andrà anche un po' sul mercato francese.
0: Quindi questo intermezzo di Gira la Terra è stato un intermezzo così, ecco.
1: Sì, no, perché mi sto dedicando anche alla produzione di canzoni per bambini, è stato il primo singolo di una serie che verranno fuori anche nei prossimi tempi, quindi mi affascina tantissimo questa cosa, perché poi quando cerco canzoni da far cantare ragazzi e bambini faccio sempre difficoltà, perché ci sono solo quelle dello Zecchino d'Oro, insomma poca roba disponibile ben arrangiata, e allora insomma ho detto, ma sì, vado ad impinguare anche io un po' questo ambito, perché è bello, insomma. Certo. È bello far cantare i bambini, sono belle esperienze.
0: Certo.
1: E quindi ad ottobre, fine ottobre, massimo prima settimana di novembre uscirà il mio nuovo singolo, e poi lavorerò a tempo pieno per il disco, per l'LP che vorrei far uscire nel 2027. Quindi
0: il capitano si ricorda il coccodrillo come
1: incidere,
0: fa?
1: Sempre live, come l'altro, non ci attraverso, però insomma abbiamo dei brani nuovi bellissimi. Che insomma hanno bisogno adesso di tempo per essere sono già tutti pianificati, però insomma devo ovviamente decidere gli arrangiamenti.
0: Ecco, vabbè, man mano poi si fa.
1: Sì, è quello il bello.
2: Arrangiamoci tutti.
0: Arrangiamoci. Allora.
2: Comunque non paghiamo il bollo, Ale! Peppe non pagherà il bollo, quest'anno Peppe non pagherà il bollo. Il capitano non pagherà il bollo. Cosa?
0: Non
2: bollate, andiamo tutti a bollate.
0: Non l'abbiamo mai pagato noi il bollo, vabbè, comunque. Gina c'ha la macchina che paga il bollo?
1: Io la pago con lui. Io pago sempre tutto, sono sempre sfigata. Perché in tutte le situazioni supero sempre, devo pagarmi sempre tutto, insomma. E vabbè.
0: Vabbè. Allora,
2: libera qualche cavallo.
0: Togli qualche cavallo, vedi che lo
1: esatto, devo ammazzarne qualcuno.
0: Ammazza i cavalli della macchina.
2: Li facciamo alla griglia i cavalli.
0: Allora, un brano e poi avremo l'ora tripla stamattina, perché
1: Ma l'hai già scelto?
0: No, non ho scelto io ancora.
1: Ah, non l'hai già scelto.
2: No, allora, Giuseppe è un leone, non sceglie.
0: No, se vuoi scegliere.
1: Allora, mettiamo un brano sempre un po' retro. Un brano che mi viene in mente e che si ascoltava molto quando ero ragazzina era Inevitabile Follia. Vediamo se c'è.
0: Sì che c'è. Inevitabile Follia.
1: È quella quella di pagare, di non pagare il bollo solo per il 2027. Era un'evitabile follia. Evitabile perché, insomma, che sia una bella mossa di campagna elettorale lo hanno capito anche, l'ho capito anche mio figlio che c'ha 12 anni.
0: Eccolo qua.

0: inevitabile follia. E purtroppo
1: bello questo brano.
0: Inevitabile che il tempo va via, purtroppo.
1: Inevitabile che il tempo passi.
0: Sono 5:54, mi pare. 5.
1: Eh sì.
0: 5:55 e 46 secondi. Addirittura rischiamo di prendere l'ora quintupla.
1: Wow,
0: per un secondo l'abbiamo persa.
1: Ah, Giuseppe, mannaggia.
0: Un secondo abbiamo
1: perso. Facciamo venerdì prossimo, dai.
0: Venerdì prossimo, che sarà il 25 settembre, quindi saremo
1: 25 settembre, l'ultimo weekend settembrino.
2: Anche settembre va via e arriva ottobre, le ottobrate.
0: Allora, sei pronta per l'ora tripla?

0: Vabbè, è arrivata anche per oggi l'ora tripla, ragazzi.
1: E anche oggi abbiamo fatto il triplone.
2: Il triplone alle 5 e alle 6 del mattino, il mio più grande sacrificio umano.
0: Vabbè, però per l'estate te l'abbiamo lasciato.
2: Sì, d'estate era impossibile.
0: C'erano le persone l'estate, che dormivano.
2: Quindi... Sì, d'estate mi fanno le recensioni su Booking e dicono: siamo in una casa di matti.
0: Siamo in una casa vicino alla mattina verso le 5:55 sentiamo l'ora.
2: C'è una matta. C'è una matta che comincia a fare
1: guiare. Ma in questa casa prima chi ci abitavano?
2: No, è sempre casa mia. Il B&B è a pieno terra di casa mia. Io abito a pieno di sopra, però ovviamente insomma se ti metti a fare queste robe si sente. Però io quando sono in diretta in radio vengo giù quando non abbiamo ospiti, perché sono più comoda così, lascio dormire in pace mio marito e mio figlio. E quindi insomma d'estate ci sono loro, non
1: ma
2: posso scendere.
1: Vuoi andare in Calabria?
2: Quindi...
1: Giuseppe, vai in Calabria, la casa di Giuseppe, quando fai l'ora tripla, perché lui ha insonorizzato.
0: Non si sente per 100 metri.
2: Però sarei curiosa di sentire la loro opinione in merito.
0: Ah, dell'ora tripla?
2: Sì, è. Della mia ora tripla.
0: Bene, allora ragazzi, siamo quasi verso la fine. Tra un po' arriva Philip Philip Simaz.
1: Ma come mai? Come si chiama? Jack Daniel non ha chiesto nessun brano oggi.
0: Oddio, l'abbiamo dimenticato.
2: Oh, è vero, Dennis.
0: No, ragazzi, non posso. No,
2: no. O per mago, Dennis, vedi se non ci fossimo noi.
1: Ma ho detto, ma Dennis non ha mandato.
2: Senza il buongiorno di Dennis non si può. Ciao Dennis, ciao. Intanto ti salutiamo noi.
0: No, facciamo sentire il saluto di Dennis, anche se non ha richiesto brani. Però dobbiamo fare il saluto, che facciamo? Non lo sentiamo?
2: Sentiamo intanto il messaggio.
0: Almeno il saluto, tanto.
1: Sentiamo il salutone.
3: GIF sticker, pulsante. GIF scomponimes fotocamera, condividi media, messaggio vocale, durata 1-2 secondi.
0: Eccolo qua.
3: Registrazione bloccata, invia messaggio vocale.
0: Però vi saluta, infatti, fa il saluto di capitano.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua Dennis, un salutone a te, Giuseppe. Un salutone a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, anche in questa mattinata. Saluto. Saluto Gina, saluto Marco Roma, saluto il capitano Marina. E che ci sarà altro, insomma, ecco, bene. E che dire? E beh, dai, questa mattina lascio la scelta del brano per chi volesse, insomma, scegliere, metterlo in brano, insomma. Bene, vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana a voi e a tutti gli ascoltatori, naturalmente, e così. Ok, ciao.
0: Ciao caro, noi ti mandiamo Dolce Vita, così il brano col quale chiudiamo stamattina, e poi ascolteremo la replica di Philip Simaz, questo grande showgirl, eccetera. Bene ragazzi, ciao Gina e ciao capitano, buona giornata. Arriva.
2: Buona giornata a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori, un abbraccio a Dennis e a tutti voi.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao. Weekend.

0: 20 di sera, buonasera a tutti quanti voi, sono appena appena le 20, abbiamo Marco
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e iniziamo.
0: Ma io
2: stupendo,
1: hello,
2: stupendo.
1: Buonasera,
0: buonasera.
1: I love you. Web, I love della you. Radio.
0: Abbiamo perso, ciao. Marco. Ho perso Marco, ma chi è con noi? Ma noi l'abbiamo detto.
2: Io l'ho già detto in privato, è difficile perché lui saprebbe intervistarsi da solo.
1: Eccomi. Ragazzi, welcome.
2: Welcome. Ciao amore, come stai? I love you.
1: Amore, io benissimo. Per i presentatori che non so, nelle loro non hanno la TV a casa, mi presento. Sono Philip Simas, ormai ho 32 anni. Sono una fregna e faccio Miss Italia.
2: Posso dirti che sei bellissima?
1: Amore, ma cosa mi stai? Guarda che io vengo a Roma e mi offri da bere, te lo dico. Mi stai innamorando, te lo dico, devi stare attento.
2: Ma mi dice, ma se ti innamori mi dice anche I love you?
1: Ma di più, amore, quello lo dico già agli amici.
2: Amore, cuore
1: lo
2: di
1: dico
2: panna.
1: Già gratis, amore, quello.
0: Allora, diamo il numero di telefono per chi volesse parlare con Philip Simas. 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490 e Philip Simas sarà con voi. Allora, Marco.
2: Allora, tanto a dire, ballerino, coreografo, performer, etico e anche autore. Sì. È vero che sei nato in Bulgaria?
1: Assolutamente, sono nato in Bulgaria, precisamente a Sofia, la capitale. The capital.
2: È vero che tu hai perfezionato te stesso a New York?
1: Scusami, amore, se dito New York, basta.
2: Sì. Hai perfezionato te stesso, le tue capacità a New York?
1: Sì, amore, alla Broadway Dance Center School. Diciamo che ho fatto la danza, no, all'inglese. Devo ancora perfezionare.
0: Vabbè, c'è sempre.
2: È stato uno dei volti iconici di Ciao Darwin con Paolo
1: Assolutamente,
2: Bonolis.
1: Assolutamente, amore, a farla pazza per Paolo Bonolis.
2: Abbiamo l'onore e il piacere di intervistare questa sera, ladies and gentlemen, Steady Innovation, rullo di tamburi, rullo di il grande e unico Philip Simas.
1: Eccomi!
0: Eccolo, un applauso!
1: Fatelo bello, fatelo sincero, fatelo vero! Anche se siete in macchina! Giù le mani dal volante, batti le mani, cazzo!
0: Bene.
2: Ma sei unica, ma posso sapere che questa sera, sono curioso, come sei vestita?
1: Amore, ma perché devo essere vestita? Tanto non è videochiamata, no?
2: No, ma no, se no. Sei spogliato è meglio. Tanto per sapere.
0: Poi io, ma non,
1: no,
0: ti vedo,
1: amore,
0: lo stesso.
1: In verità io sto facendo danza perché oggi sono su a Milano. Dunque sono vestita molto street oggi. Tutta nera, tutta bella, tutta bionda.
2: Peccato che siamo lontano, se no ti vieni a trovare.
1: Mamma, vieni, sei te che fai tutta l'amica amica, poi non fai più niente.
2: No, abbiamo tre ore di treno, però Giuseppe, lui è più vicino a te perché sta a Milano stasera.
1: Ah, vieni Giuseppe.
2: Giuseppe, lo vai a trovare.
1: Andiamo al Giascavalli.
0: Il problema è che io mi devo alzare alle tre, non ce la faccio, perché io dopo devo.
1: Ma amore, ma che cazzo ti devi alzare? Devi fare after, amore. Stai a Milano, qui a Milano si fa after.
2: Devi fare after, non devi dormire.
1: Il giorno e la notte.
0: Il mio programma va in onda tutte le notti alle 4, quindi insomma 4 e mezza, quindi.
2: Ma per una volta vado da solo,
1: un po' di Bob Sinclair e facciamo un po' così, cucci, in una

0: per paura, andiamo nei bagni che c'è più acustica.
1: Allora,
2: volevo farti una domanda. Hai iniziato a ballare a 11 anni?
0: Sì.
2: Dopo aver visto il film Honey.
0: Yes.
2: Cosa ti ha spinto a capire che il movimento sarebbe stato la tua lingua principale?
0: Allora, è stato perché praticamente mi è uscito proprio naturale, e secondo me quando a te ti esce una cosa naturale vuol dire che va benissimo, qualsiasi cosa è. Io ho trovato la danza e non ho dovuto fare, lasciami intendere, fatica, ma mi usciva proprio a farmi stare bene, senza pensieri, e proprio cambiare la giornata. E allora da lì ho detto, ok, questo linguaggio mi piace, è per me.
2: Grande, bellissimo. Ma sei fidanzato?
0: No, amore, ma non so, ma oggi è mitico, siamo su Radio 100, cioè non ho capito, amore.
2: No, siamo su 100 perché qua in Italia vuole sapere di te. Allora, c'è chi mi ha chiamato oggi, conosco Philip Simmons.
0: Ma che brutta falsa che sei, sarà stata la Simone.
2: Ti giuro, no, Simone, allora, salutiamo.
0: Guarda,
2: salutiamo.
0: Simo, io ti amo, è la mia sister, ma è lui che fa quelle domande, guarda, così schiette maledette, perché lui è riverente, io lo amo.
2: Allora, infatti lo possiamo salutare in diretta. Salutiamo Simone,
0: certo,
2: Di Matteo.
0: Io lo amo, è la mia artista.
1: Ecco qua.
2: Grande.
1: Ecco, Simone, un applauso a te.
2: Bravo. Grande Simone. Infatti è Simone che ci ha fatto conoscere, tu lo sai?
0: Ah. Sì, lo so, perché lui mi ha detto, amore, non fare niente, perché ha già trovato due persone stupende, vai, non dir di no, se no ti ammazzo. Io, ok, amore. Cioè, il mio Simo è così.
1: Il bello di Simone.
2: Allora Simo mi ha detto, facciamo Andrea Candeo, Philip Simmons e Aristide.
0: No, vabbè, Aristide è top, amore. Tu sai cosa gli ho detto
2: oggi,
0: Aristide?
2: Sì, cosa?
0: No, perché ti spiego, perché lui sai che lui è un pantologo, che cazzo è, aspetta,
2: sì, sì.
0: Quello che vede le cose egiziane.
2: Sì, sì, sì, tipo Harrison Ford.
0: E io ho fatto una delle domande, cioè più iconiche, e io glielo dico già, di guardare il podcast, che poi dopo ne parleremo, lo so, ma è proprio per raccontarti cosa ho fatto io, per farti capire quanto sono bionda, lo guardo e gli faccio, ascolta Aristide, tu so che c'è una carriera esorbitante, c'è un sacco di lauree, dato che tu sei stravanti anni luce, ma le piramidi le hanno costruite i giganti? Tipo lui mi ha fatto una faccia. Perché eravamo in diretta, mi ha mandato a fare in culo, però il mood era però è stato carinissimo, perché mi guarda e mi fa, ognuno può avere le proprie risposte, io ti dico da una persona che studia, come dire, tu che sei cretino e vedi TikTok puoi pensare quello che vuoi, io ti dico la verità, io l'ho amato. No, mo, stupendo Aristide. Ma poi anche il più bello d'Italia, Andrea Candeo, è stupendo anche lui, amore.
2: No, vabbè. Però guarda, tra tutte e tre, io che non me ne tolga nessuno, posso metterti al primo posto?
0: No, amore, guarda, io ti dico la verità, io Andrea Candeo, perché guarda, per come è stato sincero, perché lui mi è arrivato tipo strabello, limpido, molto coreano, cioè nel senso che si è messo le creme, stupendo, top 10. Lui, io lo guardo, ma perché lui non si ricorda che noi stavamo parlando di uno stesso chirurgo per farci il filler.
2: Sì.
0: E io da bastarda, Fagnani, delle belve,
2: come sei cattiva, però.
0: Sì. Lo guardo e gli faccio, ma amore, ma oggi cosa ti sei fatto alla faccia? E lui mi guarda e mi fa, vitamine. E io, per chi non sa cosa sono le vitamine, è il filler. Io, amore, stupenda anche lui, amore.
2: Ma l'hai fatto anche del filler?
0: Sì, amore, io lo amo.
2: Sì, sì, abbiamo fatto un'intervista la settimana scorsa con lui.
0: Lo so, amore.
2: Design.
0: Ma parliamo di me, basta parlare degli
2: allora,
0: altri.
2: Allora, parliamo di te. Allora, le tue esperienze in America. Amore, tu è vero che hai vinto una borsa di studio a New York?
0: Guardavo da YouTube, tu pensa.
2: E contami quell'esperienza, la borsa di studio in America.
0: Allora, è stata molto bella, che ti spiego, perché io ovviamente quell'anno lì ho proprio iniziato a fare la cadenza, proprio mi sono proprio, diciamo, messo dentro proprio forte quella dedizione alla danza.
2: Mentre mi racconti la differenza tra il balletto e quello americano.
0: Allora, ti spiego, non è molto differente, parlo di stile o di attitudine, è molto, diciamo, proprio la cosa più importante è che puoi lavorare, qui in Italia purtroppo non c'è, per esempio, per un ballerino una partita o qualcosa proprio per lavorare di danza, capito? Sarà sempre vista qui in Italia oggi,

0: sempre come una passione, tu. Invece lì in America è visto proprio come lavoro. Tipo, se tu vai in America e dici faccio il balletto, loro dicono: ah, ok, figo, ma di cosa? Tu per dici, guarda, sono più per showman, per show o per live, qua di là. E la gente anche comune prende molto più questo, recepisce meglio la vita da ballerino. Invece in Italia, se tu dici guarda che faccio il ballerino, dicono: ah, ok, che lavoro fai? E tu faccio questo. È proprio quella lì la differenza, secondo me, ancora oggi bisogna un attimo puntare di più, solo quello. Poi ormai diciamo che con i social, diciamo proprio anche l'unico molto, sembra una cosa bella, però oggi andare a New York gli basta poco. Una volta, se ti parlo degli anni 2000, andare a New York era grande mela, era sogno americano. A oggi andare a New York, faccio esempio, 500 euro, hai bene i calcoli, vai, fai volo, vai là, mangi, cioè ce la fai, capito?
1: Certo.
0: È molto più, diciamo, è molto più easy, molto più connect, tra, anche siamo distanti, però sembra molto che siamo vicini. Invece, ripeto, la differenza secondo me oggi è ancora tutta, è questa cosa che non viene proprio presa dalla gente comune come se fosse un lavoro effettivo, capito? Quando secondo me lo è, capito? Come dire, certo. Faccio un esempio, atleta fa solo quello, uguale anche il ballerino, perché il ballerino è vero, lavora, faccio un esempio, pur, faccio un esempio di Annisa, quei 3 mesi, va bene, sì. Però lui, faccio un esempio, c'è preparazione di 2 mesi prima, ogni giorno è tutta azione, ogni giorno deve andare a palestra, deve aggiornarsi, cioè diciamo che si deve sempre culo, è proprio un atleta, la certo. Come pensi molto atleta.
2: Certo. Oggi parlavo con radioascoltatore, veramente mi ha detto: conosco Philip Seymour, ho visto Cio Darwin. E da là mi metto una domanda. Ho detto: lui, tipo, no, ma se dovrei scriverti, no, con una frase breve, chi è Philip Seymour? Per chi lo sono, che stasera stai ascoltando?
0: Allora, Philip Seymour è... Madonna, che però parlare a te persona, però adoro. Perché sì, mi sento tipo uno che è già morto con Pia Lore. Quelli che hanno già spaccato, hanno già preso 3 Oscar.
2: Bello,
0: tre scorreggio. Philip Seymour è la persona che è sensibile alla vita.
2: Sì.
3: Alla mano
0: delle cose.
2: Bello.
0: Questo è Philip Seymour, perché secondo me come la prendo io è prendiamola leggera, cioè non soffermiamoci sulle cose negative, però capi cosa veramente ci piace e cosa no, e su quelle cose che ci piacciono, cioè entriamoci dentro, cioè non dobbiamo sempre avere paura che qualcosa diventi negativo, cioè devo fare un'esperienza, io me la godo al massimo, capito?
2: Certo. Poi volevo fare una domanda, perché poi solo oggi leggendo ho visto, avevo, che tu hai lavorato nei video artistici con Caparezza, Ferraro,
0: sì,
2: Bebino,
0: sì.
2: Alisa e Adriano Celentano.
0: Sì.
2: È il segreto per trasmettere regia della danza verso uno schermo. E raccontami di queste collaborazioni con tutti questi artisti molto importanti.
0: Allora, ti dico la verità, parere mio, uno sì. Che tra un vero ballerino, i videoclip è proprio una cosa, per mio, per intendere, banale, senso, è quella, perché non fai quello show, non hai quello spazio lì che ti dedichi nei video. Io i video che ho fatti proprio per darmi quella cosa che piaceva veramente. Diciamo che uno, parere mio, non vive di videoclip. Videoclip è quella, ok, devo fare il corso di Annalisa, infatti, nel 2026, sì. Oggi loro esisti, per alcuni a novembre fanno già i videoclip per quel Remo. Comunque uno dice: ok, mi porto avanti, conosco quel resto o faccio quel casting, ma non è quella roba che tu dici arrivo per fare il videoclip. Non so se mi so capire.
2: Certo, sì.
0: Cioè, io ti dico, il videoclip devo proprio capire che è da quel video fatto di Honey,
2: sì.
0: Il film di Honey, volevo proprio capire veramente così, e sicuramente non è così, nel senso. Che ti spiego, perché Honey, dunque, ovviamente parla di lei, dove fa il videoclip, dove fa tutte le sue di qua e di là. Effettivamente il videoclip in Italia, ti parlo, è visto Berini come contano, nel senso, se ci sono è come che non ci sono. O c'è qualista proprio che di pugni in faccia, che parlo oggi, c'è. Ma quando li ho fatti io era proprio visto come un torno, cosa che poi a me non era piaciuta, ma una cosa mia, lì sono proprio così. Ecco, per ti facevi 2 giornate, poi ovviamente nel videoclip ti vedevi tipo 3 secondi, dovevi il dito sul naso, dicevi: ma io basta roba, mo.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì,
0: già
2: sì.
0: Non

0: si vede una sega, più certo. Si vede quando tutto, cioè parcatana.
1: Bello,
0: ma di solito è sempre così. Dunque è una cosa che ti deve piacere, è tutta una cosa che piacere, secondo me, la vita dei videoclip.
1: Certo, certo. Diciamo.
0: È la cosa bella che a me è sempre piaciuta, nel senso sì. Che, ma persone facendo, intraprendendo quello, non di vedere cose belle, ma quello di trasformare, nel senso, da lì ho capito che non era il mio input, ma da lì non è che ho detto, cazzo faccio schifo, no, ho detto, ok, andiamo. Mi piace stare davanti alla telecamera, prova dietro. Infatti io ho fatto il regista dietro, io ho fatto tutto il video di Wanda Fish, favolosa. E da lì ti dico, mi piace stare dietro, perché lì proprio che cosa vuole l'arte, cosa puoi dare tu esattamente. E da lì è uscito una più che mi ha più soddisfazione.
1: Come ti vedi da presentatore adesso? Tu vuoi parlarci del programma,
0: certo. Allora,
1: che adesso quando guarda, so che regista,
0: allora pare, allora parte domenica, okay, alle 4 su e su Spotify, okay. Su YouTube, su mia pagina che è Philips Mats Real, e invece su Spotify Philips Mats con il podcast Amo Racconta.
1: Okay.
0: Perché Amo Racconta c'è un senso, molto senso, ma secondo me semplicità, tante volte trovi la verità, ed è che volte noi parliamo solo per avere fama di parlare, invece quello che non stiamo facendo è di raccontare un'esperienza, quello di aver, di capire cosa ti ha vissuto, cos'è che veramente ti ha dato quell'esperienza, per quella persona che ti ascolta dargli veramente importanza o anche una crescita personale per quella persona a cui tu stai raccontando. E dunque, infatti, il podcast qui a me piace un sacco, oltre che l'ho fatto, io faccio un esempio, ma proprio abbiamo preso i personaggi, ogni ospite è completamente diverso dall'altro, dunque abbiamo la ballerina ufficiale di Anna Lee, abbiamo un calista, per dirti il voto facciamo scoprire il tuo effetto spait, anche un blog molto sul web, cioè dedicato per l'unità LGBTQ+, abbiamo, faccio un esempio, persone, faccio un esempio il bello d'Italia, che conta, no, perché ti spiego, perché di Andrea faccio un esempio, non mi interessa, faccio un esempio come ha fatto a vincere, ma se la vincita lì, faccio un esempio, a oggi è un'arma a taglio, è una cosa che gli ha riscosso veramente qualcosa di veramente positivo, perché tante volte essere in una norma non vuol dire che stai bene, capito? Cioè noi vogliamo più raccontare quelli lì, faccio un esempio come la linea di Annalise, ma te stare in un concerto dove c'hai tante persone che non sono lì per ballare, non sono lì per vedere te, ma per vedere il tuo artista, a te ti funziona, è una cosa che c'è, lei poi ci risponderà, perché anche proprio fare questa domanda qui, cioè entra dentro, ci può essere un racconto effettivo.
1: Allora io dico che questo programma dove basta riesca alla meglio, allora
2: ti dovremmo, come ti
1: dicevo, ti seguiamo
2: cioè, ti cerchiamo su Spotify, come ti cerchiamo
0: su Spotify, è come nella pagina Fipsimaz racconta il podcast
2: Amo Racconta, perfetto, quindi ci sarà un podcast ogni settimana.
0: No, praticamente ogni domenica esce da adesso, da settembre, dal 20 settembre fino a dicembre, domenica.
2: Perfetto. Perfetto. Ti cercheremo. Va bene.
1: Allora, e tu hai scritto anche un libro, e quando sì? Fuori piove.
0: Sì, sì. Perché
1: di cosa è questo libro?
0: Io ho scritto proprio qui perché sono arrivato ai miei 30 anni e ho voluto proprio farmi un'analisi dicendo che cosa veramente c'hai, cosa veramente hai perduto, cosa veramente ti c'entro e cosa invece vuoi tirare fuori che questi anni non ce l'hai. Infatti parto dall'inizio, da quando io sono stato tutto abbandonato, perché io sono stato adulto all'età di 4 anni, e racconto tipo la mia esperienza dell'orfanotrofio, per poi dopo fare l'esperienza della mia famiglia fino alla mia consapevolezza della danza, di fare il cielo, e proprio prima di fare, perché poi sarà una magia come quando fuori piove, perché su qui che ho scritto è il passato, poi c'è il presente e poi il futuro.
1: Bellissimo, allora ho 2 domande veloci perché stiamo lavorando per scadere il tempo. Allora, se dovessi scegliere una canzone che rappresenta al 100% la sonora della tua vita, quale canzone ci dissi?
0: Allora, io ti dico, non la colonna di vita, ma quello che veramente mi ha fatto veramente farla realizzare senza mai annoiarmi. E io ve lo dico, e lo dico ai datori di qua e di là, e lo dico sempre a tutti, andate a fare Angelina Mango. E non dico una canzone, io vi dico più, prendetevi, dura tanto 47 minuti, ascoltatevi l'album Caramel. È bellissimo, sì. Di Angelina Mango. Io

0: per quanto mi è piaciuto. Io sto al suo concerto, ma avevo già prenotato. Mi è piaciuto che io sono uscito, sono subito su Ticket One e ho preso subito il concerto di una settimana dopo. Era tipo, se non erro, tipo Genova.
1: Bellissimo.
0: Allora, dire.
1: Bello. Ultima domanda. Oltre sì, a Podcast, il tuo podcast da settembre dice, ma hai ancora un altro sogno grande? È il cassetto 2 che vuoi realizzare?
0: Sì. Allora, quale ce l'ho? Allora, io i due. Però io sono un po' un po' napoletano. Però voi mi mettete cosa positiva, allora ve lo dico. Che a regola non bisogna dirlo perché porta il gatto nero. Però io ti dico, adesso mi sto prendendo la mano sui coglioni. Dunque può puntare che mi vada bene lo stesso. Ma di più, amore, proprio napoletano. Cioè, se io vedo il nero, amore, è un'altra
1: mano. Aspetti la che passa il corso.
0: Amore, anche il taglio dietro, mi interessa c'è dietro. Tutto dietro, mi sa. E ti sta facendo le mie aspirazioni più grandi sarebbe una fare radio. Lo speaker radiofonico, ma te lo giuro, amo, ma un sacco, cioè, perché amo molto il mondo della musica e soprattutto tenere, diciamo, come si dice, tenere compagnia alla gente, perché a me mi fanno un sacco di compagnia quando io faccio i miei viaggi in macchina, che sono da Bergamo a Milano, io ascolto sempre la radio, ma perché mi sentono così solo, per farti capire, mi piace un sacco questa roba, cosa qui.
2: Secondo
0: e
2: sono.
0: La seconda cosa, amore, reality, a me piacerebbe un sacco, amore.
1: Speriamo tipo che ti espressa.
0: Ma amore,
1: Simone,
0: sai, dico la verità, sì, ma
1: Andrea Candela è così, io vorrei un espresso.
0: Ma amore, sai che Pechino è proprio la verità, cioè mi metterebbe in questa, secondo me, la prima e le due puntate uscirei, ma non perché non sono forte, perché secondo me la gente che c'è lì, parere mio, perché loro vanno dove sono le persone, tipo è stata offesa quel del terzo mondo, cioè, capito che arriva un'azza così, non so se rendono bene, capì, che sì, tipo sì. Ah, io in mezzo alla strada, amore, cioè per me sono sotto, cioè io sono
1: saggio visite, il fratello Limosi,
0: amore, io ti dico la verità, a me piacerebbe un GF,
2: grande fratello, te lo auguriamo,
0: amore, se dobbiamo dire sogno, diciamolo bene,
2: diciamolo. La sigla allora, è arrivata.
1: Ti auguriamo a Fimaz di fare il GF,
2: e poi chiudiamo, noi ti sentiamo comunque, ciao,
1: grazie.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Io appunto scrivo principalmente per il teatro, per il cinema, ma soprattutto parlo di anni 90 e 2000 in radio e negli spazi online e fisici. Vi invito a seguirmi appunto negli spazi fisici, quindi se vi capita di trovarmi nei pressi della vostra abitazione o comunque nei vostri paesi prediletti, perché no? Seguitemi, io parlo sempre di musica, di libri e di cose abbastanza divertenti inerenti soprattutto il ventennio passato, quindi gli anni 2000 o la fine degli anni 90, l'inizio degli anni 2000. Quest'oggi partiamo con tanta carne al fuoco, proprio perché vorrei parlarvi degli sportivi più rilevanti degli anni 90 e 2000. Vi ricordo che ho scritto anche un libro sugli anni 90 e 2000 dal titolo Gli anni di Mania Densa, sogni e rimpianti di una generazione. Anche in questo caso vi invito a seguirlo e a consultarlo e perché no ad acquistarlo. Quindi gli sportivi migliori degli anni 90 e 2000, ce ne sono tanti. Sicuramente il più iconico è Ayrton Senna. Vi ricordo anche la figura di Michael Schumacher, vi ricordo Tomba, sicuramente Alberto Tomba è riconducibile subito agli anni 90 e 2000. Se io vi dico Alberto Tomba, voi pensate subito agli anni 90 e 2000. Fiona May, la saltatrice in lungo, non so se vi ricordate, probabilmente sì. Vi cito anche Gibilisco, qui siamo agli inizi degli anni 2000, una grande carriera per il

0: saltatore di asta. Ce ne sono tanti in quel periodo: c'è Kakà, il giocatore del Milan fortissimo, Shevchenko, chiaramente è degli anni 2000, anche Totti, Del Piero e tantissimi altri calciatori molto importanti di quel periodo come Nesta, Cannavaro o Pirlo. Sono degli anni 90 invece i duelli tra Mika Hakkinen e Michael Schumacher, fine anni 90, inizio anni 2000. Figure importanti sempre a livello sportivo ce ne sono state veramente tante in quel periodo. Vi ricordo per esempio, per quanto riguarda il basket, Michael Jordan, chiaramente Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Pippen o altri sportivi a livello anche italiano come Jack Galanda o Carlton Mayer. Per quanto riguarda gli altri sport ne potrei dire veramente tanti. Vi ricordo Miguel Indurain, inizio degli anni 90, veramente un mattatore a livello di Tour de France e di Giro d'Italia. Di Giro d'Italia ha vinto anche una Vuelta in carriera, quindi è uno dei pochi, diciamo, corridori che è riuscito a vincere tutte e tre i grandi giri di 3 settimane. Vi ricordo altri corridori molto importanti, ad esempio Michele Bartoli, Tafi o Contador degli anni 2000, comunque, o della fine degli anni 2000. Attualmente lo sport è cambiato molto, si stanno più robotizzando gli sportivi, all'epoca c'era ancora più sentimento e per esempio anche la figura di Rosolino o di altri artisti del nuoto sembrava meno computerizzata di quello che succede attualmente. Vi cito qualche altro nome proprio per chiudere il cerchio: la Cacciatori per quanto riguarda la pallavolo, Gianni sempre per quanto riguarda la pallavolo, però in questo caso maschile, e poi ce ne sono veramente tanti gli esempi. Mi fermo qua, ma potrei andare avanti per tanto tanto tempo, soprattutto per l'aspetto calcistico, citandovi appunto Ronaldo, che chiude, diciamo, il cerchio, perché siamo alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000, proprio periodo di competenza di quello che faccio io. Per questa puntata vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con un nuovo spazio, sempre con me, Nicola Nucci.
1: Sempre, e noi non ci perdiamo mai un momento del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava, siamo... solo andiamo a Montagnana, ecco.
1: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
2: Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, sì, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti: risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento, linguistica o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
2: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè 3 giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper, e lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
2: viva
1: sempre
2: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
2: Ciao Giuseppe, a presto.

0: La signora Maria Grazia, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, e insieme abbiamo la signora Maria Grazia, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, e insieme a te Maria Grazia, devi sapere che dall'aeroporto di Fiumicino c'è anche Marco. Marco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
3: E buongiorno da Marco Roma, c'è anche Giovanna.
4: Buongiorno.
0: C'è anche Giovanna. E c'è anche Damiano.
4: Ciao Damiano.
0: Ecco, perfetto. Ciao. Allora, noi adesso però diamo spazio alla signora Maria Grazia per farvi ascolterete la poesia di Maria Grazia che si intitola
1: Che cos'è la vita?
0: Che cos'è la vita? Allora, bene. Poi glielo
1: almeno
0: chiederemo.
1: Per me. E tutto questo che vi leggerò adesso.
0: Perfetto, allora andiamo con il sottofondo in linea e dopo chiederemo anche a loro cos'è la vita per loro. E allora vai pure Maria Grazia, parti pure.
1: Sì. Che cos'è la vita? La vita è un'avventura, per qualcuno bella, per qualche altro dura. La vita è un'occasione unica e irripetibile, ma la vita ha tante sfaccettature, si presentano tanti problemi, ci sono calamità naturali, guerre e c'è anche la criminalità. Tutto ciò è insito nella natura dell'uomo che dovrà fare in modo di superare tutte le avversità. La vita è come un viaggio che presenta delle incognite. L'avvenire non si sa cosa ci riserverà. È importante sperare e bisogna anche pregare. La vita è bella se è vissuta con serenità e con dignità. L'umanità non avrà mai fine perché l'uomo lascerà sempre il seme della vita. Come l'universo è un mistero, così anche la vita.

0: Grazie, alla prossima.
1: Grazie Maria Grazia, alla prossima anche per te. E allora vediamo un po' Marco se pensa quale sarà il brano che possiamo mettere per questa poesia. Marco, Eleonora, Giovanna e Damiano.
2: Ma visto che parlava della vita, io a me mi è uscita Cose della vita.
1: Cose della vita. Io invece ho un altro brano in sottofondo che quasi sta per parlare ed è di... Ah, adesso lo faccio io il quiz. È di A.M. A.M.
2: A.M., aspetta. A.M.
1: Parla di vita. Vabbè.
2: Di vita. Amedominghi.
1: Ed è la vita mia.
2: Vita mia.
1: Allora, ascoltiamolo intanto e poi torniamo a parlare. Eccola qui. Okay. Così ci raccontate cos'è per voi la vita.
3: Non sappiamo più afferrare

0: con l'aeroporto di Fiumicino.
1: Ok, l'aeroporto di Fiumicino, tempo gremito, sole nuvoloso, sì. Però qui dentro c'è il sole, anche perché ci siamo io e Giovanna.
0: Ah, eccoci. Ma siete già nell'aereo o ancora no?
1: No, siamo diciamo seduti, aperto il gate, adesso dobbiamo andare verso il gate, anche
2: e
1: perché
2: comunque la destinazione si è scoperta.
1: L'ho scoperta la destinazione.
0: Ah, allora, a proposito di questo, a parte la destinazione, se è scoperta, diciamolo allora.
1: Sì, lo dice Giovanna.
2: Vienna,
0: quindi andrete anche a mangiare le palle di Mozart.
2: Esatto, è la Sagertorta.
0: Sarà
1: stato,
0: Vienna no, no, a Innsbruck sono stato, a Vienna no. Vabbè, però anche lì c'erano le palle di Mozart, perché anche in quella zona. E allora allora farete questo weekend di
2: cultura,
0: di cultura e cioccolato, anche di
2: e cultura e cioccolato,
1: sì, e anche della buona birra, dice qui comunque.
0: Beh, certo, Vienna, Vienna, cosa dicono invece i nostri ragazzi? Ci sono Damiano e Eleonora.
1: Damiano, smutati, togli il muto. Eccolo. Buongiorno Damiano, bentornato.
0: Ben risvegliati, ragazzi. Come... Quindi abbiamo in sottofondo un brano, La vita mia, di appunto di Amedeo Minghi. E stiamo dicendo che Giovanni e Marco stavano
1: aspettando.
0: Giovanni e Marco.
1: La nostra, prima vacanza insieme a Soli.
0: Quindi sono a Vienna.
1: Sì, andiamo a Vienna. Forse è come Damiano ieri ha detto, che se, lo possiamo dire Damiano? Ieri c'è stato un evento, perché Damiano si è fatto il tatuaggio con il nome di Eleonora.
0: Ah, anche questa è una cosa interessantissima. Quindi vuol dire che ha messo il nome sulla sua pelle, ecco, mette il nome sulla ecco. Allora, ragazzi, sapete che oggi è l'ultima trasmissione estiva, perché poi lunedì siamo in autunno.
1: È vero, siamo l'autunno.
0: Lunedì siamo con l'autunno, 21 settembre autunno e
1: 21 e quindi... poi sabato 26 settembre ore 16 al teatro Ugo Betti, da Geggia la radio la portiamo là in TV.
0: Allora lì sarai,
1: perché c'è la stampa, c'è i giornali, c'è tutto.
0: Quindi ci sarai tu a rappresentarci, ci manderai dei
1: peccato che non puoi fare la diretta, se no apriamo una diretta direttamente al teatro. Quindi la mandiamo registrata. Registrata.
0: Sì, la diretta purtroppo no, perché 25 non ci sono. Sera.
1: La mandiamo registrata.
0: Già se era il 25, sì, ma il 26 no, proprio sono, perché è alle 16 mi pare.
1: Alle 16, sì.
0: Ecco, sì. Allora, intanto per mercoledì prossimo sappiamo chi c'è con noi?
1: Mercoledì prossimo c'è un grande ospite.
0: Sì.
1: E lui ha fatto Grande Fratello, Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione.
0: Ah.
1: C'è Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati, si è fatto tutti i vari
1: sì, Aristide Malnati. Sì, lui ha fatto Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione, l'ha fatti tutti i reality. Tutti poi c'è un programma pure in TV, non mi ricordo quale. L'ho sentito ieri.
0: Poi ce lo dirà lui.
1: Lui ha un'esclusiva con una radio importante, quindi ha telefonato questa radio importante e ha chiesto che se noi lo mandavamo in diretta come ospite, ha accettato.
0: Ah, bene.
1: Sì.
0: Perfetto, allora.
1: Ormai siamo famosi.
0: Beh, sì, con tutte le nostre radio che si collegano con noi. Bene, siamo alle 6:50. 6:53 e 6 secondi. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, due, per raccontare qualcosa. Voi non credo che avrete il tempo di ascoltarvi la partita Roma-Inter, perché giustamente avrete in questi casi.
1: Quando è Roma-Inter? Quando gioca Roma-Inter?
0: Sabato pomeriggio, mi pare. Sì, sabato pomeriggio.
1: No, la seguirò comunque.
0: Vabbè, comunque seguirà.
1: Anche perché è molto importante che se la Roma vince rimane in vetta. 5 vittorie consecutive.
0: Però se l'Inter vince.
1: Anche Damiano è romanista, quindi.
0: Ecco. E invece.
3: Per me è un derby perché è un onore dell'Inter.
0: Ah, ecco.
3: Quindi, come fosse un derby.
0: Voi fate il derby voi due.
1: Allora, abbiamo tempo. C'è una cosa insolita. Allora, sull'app messo il gate, ma sul il tabellone no.
0: Ah.
1: Dell'aereo. Aspettiamo. Per dire qualcosa, se c'è tempo.
0: Il tempo ancora c'è? Sì, ancora abbiamo 54 e 9 secondi, un minuto. E poi abbiamo pronto.
1: Un minuto?
0: Sì, un minuto.
1: Vabbè, dai, ci siamo riusciti, abbiamo riportato Damiano in radio perché in questi giorni mi ha detto che gli mancava tanto.
0: Però aveva questo dolore che un po' gli dava.
1: Lui sì, sta soffrendo questa schiena. Tormenta.
0: Quando i dolori tormentano. Beh, comunque no, l'importante è essere tornati. Poi anche lunedì torneremo di nuovo.
1: Sì, è ritornato.
0: Se no come facciamo? Poi i limoni chi li canta? Dobbiamo mettere i limoni qualche giorno di festa.
1: Signori limoni. Allora, ieri lui ha fatto un look nuovo. Si è tagliato praticamente pelato. Sì. Con un baffettino leggero sotto la barba. Assomiglia praticamente a Zio Fester.
0: Bene, perfetto. Allora ragazzi, siamo pronti per i saluti d'autunno, cioè per i saluti dell'estate. Salutiamo.
1: Dai, c'è Giovanna, gli facciamo fare un 3-2-1.
0: Sì, allora vai.
1: Allora, Filippo Simaz ha fatto da 10 a 0 e lei farà da 3 a 1.
0: Sì.
2: 3, 2, 1.
1: Signore e signori, a voi
2: la sigla.
4: Avete ascoltato? Sigla. Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E con Giovanna verso Vienna, Mauro verso Vienna e Damiano e Eleonora verso Roma e Giuseppe a Milano. Ragazzi, veramente buon fine estate, ci sentiamo all'autunno. Ciao Giovanna.
2: Ciao Giuseppe.
0: Ciao,
2: buona
0: Marco.
2: Giornata.
0: Grazie, ciao Marco.
1: Dico solo una cosa, sì. Viva la radio.
0: Viva la radio e viva voi, buon viaggio e buon tutto ragazzi.
1: Grazie.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Ciao
1: Damiano.
0: Ciao ragazzi, ciao Damiano, ciao Eleonora.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Cibelluna e Venezia della A27. Gli utenti provenienti dalla A28 e diretti sulla A27 dovranno uscire a Conegliano. Ancora cantieri notturni, tangenziale di Mestre, nei tratti di competenza CAV. Questa notte, tra le 21.30 e le 5.30 di domani, sabato 19 settembre, avverranno le seguenti chiusure. Verranno chiuse le entrate di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per lavori, entrata consigliata Mira Oriago Spinea sulla A4, e verrà chiusa anche l'uscita di Mira Oriago in direzione Trieste e il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci sono, eccomi qui, buongiorno, ben ritrovati. Graziano D'Andrea con voi anche per questo venerdì. Siamo arrivati già a venerdì, questa settimana è volata via in una maniera incredibile. Venerdì 18 settembre 2026. Oggi è il 261esimo giorno dell'anno, siamo nella 38esima settimana, la Chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. Il sole è sorto alle 6.54 e tramonta alle 19.15. La luna è crescente ed è illuminata al 34.7%. È la giornata internazionale della parità di retribuzione. E il proverbio del giorno è un altro proverbio cinese che vado a ricordare. Non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. Beh, insomma, una cosa ovvia, direi. Comunque, siamo pronti a incominciare il nostro morning show e salutiamo le nostre radio collegate, come sempre, Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web e poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare anche con il primo brano di oggi.

0: Sono le 7 e 14 minuti.
1: La storia del 18 settembre. Torniamo indietro nel tempo al 18 settembre 1502. Durante il suo quarto viaggio nel Nuovo Mondo, il navigatore italiano Cristoforo Colombo raggiunge il territorio a cui verrà dato il nome di Costa Rica. 1759, dopo la vittoria nella battaglia di Abraham alcuni giorni prima contro i francesi, le truppe britanniche conquistano Quebec City. 1810 si forma la Giunta Nazionale di Governo Cilena, un esecutivo provvisorio che, pur se dipendente dalla corona spagnola, opererà per superare l'esclusione di meticci e creoli dalla vita politica, il primo passo verso l'indipendenza. 1851 viene pubblicato il primo numero del giornale quotidiano americano New York Times. Nella prima pagina, due colonne e mezza sono dedicate alle notizie dall'Europa e per l'Italia, da Lombardia, Piemonte e Liguria. 1891, per la prima volta una donna bianca viene nominata capo di una tribù di nativi americani. 1927, la rete radiofonica United Independent Broadcasters, acquistata da William Paley, viene trasformata in Columbia Phonographic Broadcasting System. Dalla radio madre WOR a Newark viene trasmesso il programma inaugurale con l'orchestra di Howard Barlow su 15 radio affiliate. Nasce la rete CBS. 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri italiano Alcide De Gasperi annuncia che lascerà il ruolo di segretario della Democrazia Cristiana. 1970, a Londra muore per eccesso di barbiturici il cantante chitarrista rock Jimi Hendrix. Alcuni suoi brani, come Purple Haze, Foxy Lady oppure Hey Joe, sono già l'inno di una generazione. Hendrix aveva 27 anni. 1973, durato 6 ore, il vertice di governo italiano presieduto da Mariano Rumor. Nel corso dell'incontro è stato deciso un nuovo ulteriore aumento del prezzo dei carburanti per autotrazione. 1975, a San Francisco, negli Stati Uniti, la polizia federale arresta Patricia Hearst, l'ereditiera della carta stampata rapita 19 mesi prima. Potrebbe aver simulato il sequestro. 1975, la Commissione Finanze e Tesoro del Senato approva il disegno di legge Visentini che modifica il cumulo dei redditi e le aliquote finali. 1976, si svolgono nel pomeriggio a Pechino i solenni funerali del leader cinese Mao Zedong, morto il 9 di settembre. Durante l'intera celebrazione la nazione si ferma per seguire l'elogio funebre letto alla radio dal primo ministro Hua Guofeng. 1977, il presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giulio Andreotti mette in atto un rimpasto di governo. Nello stesso anno un ordigno esplode poco dopo la mezzanotte a Torino, nei pressi dello stabile dove ha sede il reparto spedizione del quotidiano La Stampa. Il gesto è rivendicato da Azione Rivoluzionaria. 1979, il presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, partito dall'aeroporto di Roma Ciampino, arriva a Bonn in Germania per la sua prima visita di Stato all'estero. Farà rientro in Italia il 22 settembre. Ci fermiamo un attimo e poi ancora insieme con la seconda parte della storia di questo 18 settembre. Basta un raggio.

resta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è.

La notte, un successo di Arisa che ci ha tenuto compagnia per qualche minuto. Torniamo alla storia del 18 di settembre. Torniamo al 18 settembre 1982. I miliziani libanesi che fanno capo a Saad Haddad assaltano i campi profughi di Sabra e Shatila, uccidendo circa 1000 persone. 1984, Joseph William Kittinger raggiunge un nuovo primato dopo il salto più alto con paracadute e la maggiore velocità di un umano nell'atmosfera, attraversato l'Atlantico in solitario con un pallone aerostatico partendo da Caribou nel Maine, percorrendo 5703 km, atterrando a Cairo Montenotte in provincia di Savona. Nell'atterraggio si frattura il piede destro. 1996, durante un'asta a Londra, Julian Lennon spende una cifra corrispondente a circa 40.000 euro per il manoscritto di Paul McCartney di Hey Jude, canzone dedicatagli quando aveva 5 anni, per consolarlo dalla separazione del padre John dalla madre Cinzia. 1997, il magnate dei media statunitensi Ted Turner, fondatore della rete televisiva CNN, annuncia che donerà un miliardo di dollari all'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'arco di 10 anni. 1997, le Poste della Repubblica di San Marino emettono una serie di francobolli da 800 lire ciascuno dedicati alla storia del fumetto italiano. Tra gli altri figurano Alan Ford, Corto Maltese, Dylan Dog, Diabolik, Tex Willer, Cocco Bill, Lupo Alberto e La Pimpa. 1998, viene istituito l'organismo per l'assegnazione degli indirizzi IP e dei nomi dei domini internet. Viene denominato Internet Corporation for Assigned Names and Numbers e sarà ratificato il 30 di settembre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, il 24enne napoletano Pino Maddaloni vince la medaglia d'oro per l'Italia nel judo categoria 73 kg. Nel 2001, una settimana dopo gli attacchi terroristici a New York, Washington e Filadelfia, a Trenton nel New Jersey viene recapitata una lettera contenente spore di antrace. Nel 2004, la 22enne cantante statunitense Britney Spears sposa il ballerino e rapper Kevin Federline di 26 anni. Il matrimonio viene celebrato in un'abitazione privata poco lontana da Los Angeles. Nel 2005, in Afghanistan, si vota per la prima volta dal 1969 per eleggere 249 deputati e 102 senatori. L'adesione al voto è del 54%. Nel 2008 i Village People, gruppo di musica disco degli anni 70, viene celebrato con una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, che ne ricorda la popolarità mondiale raggiunta con brani come YMCA o In the Navy. 2014, nulla di fatto nel processo per l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito al referendum popolare scaturito dall'accordo di Edimburgo dell'ottobre del 2012 tra il

premier britannico Cameron e quello scozzese Salmond, il 55,30% dei votanti si è espresso contro l'indipendenza. L'affluenza è stata dell'84,59%. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 18 settembre. Sono le 7:25. Buongiorno, continuiamo in musica. Cosa

Auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che compiono gli anni quest'oggi. Siete nati il 18 di settembre, allora vi giunga il nostro migliore augurio per una meravigliosa giornata. Ovviamente parlo al plurale per tutte le nostre radio collegate. Oggi sono nati anche Traiano, Marco Ulpio Nerva Traiano, imperatore romano, Gregorio XVI, Bartolomeo Cappellari, 254esimo Papa della Chiesa Cattolica, Jean Bernard Léon Foucault, fisico, inventore del pendolo, il famoso pendolo di Foucault, Giacinto Ghia, imprenditore e fondatore della carrozzeria Ghia, e poi Greta Garbo, attrice, premio Oscar alla carriera nel 1955, ricordiamo Grand Hotel, Ninochka, L'Angelo Azzurro, Rossano Brazzi, attore, La Contessa Scalza, Tre Soldi nella Fontana, Tempo d'Estate, Enrico Maria Salerno, attore, Bisturi, La Mafia Bianca, Un Prete Scomodo e tanti altri, Franco Franchi, e come non ricordarlo, attore in duo con Ciccio Ingrassia, e poi Frankie Avalon, cantante, Venus, Just Ask Your Heart, alcuni dei brani, Gabriella Ferri, cantante, Vince Tempera, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore, Giancarlo Minardi, imprenditore, fondatore del team Minardi di Formula 1, Franco Bernabé, banchiere e dirigente d'azienda, Marco Masini, cantante, Ricky Bell, cantante dei New Edition, Michela Rocco di Torre Padula, attrice, Miss Italia 1987, Lance Armstrong, ciclista.

0: 14 Adriatica, code per un veicolo in panne tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione Ancona. Sulla diramazione Gallarate Gattico, possibili disagi per un incidente presso lo svincolo di Sesto Calende in uscita per entrambe le direzioni. Passiamo alla tangenziale sud di Verona, dove abbiamo un traffico bloccato per un incidente tra San Martino Buonalbergo e il bivio per la statale 434 in direzione Verona. Infine, nei pressi della capitale, sulla diramazione sud dell'Autosole, code per un incidente tra San Cesareo e la barriera sud di Roma in direzione Roma. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Previsioni del tempo.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ed eccoci puntuali al nostro momento dedicato all'oroscopo, e allora andiamo subito a vedere come sarà questa giornata zodiacalmente parlando, partendo con i primi sei. Iniziamo con l'Ariete. La Luna in Capricorno vi chiede massimo rigore e professionalità nelle ultime battute della settimana lavorativa. Evitate scontri diretti con capi o clienti e concentratevi sui fatti concreti. Con il weekend alle porte potrete finalmente staccare la spina e lasciarvi andare al relax. Toro. Venerdì eccellente per il Toro, l'ottima intesa di terra tra la Luna in Capricorno e il Sole vi regala una giornata fluida, ricca di conferme e di grandi intuizioni pratiche. Ottimo momento per chiudere contratti, organizzare un viaggio per il fine settimana o vivere l'amore con ritrovata complicità. Gemelli, una giornata che vi spinge a riordinare le idee e fare un po' il punto della situazione, soprattutto per quanto riguarda la finanza tutti i vostri sistemi gestionali. Poi potete tuffarvi nel weekend. La Luna vi invita alla precisione, risolte le ultime scadenze questa sera.

Troverete leggerezza, voglia di condividere momenti piacevoli con gli amici. Cancro con la luna che vi fronteggia dal Capricorno, l'ambiente di lavoro o la vita di coppia richiedono un pizzico di diplomazia in più. Non state lì a guardare i piccoli dettagli, con la spinta di Marte nel vostro segno saprete far valere le vostre ragioni senza perdere la calma. Leone, venerdì molto produttivo, dinamico, ben organizzato. La luna in sesta casa vi aiuta a completare ogni compito in scaletta con efficienza e prontezza. È la giornata ideale per prendervi cura del benessere fisico e riordinare gli spazi di lavoro in vista di una domenica rilassante. Vergine, con il sole che saluta quasi il vostro segno e lo splendido supporto della luna in Capricorno, siete tra i favoriti assoluti di questo venerdì. Sarete autorevoli, affascinanti e immensamente lucidi. Ottimo momento per chiudere affari importanti e vivere una serata romantica indimenticabile. Ci fermiamo qui per qualche minuto e poi ovviamente la seconda parte con gli altri sei segni zodiacali. Quindi abbiate un po' di pazienza, sorseggiatevi magari ancora un buon caffè e poi ancora insieme una grande voce, quella di Mina, che ci tiene compagnia ora con un brano che si intitola È così che funziona. Buongiorno.

Siamo pronti con la seconda parte del nostro oroscopo di oggi, di questo venerdì 18 settembre 2026. Torniamo allora al segno zodiacale della Bilancia. Amici della Bilancia, la Luna in quarto campo vi spinge a dedicare maggiore cura alla casa, agli affetti familiari. Se al mattino avvertite un po' di stanchezza accumulata durante la settimana, gestite le priorità con calma. Un venerdì sera tranquillo tra le mura domestiche vi restituirà tutta la carica. Scorpione, venerdì a 5 stelle per lo Scorpione, la bellissima sponda della Luna dal Capricorno stimola i contatti, la comunicazione, gli affari locali. Sarete convincenti e magnetici. La giornata perfetta per le telefonate decisive, stringere accordi e pianificare un fine settimana intenso. Sagittario, la Luna si stabilizza nel settore delle risorse e dei guadagni, regalandovi un occhio di riguardo per le questioni pratiche ed economiche. Momento giusto per fare acquisti intelligenti o raccogliere i frutti del lavoro svolto nei giorni scorsi. Serata calda e confortevole. Capricorno, Luna protagonista assoluta nel vostro segno, siete i dominatori della giornata, forti, lucidi, determinati, capaci di trascinare colleghi e collaboratori verso il successo. In amore la vostra presenza è rassicurante e solida. Regalatevi un fine settimana all'insegna delle emozioni vere. Acquario, un venerdì ideale per lavorare dietro le quinte e ricaricare le batterie dopo una settimana intensa. Con la Luna in dodicesima casa, l'atteggiamento migliore è procedere a passo felpato, completare le mansioni senza troppi clamori e prepararvi a un weekend molto più dinamico. Chiudiamo con i pesci, giovedì e venerdì da incorniciare per i pesci, quindi ieri e oggi giornate eccezionali. L'ottima sponda della Luna dal Capricorno riaccende la vita sociale, le amicizie e i progetti di squadra. Sarete circondati dall'affetto di persone fidate. La serata è perfetta per uscire, divertirvi e lasciarvi conquistare da nuove idee. Ed è tutto per il nostro appuntamento con le stelle. Con lo zodiaco si continua. La grande musica protagonista per risvegliarvi nel migliore dei

Nuovamente insieme per dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, iniziamo dal Corriere della Sera. Navi e jet, i due fronti dell'Italia, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Meloni, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi, Grillo contro Conte, sussurra i cavilli, Movimento 5 Stelle senza idee. L'Europa carne insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. La Repubblica, le primarie dell'energia, la Premier risponde alla lettera di Schlein, valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta, Conte non si lavora con questo governo, Bonelli un errore. Stop al bollo mossa elettorale, le regioni presentano il conto. La Stampa, Mar Rosso, scorta alle navi italiane. Crosetto, la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento. La sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. Allarme jet russi, Meloni non cadere nelle provocazioni. Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne, le pioniere del codice rosa. Il Fatto Quotidiano, pista nera, i verbali inediti delle chiaie, era capaci. Fine impero, Meloni blinda la sua legge, il voto anticipato, le loro priorità, due fiducie su Melonellum e i vitalizi. Il resto del Carlino, Mar Rosso, blitz di Crosetto, invio la Marina senza l'Unione Europea. Il ministro della Difesa, assicureremo la navigazione nello stretto di Bab el Mandeb, poi la frenata, deciderò con governo e Parlamento, gasolio e benzina sempre più cari. Messner, il Nanga Parbat, torno qui per mio fratello. Il Messaggero, manovra caccia ai risparmi PNRR verso la legge di bilancio, torna la proposta di pensione a 64 anni. Auto e moto, ecco chi non paga, l'Italia in prima linea nelle crisi, scorta anti-Houthi nel Mar Rosso e sfida con i jet russi nel Baltico. La Verità, a Modena è stato terrorismo islamico, ecco le prove. La sinistra difende la gang dei medici proclandestini, le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia. I funzionari sanitari degli Stati Uniti hanno sabotato la raccolta dei dati sui danni dei vaccini. Il Giornale, non è folle, El Khodri è jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra, le indagini sui 68.000 accessi online dell'attentatore di Modena prima della strage. Un giorno su due cercò online ISIS e video degli attacchi in Europa. L'account 11 settembre 2001 si va verso l'accusa di terrorismo. Mar Rosso arriva alla Marina, ascoltate le navi italiane a Bab el Mandeb. A Firenze Uffizi, diluvio su un Caravaggio, il quadro bagnato e ritirato. Il Tempo, rosiconi e tassatori, dopo la mossa del governo sul bollo auto la sinistra è impazzita, musi tristi in TV e pagine a lutto sui giornaloni, dimenticando i quattro aumenti di quel balzello decisi da loro negli anni precedenti. Certi amori non finiscono, come la passione dei compagni per le tasse. Il rabbino aggredito, odio contro gli ebrei, silenzio imbarazzante di Conte e Schlein. Minaccia spin time per il corteo di domani, arrivano i rinforzi, tre centri sociali dal nord. Libero, nelle carte il bacio, Ranucci boccia la ex di Lavitola in procura. A maggio Walter è tornato a casa furioso e mi ha detto: questo scemo non può più essere candidato. Ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosaria. Garlasco, altro flop, l'ex procuratore non favorì Sempio. Andiamo con il Sole 24 Ore, missione di Meloni ad Oslo, al centro petrolio, gas e sicurezza. Orsini, sull'energia ci vuole responsabilità e una vera emergenza. Cina in ritirata dai titoli di Stato statunitensi. OPA Beretta su Sturm Ruger per salire al 25%. Rimbalzo dei T-Bond,
Fed e calo del greggio sostengono le borse, bollo auto tagliato il 30% degli incassi. Passiamo ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport: Amorim sotto tiro, ma non si tocca, il Milan vuole subito una svolta. Nuovi gol Juve Euroleague, si sbloccano in quattro, anche Colo, il NEC travolto allo Stadium 5-0, prime reti per Alai Begovic, Boltemade e Celik, Nico trascina. Ti faccio girare la testa tutte le mosse di Gasp e Chivu. I nerazzurri valgono tre volte di più, oltre i 2 miliardi. Dossier Federcalcio, Malagò commissario, sfida in bilico e lunga. Andiamo con il Corriere dello Sport, Roma Inter, l'Italia nel mondo. Tutti con Lucio, sblocco Juve, manite in Europa League, travolto 5-0 il NEC, che spasso, Nico, Alai Begovic, Boltemade, Celik e Colo. Riscattato il KO con il Sassuolo, i nuovi si prendono la scena, lancio di Grabare, poi gol di Gonzalez, perla di Kerim e rigore di Nick, poi segnano il turco e il francese, Massara rafforza Spalletti, squadra in mani eccellenti. Milan, gli errori di Amorim, il progetto non decolla, Højlund la cura Allegri, nasce l'Italia di Mancini. Chiudiamo con Tutto Sport, Juve non c'è neck. L'Europa rincuora i bianconeri e Spalletti, travolti gli olandesi, segnano Nicola Ibegovic, Boltemade, Celik e Colo. Vlasic, Simeone, unità anticrisi e poi Gasperi a tutti. Chivu perde anche Stones per un mese, il flop del Milan. Amorim già sotto esame, faccia a faccia con Cardinale. Ed è tutto per quanto riguarda anche lo sguardo ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Ma noi continuiamo ovviamente il nostro appuntamento con il Morning Show, andando a salutare anche gli amici che ci hanno seguito fino a qui da Radio Tiguglio Web. E allora li salutiamo e diamo loro appuntamento come consuetudine a domani mattina alle 7:09. Ci stiamo avvicinando alle ore 8, per arrivare alle ore 8 come solito ci vuole anche un pizzico di musica, che è una cosa fondamentale per incominciare bene la giornata, oltre la colazione, le notizie, le rubriche, gli appuntamenti e quant'altro. E allora si continua ovviamente con un brano di Ed Sheeran.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Il weekend arriva e ci porta ancora una ventata di novità per quanto riguarda il mondo della tecnologia, ma anche di buona musica, perché noi siamo una radio, chiaramente la musica è l'ingrediente principale che ci fa da collante fra una news di tecnologia e l'altra. Io sono Maurizio Rossi, parte immediatamente il nostro magazine, anche oggi ricco di novità tecnologiche.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Bene, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Se siete amanti del gaming, questa sicuramente fa per voi. Anche il retro gaming, i giochi insomma retro. Parliamo della PlayStation 1, ve la ricordate? Torna in versione Lego e questo è un must. Insomma, la Lego ci ha preso gusto con il retro gaming. È capitato che diciamo c'è una fetta di appassionati che sono disposti a mettere mano al portafogli per rivivere le emozioni di un tempo. Forte del successo, diciamo così, ritenuto con la versione mattoncini del Game Boy di Nintendo, con quella del Mega Drive di Sega, il trittico della console si completa con l'arrivo della prima PlayStation di casa Sony, con la piattaforma capace di cambiare per sempre poi le regole nel panorama dei videogiochi. A dire il vero, mancherebbe ancora Microsoft con la sua Xbox, ma mai dire mai, è solo una questione di licenze, arriverà anche quella. Questo set, diciamo, è composto da un totale di circa 1911 pezzi da poter assemblare e arrivare a un modello delle dimensioni pari ad oltre 6 cm di altezza, 26 cm di larghezza, 19 cm di profondità. Non manca nemmeno il controller con cui molti hanno trascorso interi pomeriggi, diciamo così, nella metà degli anni 90 in poi, rigorosamente cablato. All'epoca il concetto di wireless non era ancora stato sdoganato. E come spesso accade, diciamo, proprio con i Lego, l'involucro è solo all'inizio. All'interno ci sono easter egg ispirati proprio ad alcuni dei titoli che hanno segnato l'epoca della PlayStation: il Gran Turismo, Ape Escape. Sono dei veri e propri moduli da poter estrarre dai due lati e a questo si vanno ad aggiungere diciamo i pulsanti Open e Power nella confezione. Il nuovo set Lego dedicato alla prima PlayStation quindi sarà in vendita per tutti a partire dal prossimo 4 di ottobre, in Early Access per gli iscritti al programma Insider dal 1 ottobre, e potrà essere acquistato a un prezzo di 159 euro. Ecco, non è di certo una spesa economica, ma non facciamo fatica a immaginare che molti siano proprio già pronti, diciamo, a rompere il salvadanaio per poterlo mettere sulla scrivania o, perché no, magari nella mensola del proprio ufficio. Lo sappiamo, ci sono tanti appassionati.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: In Italia come nel mondo, Radio Ticuglio ti segue sempre, ovunque sei.
4: Parliamo ancora di novità, amici. Questa volta arriva la tecnologia di Xiaomi con il Pad 9 Pro Max, il primo tablet con il chip X-Ring 03. Insieme allo Xiaomi il 18 Fold, il produttore cinese ha svelato lo Xiaomi Pad 9 Pro Max. Questo è un tablet di fascia alta indicato principalmente per le attività, quindi ecco, può sostituire un notebook se abbinato alla tastiera opzionale. E anche per questo dispositivo è stato scelto il processore X-Ring 03. Lo Xiaomi Pad 9 Pro ha un telaio unibody in alluminio, uno schermo da 13,3 pollici con una risoluzione da 3,4K, poi refresh rate di 144 Hz, luminosità massima di 1000 nits e supporto Dolby Vision. Dimensioni e peso sono di 296,2 x 203,08 x 5,67 mm e 645 grammi rispettivamente. Ecco, le specifiche sono il processore, dicevo, che è lo X-Ring 03, 8, 12 e 16 giga di RAM, poi attenzione per quanto riguarda l'LPDDR5X o LPDDR5T e LPDDR6 da 256 o 512 giga o 1 terabyte di storage. Poi attenzione perché c'è la fotocamera posteriore da 50 megapixel, quella frontale da 32 megapixel, 8 altoparlanti addirittura con un Dolby Atmos, 6 microfoni, la connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, porta USB tipo C. La batteria, ecco, molto interessante, da 12.000 mAh che ha una ricarica rapida da 120 watt e inversiva da 27 watt. Sistema operativo è Hyper, naturalmente 4.0, che è basato su Android 17. Questo nuovo tablet è già disponibile in Cina, un prezzo base appunto che è di 4.799 yuan, ovvero circa 616 euro in base al cambio attuale, e la floating keyboard deve essere acquistata però a parte. Il prezzo quindi tutto è di circa 1.099 yuan, ovvero di circa 141 euro. C'è anche la Focus Stylus Pro a 599 yuan, 77 euro. Non è noto, ecco, se avrà una distribuzione internazionale. Comunque ci sono buone probabilità, visto che in Italia, ecco, può essere acquistato il precedente Xiaomi Pad 8. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dal produttore cinese, ma sicuramente, insomma, arriverà, statene certi.

Dopo la musica proseguiamo ancora in questa puntata e questa volta parliamo di una novità che riguarda WhatsApp, le cosiddette guest chat di WhatsApp che sono in circolazione oramai da più di un anno. Funzionano così: chi le crea condivide un link univoco attraverso cui chiunque, anche senza un account, può unirsi alla conversazione. Non serve nemmeno scaricare l'applicazione, appunto il collegamento si apre all'interno del browser, c'è la protezione garantita della crittografia end-to-end. Lo stesso sta per avvenire per chiamate e videochiamate. Vediamo in che modo magari questo può tornarci utile. Diciamo che a scoprirlo è stata sempre attenta la redazione del sito webvetainfo, che ha condiviso uno screenshot. La novità si trova attualmente in fase di test e trascorrerà ancora del tempo prima che possa essere messa a disposizione di tutti. Nella descrizione si legge chiaramente: chiunque può utilizzare questo link per partecipare alla chiamata anche se non è su WhatsApp. C'è anche un'opzione che, se in questo caso attivata, richiede l'approvazione prima che qualcuno si possa unire alla chiamata, e questo avviene, diciamo, sempre per chi non ha un account, per ragioni ovvie legate alla sicurezza. Quindi chi organizza l'incontro ha inoltre il potere di poter espellere i partecipanti in qualsiasi momento se creano magari dei problemi, detenendo comunque quelli che possiamo magari così descrivere come poteri di moderazione. E per Meta, che gestisce la piattaforma, lanciare questa funzionalità di questo tipo significa puntare proprio ad allargare il bacino d'utenza di WhatsApp per rafforzare la propria leadership, estendendolo anche a chi magari non ha ancora creato un account. Ricordiamo che è iniziato anche il rollout dei nuovi utenti, ecco, con i quali di fatto non è più necessario condividere il proprio numero di telefono per iniziare la conversazione. È un cambiamento importante che mira quindi a incrementare la tutela della privacy, anche se, ecco, c'è chi ritiene possa mostrare, diciamo così, il fianco a potenziali abusi, questo da parte dei truffatori.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Altro successo che abbiamo ascoltato fino alla fine, e adesso andiamo avanti perché volevo parlarvi anche delle previsioni del tempo che ora utilizzano l'intelligenza artificiale. Fino ad ora i grandi sistemi di previsione ricalcolavano le loro mappe ogni 6 ore, partendo innanzitutto dalle equazioni fisiche e dall'atmosfera. WeatherNext 3, questo è il nuovo modello di Google DeepMind e di Google Research, che ha come materia prima i mosaici dei satelliti geostazionari aggiornati ogni ora ai rilevamenti al suolo, piuttosto che, diciamo, le sole simulazioni numeriche classiche. Quindi con questo sistema le previsioni, diciamo così, delle precipitazioni guadagnano fino al 60% di affidabilità rispetto ai dati IMERG della NASA, e le proiezioni di più giorni fino al 50%. Google DeepMind aggiunge inoltre, diciamo, a questo modello la copertura nuvolosa e la radiazione solare ad alta risoluzione. Questi due lati, diciamo così, sono utili alla gestione dei parchi fotovoltaici. La versione precedente, appunto, di WeatherNext 2 presentava una griglia di 25 km e cicli di 6 ore. In confronto la risoluzione di WeatherNext 3 è di 10 km per le variabili di superficie e di 25 km per il vento in quota, con un aggiornamento orario sull'insieme delle variabili. Quindi il sistema viene costruito attorno ad una rete di trasformatori generativi. È un'architettura di apprendimento profondo che elabora direttamente immagini satellitari piuttosto che griglie di calcolo classiche ereditate dai modelli fisici. Inoltre Google DeepMind aggiunge a questo modello la velocità del vento a 100 metri di altitudine. Quindi gli operatori dei parchi eolici, ad esempio, possono adeguare la loro produzione a partire da questo dato. Beh, un modello più vecchio di Google DeepMind GenCast avrebbe superato i migliori sistemi classici nel 97% delle previsioni testate, partendo così da scenari probabilistici piuttosto che da un'unica proiezione. Parallelamente, ecco, Google Research avrebbe collegato proprio questo sistema a diversi prodotti interni: Google Search, l'applicazione Gemini, appunto Google Maps, e l'interfaccia di programmazione Weather API, che ne diffondono già i risultati. Google Earth Engine e i Data Warehouse BigQuery hanno anch'essi accesso a questi dati, così, diciamo, come la piattaforma sperimentale Google Weather Lab. Il modello WeatherNext originale più vecchio è disponibile in open source da agosto 2026, quindi poche settimane prima di questa nuova versione. Non ci fanno sapere se questa sia a pagamento o meno, però, eh? Bisognerà testarla, che ne dite?

0: vie del centro. Voglio l'infinito. Desaparecidos.
1: A Radio Tivulio Web, la scelta vincente.
2: Time. L'ora ufficiale di Radio Tivulio.
3: Sono le 8 e 30 minuti.
4: Bene amici, vedo che siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì del nostro appuntamento con Radio Web e ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato a lunedì su questa radio alla solita ora. Vi aspetto.

Magari sei un po', magari è vero, o forse no, io mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, e io distanzo.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per un appuntamento di chiacchiere e musica. Oggi parliamo di come chiedere le cose, di due modi molto diversi di chiedere qualche cosa. Ad esempio, Paolo Conte, nella sua canzone Via con me, invita diretto così a scappare con lui. Mentre un'altra, per fare un esempio, fare mille canzoni che ci sono e che parlano di richieste, può essere quella di Fiordaliso che dice: non voglio mica la luna, io non pretendo la luna, ma pretendo uno spazio vero per me stessa. Quindi due canzoni immediate, certo, famosissime, ma costruite con tanta intelligenza, con questo modo di incuriosire, di portarci dentro la canzone con questa richiesta: una positiva, via con me, via, così, un imperativo, e l'altra in negativo: non voglio la luna, sembra che voli basso, ma in realtà chiede molto di più forse della luna. Partiamo da Via con me, una fuga elegante, un po' misteriosa. Conte non dice mai davvero però dove si va. Conta l'invito, quel via, via, via, via, ripetuto come una porta che si apre. Dentro ci sono jazz, swing, profumo di chanson francese e un gusto per le parole suonate, quelle sillabe che sembrano non voler spiegare tutto perché preferiscono creare musica, ritmo, atmosfera più che significare davvero qualcosa di preciso. Preferiscono suggerire. Una curiosità importante, ad esempio, che è inserita in Paris Milonga, l'album del 1981 pubblicato dalla RCA italiana. Il disco è uno snodo decisivo per Conte perché porta a maturazione la sua miscela di jazz e di swing con queste suggestioni anche sudamericane e un immaginario europeo. Ed è anche il suo primo album a circolare fuori dall'Italia. Il brano, Via con me, fu registrato allo studio Format di Torino, che è una città fondamentale per lui, per Paolo Conte. C'è poi la vita lunghissima di questa canzone. È stata reinterpretata da Roberto Benigni, dai Neri per caso, dai Las Cruz, da Fiorella Mannoia ed è pure finita in cinema, televisione e pubblicità, fino a diventare quasi una sigla dell'eleganza italiana nel mondo. Eppure resta una canzone, diciamo piccola, di poco più di 2 minuti e mezzo, costruita su un equilibrio perfetto fra leggerezza e malinconia. Vocalmente Conte fa una cosa rara: non canta per dimostrare, appunto per raccontare, ma per evocare. Il timbro bello, ruvido, fumoso e un po' ironico nel modo, giocoso, ecco. Le parole sembrano uscite da un pianoforte più che da una gola, più che dalle corde vocali. Ascoltiamocela come un invito a lasciare per un attimo il mondo fuori dalla porta, andare via, via, via, via. Paolo Conte, Via con me.

inimitabile di rendere sofisticata anche una fuga. Ora cambiamo completamente punto di vista, perché dalla complicità, dal sussurro, passiamo a una richiesta frontale, fiera, quasi liberatoria. Fiordaliso non chiede l'impossibile, ma chiede tempo, spazio, pelle e stelle. Non voglio mica la luna, dice una cosa semplice. Non sempre il desiderio coincide con qualcosa di eccessivo. A volte ciò che manca è un momento vero, un pezzettino di autonomia, la possibilità di respirare senza dover giustificare sempre tutto. Ecco, la forza di questo brano è proprio qui. È romantico, ma anche molto asciutto, molto consapevole. La canzone fu presentata al Festival di Sanremo del 1984 e si classificò quinta, diventando però poi il vero salto di qualità per Fiordaliso. È firmata da Zucchero Fornaciari, da Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso, con un arrangiamento di Vince Tempera, ed era uscita ai tempi su 45 giri per la Durium. Il successo, come dicevo, andò ben oltre il festival, il brano fu certificato disco d'oro e arrivò anche al pubblico internazionale grazie alla versione spagnola Yo no te pido la luna. Nel 1984 Fiordaliso era già alla terza partecipazione sanremese, ma con questo brano smise di essere solo una promessa e diventò una voce riconoscibile e riconosciuta. Il testo mette al centro una donna che non vuole essere salvata con promesse grandiose, vuole solo essere ascoltata. In pieno clima anni 80 era una dichiarazione più moderna di quanto potesse sembrarci oggi. E poi c'è la voce, Fiordaliso ha un timbro potente, diretto, con una venatura rock che impedisce alla canzone di diventare soltanto melodica. E così, dopo l'eleganza laterale di Conte della prima parte, arriva questa richiesta chiara e necessaria. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
3: L'estate è finita, si torna a scuola, eppure a casa, via le vacanze, dai giù a repare, eppure male. Amici radioascoltatori, sì, siamo arrivati quest'anno. Boh, vabbè. Siamo arrivati anche quest'anno all'appuntamento finale di Summer Live, di Tempo Zero Summer Live, targato estate, ecco, perché siamo direttamente nella settimana dal 14 al 20 agosto 2026. Ora, è vero che i settembrini sono in vacanza, è vero tutto quello che vi pare, ma è altrettanto vero che questa settimana sono riaperte le scuole, ecco. E tu, amico radioascoltatore, studente della mia vita, mio amico millennial, mio amico, no, boomer no, noi boomer ci siamo già andati a scuola, tu della generazione Z, ecco, ora vedrai che non ti svegli più a mezzodì, eh? Ora vedrai che esci da quella stanza, perché comunque devi tornare a scuola e vivere il nuovo anno scolastico. Buon anno scolastico 2026-27 a tutti gli studenti e anche a tutto il corpo scolastico. Buon lavoro a ognuno di voi, amici miei, siamo arrivati, la settimana prossima riparte ufficialmente la nuova stagione di Tempo Zero. E questo programma, che non ho capito veramente, c'è la metamorfosi per la quale un programma di questa portata, ecco, e sono anche orgoglioso, però sia arrivato alla 15ª stagione, perché dalla prossima settimana l'apriremo la mia 15ª stagione artistica. E come dico ogni anno al finire della stagione estiva, fatemelo dire, tanto alla fine non è che Consuelo se lo ricorda, no? Fatemi un po' essere ripetitivo. Io che nelle corsie di un ospedale sognavo di diventare uno speaker, sono diventato anche uno speaker globale, veramente. Comunque, scherzi a parte, ragazzi, si aprirà la 15ª stagione 2026-27. Sta funzionando IA Edition e arriverà anche un nuovo format di Tempo Zero in Tempo Zero Lab con i migliori creator. Grazie veramente di cuore. Oh, ma Corona! Oh, ma che, perché Corona parla quando canta, quando parlo io? Corona! Ci stiamo con la testa? No, ferma. Che poi con te ci risentiremo il prossimo anno, ma non è che devi cantare sotto di me, ecco. E io non devo parlare sopra di te, ecco. Quindi va bene così. Amici, un saluto a tutte le nuove antenne collegate in syndication dagli studi Umbre di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it e poi tutti coloro che ci stanno guardando in TV per la Radio Vision. Dai, Corona, dai. Ora che tocca a te, che sta a fare? Corona, tocca iniziare. Corona, canta per favore, canta.

0: La capanna internazionale è bello parlare ma anche mutarsi, ma certo perché c'è il nuovo gioco del nuovo anno, il nuovo anno, un nuovo gioco per un nuovo anno. Certo, blocca e muta le persone, come piace fare tantissimo a me insieme a Marina Costantini. Ma non soltanto questo, perché è partito anche il gioco del blocco, è arrivata a parlarne la nostra matrona. Matrona, buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
1: Allora sentiamo. Rispondo
0: sì.
1: A te.
0: Però non rispondo a me, quindi.
1: Il discorso di bloccare le persone.
0: Bloccare le persone, che bella
1: anche
0: questa cosa.
1: Anche il fatto di, sì. Come cioè? Hai detto sì. Io o non rispondo oppure ti sì. Dico
0: dici no, non voglio rispondere perché mi stai un po' sulle balle, che si vuol dire questa cosa? No, come?
1: Già
0: dai.
1: Il fatto che io ti mando sì. Messaggi e tu non mi rispondi
0: sì. È da capire eventualmente che non mi interessa parlare con lei, certo, ok.
1: Perché se io ti continuo a mandare sì. Messaggio e tu non vuoi, tu mi dici ascoltami, finiscila sì. Di
0: finiscila,
1: mandare
0: basta,
1: messaggi,
0: piantala qui, molla lì, bella lì, molla lì, anzi, matrona, mi molli anche a me. Va?

0: argomento del giorno è blocco o non blocco. Simone Papini muta o non muta nelle telefonate varie ed eventuali, nelle chiamate multiple nella capanna internazionale. Abbiamo però preso l'argomento del blocco nel momento in cui non vogliamo più conoscere o parlare con qualcuno, ci ha fatto qualcuno qualcosa che non ci è piaciuto e semplicemente boom, blocca. È più facile certe volte rispetto eventualmente a parlare con la persona diretta interessante e dire comunque guarda che mai stancato, come ha fatto la nostra matrona, anche se l'è un po' esagerata. Ha capito, pensatore?
1: Ragazzi, scusate, ma
0: sì, allora dai,
1: riflessione di carattere personale.
0: Fammi sei una risata, cioè, dai.
1: Se sì, andiamo, sì. Io mi sì. rendo conto che
0: sì. Dai, col jackpot, via.
1: Di una persona con la quale sì. mi sto mettendo in contatto okay. è oscurato.
0: È oscurato nel senso che non si vede più l'ultimo accesso, la foto del profilo e comunque le informazioni. È probabile che ci abbia bloccati, oppure probabilmente, come capita nel mio caso, non è salvato in rubrica e quindi praticamente il destinatario del messaggio non vede i miei accessi. Quindi, da che stiamo a parlare? Perché sto a parlare con lei, pensato?
2: Senti, compagna!

0: finge di essere di Roma anche se si trova nella profonda Sardegna, nella sua capanna internazionale, e arrivano i gatti, e certo perché non sa neanche parlare correttamente l'italiano. Lei è la Sibilla, quella che capisce dalle 10 a mezzogiorno, ma non di tutti i giorni, solo nei giorni alterni. Sibilla, no, non lo dica, tanto non capisce lei. Non lo dica, basta, zitta. Cioè, che coglioni cosa? E lei un po' coglioncella. Lo so, vabbè, dai. Ah, quanta sofferenza nella capanna sarda. Che dobbiamo fare?
1: Allora. Ma che te frega?
0: Ma sì, che te frega, effettivamente sì, poi alla fine ne verremo a capo, no, di questa cosa. Dai, lunghe pause, dai. Mamma mia, che tragedia questa.
1: Sono contraria a bloccare le persone.
0: Allora lei come fa, eventualmente?
1: La trovo una cosa...
0: Cosa?
1: Un po' infantile.
0: Ah, la trovo un po' infantile, ma se io bloccassi lei, chi sarebbe infantile, io o lei?

0: Rocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Senti qua come suona lì, ma solo dove, solo dove, solo dove?
1: Solo in sì? Tempo zero se può fa.
0: Se può fa, anche loro quindi fingono di essere romani come la nostra Sibilla che non capisce. Ah, perfetto, quindi solo in tempo zero se può fa, questo è vero. Sta arrivando Tempo Zero Lab e ovviamente lo celebriamo il suo arrivo nell'attesa in Tempo Zero Summer Edition e poi se mi va anche durante tutto l'anno, va bene? Ok, è Tempo Zero che suona e suona l'IA e noi lo facciamo, tra gli altri scopriremo Vilf con Oltre Ogni Distanza, c'è anche Bob Dominator con Blaine Haze, fa anche Cadiz 4 con Noi, Noi, Noi, Noi e perché no anche, ma perché ha perché smesso di cantare, ma che sta a fa? Oh, aia, aia, ah, mannaggia l'IA, oh. Ma anche Tempo Zero Lab con uno dei nostri nuovi singoli, perché senti a me come suona, senti solo

0: Zero non è soltanto un programma, posso dire, idiota, ecco, ma anche un programma che è un fruitore di servizi. Assolutamente sì. Accendi bottolata, mi fa capire che le serve.
1: Che c'è?
2: Voglio che.
0: Voglio che.
2: Mi sblocca.
0: E basta parlare così sottovoce. Anche perché il tenente della musica non la può sbloccare perché lei è peggio delle piattole, ha capito?
2: Poi.
0: Poi cosa? Cosa può? Ma che parlo con lui? A parlare a fare che? Scusi, tanto non la sblocca perché si è rotto le scatole, scusi, che... No!
2: Blocca.
0: Allora...
2: Comunque,
0: sì. Cosa?
2: Se mi sblocca, non gli mando tanti messaggi.
0: Ma scusi, non ci poteva pensare prima, invece di ammorbare il tenente della musica, eh? Ormai stiamo parlando solo di blocchi in quest'ultima settimana di Summer Live. E se l'ha bloccata a motivo ci sarà, Ciri, è che è una piattola, eh...

0: oggi puntata di blocchi e non ho detto l'ultima puntata estiva di Summer Live, perché sennò al centro Fiuggi, al centro della scena proprio, ok. Ma puntata di blocchi, ma anche di sdoppiamenti di personalità, un po' come la nostra Marina Costa.
1: Papini,
0: sì.
1: Cerca di stare attenta a quello che fa.
0: Perché?

0: scusi Marina, che le succede? È stata posseduta dalla nostra Ciri Bottolana.
1: Perché
0: che succede?
1: Se no,
0: che succede? No,
1: ma a me mi piace tantissimo, ti voglio un mondo di beni.
0: Lo so che la imita perfettamente la nostra Ciri Bottolata, me la imita perfettamente.
1: Carissimo direttore.
0: Direttore, sì.
1: Simone Papini.
0: Marina è stata posseduta dalla nostra Ciri.
1: Sei il mio amico del cuore.
0: Sì. Che versi fa? Cosa fa Marina? Per favore, dai.
1: Sei tanto sensuale.
0: Ah, ma sensuale lo diceva qualcun altro, però. Ne parliamo tra poco, Marina.

sta per accendersi, sta tornando, sta arrivando una nuova stagione radiotelevisiva, la quindicesima di Tempo Zero, i format, il brand, sulla tua antenna nazionale con una grande novità, una conduzione in doppio. In Tempo Zero sta arrivando uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana, Federico l'Olandese Volante.

0: in 7 days. Same radio, same time.
1: Grazie al nostro Etna DJ, il DJ esplosivo, i nostri grandi protagonisti. A proposito di grandi protagonisti, lei non è una grande protagonista, ma è da un po' che non viene a trovarci la nostra Super Berti, la Bertollona di Tempo Zero. Berti, come va?
2: Su Babbo, uguale.
1: Sì, cosa c'è?
2: Mi ha mandato un messaggio stamane.
1: Partita.
2: Che è positivo.
1: Ancora positivo, positivo, negativo, polo positivo, polo negativo. Berti, non parleremo mica del Covid ancora, che sono passati anni e decenni quasi, no, decenni no, però insomma, sono passati di begli anni. Vabbè, quindi che succede?
3: Cosa, lo so, purtroppo non parliamo di Covid, che c'è gente veramente parla solo di quello, fa la conta di quanti ci sono. Di in faccia, ma stia calma, per favore, chiuda questo Rocky Balboa
1: e non inizia a usare il Rocky Balboa con me, eh?
3: Degli altri, comunque nelle piccole città, nei piccoli centri o comunque nei borghi, la gente che si conosce fa comunella. Possibile che non lo capisce, dai, su.
2: Perché io ci scopro chi è che dice queste cose in giro a Fabbro.
3: Si stia calma, però, perché che cosa gli vorrebbe fare quando le parlano male?
2: Io gli sputo in faccia.
3: Ma che gli sputa in faccia, ma stia calma, per favore, chiuda questo Rocky Balboa. Per cortesia, Berti! E dai, andiamo! Io pensavo che si fosse calmata. Non è possibile, io gli sputo in faccia. Ha capito, Berti? È così, è la vita.
1: Stia calma. Deve stare calma, non può andare in giro a sputare in faccia alle persone. Ma che schifo, ma come si permette?

0: C'è chi, come la Berdolla, accende il suo Rocky Balboa e sputa in faccia le persone della capanna internazionale. E poi invece c'è anche gente come il Commenda. Quando le settimane terminano è il momento di vacanza, è il momento di apericene, è il momento del Commenda. Come dai, Commenda? Come va? Che splendido è lei?
1: Buon pomeriggio
0: a tutti. Anche a lei. Come va?
1: Tutti e tutte. Sì.
0: Come tutti e tutte? Sì. Certo che sì. Ci dica. Che fa? Che sta facendo?
1: Inizia la settimana breve.
0: Sì, breve, perché lei è tornato da Cipro, se non sbaglio. Sì.
1: Lavorativa,
0: esatto. Sì. Quindi, dai. Su, Commenda, che ci sta a pensare?
1: Un po' di riposo,
0: beh, dopo essere tornato dalle vacanze, un po' di riposo mi sembra un po' eccessivo, però va bene, dai, ok.
1: Magari una birra.
0: La birra subito, a quest'ora, così scioltezza mi va, dai, che splendido è, ok.
1: E via,
0: eccoci.
1: È iniziata l'estate.
0: Ma che è iniziata l'estate, che è finita, siamo nell'ultima settimana di Tempo Zero, Summer Live, la capanna. Arriva lui, è iniziata l'estate. Ma lei non ci sta. Me lo fate parlare un attimo con la Consuelo di Centrofiuggi, per favore, che magari tra loro si capiscono meglio.

0: Mentre secondo il nostro commenta anche se ne va a fare una pericena, okay? E secondo lui l'estate è iniziata oggi, tra l'altro. Ecco, io gradirei collegarmi con la capanna internazionale e con la matrona, perché è tempo di polemiche. Noi facciamo solo polemiche, matrona.
1: Ciao ancora a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao,
0: anche a lei,
1: Salvatore. Salve. Rispondo a te.
0: Sì, che... rispondo a me, non a me, quindi soltanto a Salvatore.
1: Ho appena ascoltato, okay, sì, quello che tu hai detto. Mm-hmm. Allora,
0: dai, forza, sì, dai, qua parole sue senza mangiarsene, perché io mi annoio, Forza, che stanno facendo nella capanna nel frattempo? Nel piano della sua capanna stanno buttando giù tutto.
1: Il mio gruppo,
0: sì. Non è il suo gruppo, ancora non ha capito che lei non è più l'amministratrice.
1: Comunque, anche il vostro gruppo,
0: sì, è ora di tutti, una volta è il suo, una volta è di tutti. Tutte, tutte le vocali del mondo.
1: È stato,
0: dai,
1: fondato, sì, io l'ho creato.
0: Io l'ho creato, certo, come no.
1: Sì? Per parlare, chiacchierare, mm-hmm, sì, anche per
0: fare un po' di polemica, eventualmente.
1: Un argomento del giorno. Mm,
0: esatto, che comunque in generale viene risposto sempre dalle stesse persone. Vabbè.
1: I primi,
0: quindi,
1: tempi,
0: sì, ora ce l'ha il conservatore, poverino.
1: Gruppo, tu, sì, mettevi la rubrica, sì, di
0: che?
1: Film,
0: la rubrica di film, di canzoni. Mamma mia, che noia, matrona, mi sta a far venire la svenarella.

0: Presentare questo programma è di una fatica che non vi rendete conto. Voi direte, vabbè, c'è di peggio, non stai zappando la terra. Avete perfettamente ragione. Però anche gestire emotivamente parlando soggetti così disturbati non è semplice. Quell'altro che non ha capito che l'estate è finita. Vabbè, quest'altra che sputa in faccia alle persone quando le vede nella capanna internazionale. La matrona che fa polemiche, io non ho capito neanche che problema c'ha contro il nostro Salvatore, il nostro appuntato. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Cioè, boh, io non riesco veramente a capacitarmi di tanta, posso dire, stoltezza. Stoltezza. È la parola più giusta. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia. Non dirò il numero della settimana perché già l'abbiamo detto e non ho voglia di discutere con quella persona inutile chiamata Consuelo. Però c'è la versione podcast Reloaded. Eventualmente, se ti sei perso un po' nello spazio temporale del mondo della capanna, torni indietro, fai come la bobina e torni indietro così. La settimana prossima apriamo ufficialmente, signori amici radioascoltatori, la 15ª stagione. Questa sigla invece dell'estate la mandiamo in ferie e la ritroveremo ad a giugno. Io ve lo volevo dire ad agosto. So un po' come sto io. E poi vi permetto di parlare della Consuelo di Fiuggi, capito? Io sono magnifico. La ritroveremo a giugno prossimo 2027, pronti per festeggiare insieme a Federico l'olandese volante tempo zero. Amici radioascoltatori, quando io ero un bambino e ascoltavo la radio e mi piaceva, basta, che ogni canto viene a noia. Comunque sono veramente emozionato di poter comunque co-presentare Tempo Zero Gold, quindi non la capanna, non possiamo, voglio dire, non posso invitare Federico l'olandese volante in mezzo a cretini, assolutamente no. E quindi in Tempo Zero Gold, ecco, facciamo, salviamo il salvabile, salviamo il soldato Ryan, ecco. Sarà veramente un grande onore, ma non solo lui, non mi voglio più tenere manco mezzo cecio, perché tanto io non sto zitto, manco se mi mettete veramente un palo in bocca. Non è, no. Ma perché dovete andare a pensare sempre alle cose qui? No! No, invece no! Oh, lo scotch, va bene, posso dire lo scotch? Lo scotch, va bene, ok, la colla, al limite la colla, va bene, ok, la colla in bocca. Arriverà anche Roberta Pamusi, tanto per dire. Grazie a voi sarà una 15ª stagione stellare, baci stellari, proprio come la nostra grande protagonista che dovrebbe partecipare anche, e poi non c'entra niente sta cosa, non so perché mi è venuto in mente, dovrebbe partecipare al Grande Fratello, baci stellari, Valeria Marini forse, però è perché ho detto stellare, mamma mia, ho aperto 100 argomenti, ne avresti finito uno, va bene, comunque è stato un onore anche questa settimana, concludiamo l'estate, la settimana prossima si parte in Tempo Zero Show La Capanna. Edizione numero 15. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti, sempre ovviamente in esclusiva su questa nostra grande. Oh, io sto prendendo tempo, ma questa se può sapere quando inizia a cantare, per favore. Allora, la settimana prossima, ciao.
1: Radio Tiguglio presenta
2: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
3: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.
1: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Pronto, salve, guardi, stiamo per aprire, 5 minuti massimo.
4: Non ho capito.
3: No, l'avviso di apertura.
4: Di che?
3: Del market.
4: Arrivederci.

non entra. Ed incomincia questa nuova puntata di Supermarket Show. Signora, almeno grazie, non dico tanto, però abbiamo telefonato, siamo stati gentili, vi abbiamo avvisato che stiamo per aprire, cioè neanche così grazie, proprio vabbè. Comunque, a parte questo, Supermarket Show, mettete la monetina nel carrello.

toccherai. Ed oggi il nostro almanacco ci ricorda San Santo dei Santini Dimenticati. San Santo era un collezionista di immagini sacre e ne teneva centinaia in una scatola di biscotti che portava sempre con sé. Un giorno una folata di vento li fece volare via tutti. Invece di disperarsi, si mise a rincorrerli ridendo e dicendo: che si spargano le benedizioni, ci penserà il vento a distribuirle. Da allora in molti giurano di aver trovato santini misteriosi in tasche, libri e persino tra le patatine. San Santo è patrono di chi si perde tutto ma trova sempre il lato buono e dei portafogli che nascondono foto di santi senza sapere chi siano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, ma di questa presunta passione nel collezionare i santini? Dei santini?
1: Santini?
0: Sì, quelli di San Santo.
1: Ah, beh.
0: Ecco, no, siccome aveva questa, ne aveva, si diceva, un centinaio chiusi in una scatola di biscotti.
1: Ma chi?
0: Il santo.
1: Ah, vabbè. Buon per lui.
0: Esatto, però non era santo ancora quando li collezionava.
1: Vabbè.
0: Lei non lo conosce?
1: No.
0: E che cosa aggiungiamo?
1: Niente, arrivederci.
0: Salve.

0: Facciamo un salto a Roma, dove un'automobile, pensate, sono qui quelle notizie, è un po' vecchia la notizia, però comunque merita attenzione. Un'auto è stata parcheggiata sulle scale di un palazzo. Cosa ci fa un'auto del servizio di car sharing sulle scale di un palazzo? L'insolita immagine arriva dal quartiere Laurentino di Roma, dove appunto questa macchina si è infilata nelle scale di un palazzo. La polizia, come raccontano i colleghi di Roma Today, è alla ricerca della persona che ha lasciato la Fiat 500 Enjoy incastrata sulle scale, mentre in molti si chiedono come ha fatto a passare, una domanda legittima a cui stanno cercando risposta le forze dell'ordine. A vedere la foto sembra quasi che sia stata più che altro spinta, perché non ci sono vetri rotti per uscire fuori, però comunque a parte quello, gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio per svolgere i primi accertamenti sulla vettura, che campeggiava in bella vista sulla scalinata del condominio. Le immagini proseguono, ma serviranno ulteriori verifiche per risalire all'ultimo utente che ha utilizzato l'auto, per poi abbandonarla dentro l'edificio.
1: Chi è lei?
0: Chi ha parcheggiato sulle scale?
1: Sulle scale non c'è niente.
0: No, però l'automobile l'hanno messa lì.
1: Ma veramente è davanti all'ascensore del mio palazzo.
0: È lì davanti all'ascensore l'automobile?
1: Certo, lei chi è?
0: No, era supermarket, siccome avevano appunto segnalato questa macchina parcheggiata sulle scale.
1: Sulle scale qui non c'è né scale.
0: Ma in questi giorni non ha parcheggiato nessuno?
1: Ma scusi, ma lei chi è? Io
0: non... Supermarket, perché stavamo leggendo ora la notizia.
1: Supermarket.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Sai cosa fare?
1: Gustati la musica con Radio Tigullio.
2: State ascoltando Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto al microfono. Continuiamo nella nostra maratona musicale e di follia.

E concludiamo quest'oggi l'ultima canzone dall'album degli ABBA del 1975, ABBA, con Tropical Loveland, un brano più giocoso con influenze reggae hawaiane che evoca spiagge assolate e atmosfere vacanziere. Il testo dipinge un passaggio estivo leggero e la musica lo accompagna con groove rilassato e dolce. In molte recensioni viene citata come la traccia vacanza dell'album. Rappresenta l'aspetto leggero e divertente dell'album, che bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi. No, le volevo dire se secondo lei questa canzone ricorda un po' il mare.
0: Non ho capito niente.
1: Questo
0: secondo me?
1: Se questo brano le ricorda un po' il mare, dico, l'ascolto, mi viene ad andare a Cesenatico, non lo so.
0: Ma quale brano, scusi? Perché io non sto mica ascoltando nessun brano.
1: Quello che stiamo trasmettendo, Tropical Loveland degli ABBA.
0: No, io non lo conosco, guardi. Ma io sono vecchia.
1: Non l'ha mai ascoltato? Quindi... Beh, comunque consideri che questo disco è del 1975, quindi probabilmente l'avrà ascoltato in quegli anni.
0: Ah, l'avrò ascoltato, ma adesso non lo ricordo.
1: Sono quelli che cantavano Mamma Mia, na na na na, na, l'avrà sentita. Esatto, esatto, l'abbiamo trasmessa lunedì quella, quindi questa è l'ultima, diciamo, canzone che chiude l'album.
0: Ah, vabbè, io ma per quale ragione lei me lo chiede?
1: No, perché avendo appunto questo, rappresentando questo aspetto leggero e divertente, bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica, era per avere una conferma.
0: Ah, vabbè.
1: Grazie, la saluto.
0: Ok, prego, la saluto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la sanitaria Granarolo, gentilmente. Per l'ordine del bidet parlante. Del bidet parlante che era stato fatto 15 giorni fa, dovrebbe arrivare la prossima settimana.
0: No, non prendiamo mica noi, non abbiamo ordinato niente.
1: Chi l'ha ordinato? Scusi, perché ci arriva qui in negozio, l'hanno già pagato, oltretutto l'avete già pagato.
0: No, non lo vogliamo, non lo vogliamo.
1: Che ci facciamo noi, scusi?
0: Ah, non lo so, fatene quello che volete, ma io non l'ho ordinato nulla.
1: Perché c'è il cicalino che avvisa quando è ora di lavarsi.
0: No. No,
1: ce l'ha già lei, ce l'ha già?
0: No.
1: Ho capito. Che, vabbè, no. Vedremo di ripiazzarla qualcun altro.
0: Sì, grazie. Arrivederci.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

Per un disguido tecnico purtroppo non siamo riusciti a collegarci telefonicamente con Enrico Carso Alvisi del progetto Emozione, cantante e interprete bolognese che è ispirato dalle canzoni della pop star brasiliana Roberto Carlos. L'amore e la passione per la musica di Roberto Carlos mescolate al grande impatto emotivo del live di Enrico Carso e dalle bellissime coreografie di luci contribuiscono a rendere sin da subito il progetto Emozione uno spettacolo unico nel suo genere in tutta Europa. Enrico Carso ha scritto testi in italiano di tutte le canzoni, arrangiandole con musicalità brillante, moderna, accompagnato da un'orchestra di 14 musicisti sul palco. Alcune canzoni vengono interpretate in tre lingue, in italiano, in spagnolo e portoghese, per rendere omaggio al vario pubblico e follower internazionale che seguono Enrico. Quest'oggi al Supermarket Show con il singolo Guarda.

0: gustando.
1: Un addetto dal reparto musiche surgelate, fresche e di stagione, è in attesa alla cassa 153.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, scusi il disturbo. Gentilmente, per la consegna della prossima settimana dei fichi d'India.
2: Guardi, ho sbagliato numero, questa è una casa privata.
3: Via Fornace, giusto? 30 casse di fichi d'India? Chi li ha ordinati?
2: No, io no, assolutamente.
3: Chi li ha presi? Perché 30 casse dalla Sicilia.
2: Io non so cosa dire, guardi.
3: Li ha presi lei?
2: Il numero di telefonato.
3: Ah, questo qui, 74149.
2: No.
3: Era venuto uno, ha fatto l'ordine, ha pagato e ha lasciato il numero quando arrivano di chiamare.
2: No, guardi, sta sbagliando perché.
3: Lo so, ma dobbiamo portarle lì, noi le portano lì la prossima settimana.
2: Ascolti, che nome ha?
3: Avevo solo questo, sono arrivato, ho lasciato il contatto telefonico. Perché sono pagati, non sono da pagare. Però si sono
2: sbagliati. No, però a me non interessano e io non ho fatto.
3: Però chi l'ha presi? Qualcuno li avrà ordinati perché
2: guarda, questo è un condominio, io non so.
3: Vabbè, condominio a me interessa poco, nel senso che io li lascio lì davanti, non è che io li porto. Però 30 casse, signora, sono tanti.
2: Ma io guardi, non so cosa dirle, non so chi è lei, non so niente, guardi.
3: No, siamo dall'ortofrutta qui di Cesena.
2: Guardi, io non so, bisogna che indaghi perché questo è il numero di una casa privata e nessuno ha fatto l'ordine.
3: Non lo so, io purtroppo perché io non posso tenerle qui, cioè io magari li lascio davanti a casa.
2: Io le sto dicendo che lei sta parlando con la persona sbagliata, perché io non ho ordinato niente, non ho fatto niente, quindi lei sta chiamando il numero sbagliato.
3: Ma non è che qualcuno, capito, del condominio li ha presi, che ne so?
2: Io non lo so, capito,
3: me li dividete tra di voi nel palazzo, li lasciando lì davanti una cassetta per uno, anziché buttarli, che facciamo?
2: Ma...

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Bring the action.
2: Radio Tigullio.
3: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: pronto.
1: Pronto?
2: Chi è?
0: Sì, chi è?
1: Pronto, salve, pronto.
0: Sì, mi sente?
1: Sì, la sei, mi sente lei?
0: Sì.
1: Ecco, pronto, ok, perfetto, scusi il disturbo. Prego.
0: Prego cosa? Mi ha chiamato lei?
1: No, ha detto pronto lei, ho detto anch'io pronto, prego.
0: Mi sta prendendo per il culo.
1: Perché, scusi signora, lei mi ha chiamato, ho detto pronto, lei ha detto pronto, dica.
0: No, io non ho chiamato, è lei che ha chiamato me.
1: Ma
0: adesso.
1: Chi ha chiamato lei prima, scusi?
0: Nessuno.
1: Non ha chiamato me?
0: No, nessuno.
1: L'ho chiamata io?
0: Sì, adesso.
1: Ah, ok, non avevo capito. Dica allora, prego.
0: Ma cosa le devo dire? Mi ha chiamato lei e mi continua a dire dica prego.
1: Ho capito, ma qualcosa dovrà dirmi se mi ha chiamato.
0: Ma chi l'ha chiamata?
1: Non l'ho capito, lei mi ha chiamato, ha detto.
0: Io non ho chiamato nessuno.
1: Ecco, lei ha detto che non mi ha chiamato e ho chiamato io, ma lei ha risposto pronto, le sto dicendo, mi dica.
0: Questo è scemo.

0: E questa notizia sicuramente darà fastidio ai nostalgici di questo meraviglioso liquore. Stiamo parlando dell'Amaro Lucano, un amaro, non un liquore ovviamente. La Pacchiana cambia volto, nuova immagine per lo storico simbolo. È stato un restyling per l'Amaro Lucano che rinnova l'immagine della Pacchiana, la donna in abiti tradizionali, simbolo del marchio sin dal 1894. Nella nuova etichetta la figura femminile perde il velo e fissa lo sguardo verso il consumatore, mantenendo gli abiti tipici ma con un'impronta più moderna e consapevole. È una rilettura in chiave contemporanea, spiega Valentina Garatti, marketing manager, che riflette valori di emancipazione, dialoga con la sensibilità delle nuove generazioni.
1: Cosa
0: ne pensa di questo cambio immagine sulla bottiglia dell'amaro?
1: Non so niente.
0: Perché hanno tolto l'immagine vecchia e hanno messo questa immagine nuova.
1: Io non so niente.
0: Ma lei lo beve l'amaro Lucano?
1: No.
0: Quale amaro le piace?
1: Niente, io non bevo liquori.
0: Ah, ho capito. Allora non è importante se ci sia un'immagine o l'altra per lei.
1: Sì.
0: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
1: Grazie a lei.

0: Amici di Supermarket, giunge al termine quest'ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio veramente tanto di aver trascorso l'intera settimana assieme a me, spero di avervi fatto compagnia. E che dire, detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Tigullio presenta
3: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

18 settembre, ci siamo, il gran finale è qui. Benvenuti all'ultima indimenticabile puntata di Estatissima. Al vostro Alessandro Pizzotti, insomma, ha il cuore che batte un po' più forte, no? Perché chiudiamo un viaggio meraviglioso durato 3 mesi, fatto di musica, di storie, di ospiti e soprattutto della vostra incredibile compagnia. È stato veramente un onore essere la vostra colonna sonora dal 22 giugno ad oggi e per questo finale di stagione abbiamo deciso di fare le cose in grande. Vogliamo che questo sia il party radiofonico più rumoroso, allegro e spettacolare di tutta la nostra emittente. Non c'è spazio per la tristezza, perché oggi celebriamo la bellezza di questa stagione con una potenza sonora mai sentita prima. Grazie per aver ballato e cantato con noi, per averci scritto, per aver reso ogni singolo minuto davvero speciale. E ora, ricordatevi, perché avremo le ultime puntate delle nostre rubriche con Ermanno Accardi e gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese e anche nel mondo. Lorenzo Zucchi con i litorali e le spiagge italiane da non mancare, magari, perché no, per la prossima stagione o per questi ultimi scampoli d'estate. E ancora il nostro amico il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, che ci ha dettato i consigli da non seguire, i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. È stata una rubrica frizzante e piacevole da ascoltare. E allora alzate il volume al massimo, aprite le finestre e fate sentire a tutto il mondo che l'estate di Estatissima non finisce, ma resta con voi per sempre. Pronti per l'ultima grandissima esplosione? Andiamo! Sigla!

0: stratissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: E mi sei perso, ho preso quello che c'era. C'è il verde che davo alla tua primavera, si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera. Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Estatissima. Estatissima. Estatissima.

0: E siamo tornati allo spazio degli italiani, ultimo appuntamento della rubrica curata da Ermanno Accardi. Ci ha raccontato Ermanno veramente tanti personaggi che hanno segnato la storia Italia, ma tanti altri, insomma, ce ne sono e ve li racconteremo sicuramente prossimamente. Chiudiamo in bellezza, beh, insomma, con un personaggio, insomma, che si ricorda per tante cose interessanti, caro Ermanno, Gaia Ulenti, no?
1: Certo, Alessandro, buona fine estate a questo punto a tutti noi. E che dire, certo, parliamo in ultimo di Gaia Ulenti, ma certo per in ultimo per importanza, che è nata della Sterzo nel 1927 e si è affermata come una delle figure più influenti nel panorama dell'architettura e del design del XX secolo. La sua formazione si svolse presso l'Università di Milano, dove si specializzò in architettura. La sua carriera si sviluppò nel contesto storico del dopoguerra, un periodo di rinascita e rinnovamento per l'Italia caratterizzato da una forte spinta verso il modernismo e la ricostruzione culturale e infrastrutturale del paese. Gaia Ulenti si contraddistinse per un approccio che coniugava funzionalità, innovazione e rispetto per il patrimonio storico. La sua capacità di reinterpretare gli spazi integrando elementi moderni con elementi storici le permise di creare ambienti eleganti e funzionali. Era nota per il suo stile sobrio, l'attenzione ai dettagli e la sensibilità nel progettare ambienti che fossero allo stesso tempo pratici e culturalmente significativi. Tra le sue opere più celebri si annoverano la trasformazione del Museo d'Arte Orientale di Roma, il restauro e la ristrutturazione del Palazzo Grassi a Venezia e l'allestimento del Museo d'Arte Moderna di San Francisco. Tuttavia, il suo progetto più noto rimane la ristrutturazione della stazione di Milano, oggi nota come stazione di Milano Porta Garibaldi, esempio di come l'architettura possa coniugare funzionalità estetica e rispetto per il contesto urbano. E Gaia Ulenti ha avuto un ruolo fondamentale nel promuovere l'architettura e il design italiani a livello internazionale. È stata una pioniera nel campo del restauro e della valorizzazione dei patrimoni storici, contribuendo a elevare il ruolo dell'Italia nel panorama culturale mondiale. La sua attività ha anche aperto la strada a molte donne architetto in un settore storicamente dominato dagli uomini. Il suo lavoro ha portato lustro all'Italia grazie alla capacità di valorizzare e reinterpretare il patrimonio storico con un occhio innovativo e contemporaneo. La sua attenzione alla qualità dei materiali e alla cura per il dettaglio ha fatto sì che i suoi progetti fossero esempi di eccellenza sia estetica che funzionale. E poi il suo successo internazionale ha rafforzato l'immagine dell'Italia come paese di grande tradizione culturale e di avanguardia nel design. Non sono molte le controversie documentate riguardanti Gaia Ulenti, che sono tipiche delle grandi figure che un po' dividono. Tuttavia, come spesso accade con, appunto, con le figure di grande rilievo, alcune critiche sono state rivolte alla sua interpretazione di certi restauri e alle scelte stilistiche adottate. Alcuni critici hanno sostenuto che la sua predilezione per il modernismo è entrata talvolta in contrasto con il valore storico di alcuni ambienti, ma in generale il suo operato è stato ampiamente apprezzato e rispettato. Oggi Gaia Ulenti è ricordata come una delle più grandi architette e designer italiane, simbolo di innovazione, sensibilità culturale e capacità di valorizzare il patrimonio storico senza perdere di vista le esigenze contemporanee. La sua eredità vive nelle opere che ha lasciato e nel ruolo pionieristico che ha svolto per le donne nel mondo dell'architettura. Le sue creazioni continuano a ispirare architetti e designer di tutto il mondo. Gaia Ulenti, con cui concludiamo la nostra rubrica. Ringraziamo gli ascoltatori per averci seguito per tutta l'estate. Caro Alessandro, noi ci diamo appuntamento per una prossima puntata. Lasciamolo così in sospeso.
0: In sospeso. Grazie Ermanno, buona fine estate, ciao.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
3: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
4: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
5: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
3: Radio Tigullio. Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento della nostra estatissima 2026 in compagnia del nostro Lorenzo Zucchi, che vado subito a salutare. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Ovviamente grazie per essere stato con noi per tutta questa bellissima estate che abbiamo vissuto insieme ai litorali e alle spiagge italiane nel tuo stile balneare. E si chiude in bellezza oggi un'isola, la Sardegna, ma andiamo soprattutto nel Golfo di Orosei perché ci attende Cala Luna.
1: Assolutamente, oggi chiudiamo con una delle spiagge più note, no? Di tutto il nostro territorio, delle coste, del quale ti ringrazio di avermi fatto parlare per la stagione. Insomma, siamo nella nostra isola Sardegna e siamo in particolare nel Golfo di Orosei. Parliamo di Cala Luna, che è proprio una delle spiagge più note. È lunga 700 metri, ha una sabbia chiara, però allo stesso tempo ha anche queste grotte naturali che offrono ombra, per cui nelle ore più calde tipicamente la gente si rifugia all'interno delle grotte perché c'è comunque la sabbia, no? L'accesso avviene via mare, quindi tipicamente con la grande imbarcazione, oppure si può fare un trekking che però è molto impegnativo, sono circa 3, quindi valutiamo sempre bene le nostre condizioni, soprattutto se fa molto caldo, prima di raggiungere Cala Luna. L'acqua è molto limpida, il fondale però diventa profondo rapidamente, la spiaggia è in generale priva di servizi anche se c'è comunque un piccolo punto ristoro stagionale. Ma la cosa stupenda, oltre all'acqua e alla sabbia, è proprio data da queste grotte che sembrano quinte teatrali scolpite dal vento e dal mare.
0: Senti, raccontiamo un po' di cosa c'è da vedere nei dintorni.
1: Allora, sono in questo caso ancora attrazioni naturali, no? Ho parlato prima di un trekking che ci fa raggiungere la spiaggia se siamo in buone condizioni psicofisiche, ma qua oltre a raggiungere la spiaggia ci possiamo anche muovere, perché a pochi chilometri troviamo ad esempio la gola di Sugorropu, che è uno dei canyon più profondi d'Europa, no? Naturalmente è raggiungibile con un percorso escursionistico sempre di una certa rilevanza, no? Perché ci sono un po' di dipendenze, no? Non è in pianura. Da Cala Gonone partono poi anche le visite alle grotte del Bue Marino, si può invece con l'imbarcazione, e queste grotte sono famose per l'incisione rupestre e le sale interne sono spettacolari. Praticamente nelle sale delle grotte ci sono dei laghi, no? Insomma, praticamente tutto il territorio della zona del Golfo di Orosei è un paradiso naturale per chi ama camminare immerso nella natura selvaggia.
0: Davvero si promosso il Golfo di Orosei, così come tutta quella splendida veramente vagonata di spiagge, una più bella dell'altra.
1: Sì,
0: e andiamo
1: veramente
0: a chiudere con la gastronomia del territorio.
1: Naturalmente, in questo caso sulla costa orientale della Sardegna il piatto più rappresentativo è la fregola, no? La fregola con le arselle, che la fregola è una pasta di semola tostata, no? E servita appunto le arselle, che sono le piccole vongole locali. La tostatura della fregola dà al piatto praticamente un profumo unico e riconoscibile ovunque, no? Ma naturalmente nella zona non dimentichiamo che è molto diffuso anche il pecorino sardo, magari così da spuntino da spiaggia, no? Accompagnato dal pane caratterissimo dell'isola, prodotto nelle zone interne del Golfo, quindi nelle regioni della sottoregioni della Barbagia e del Supramonte. Insomma, visto che per raggiungere la spiaggia siamo andati in barca, questa volta abbiamo avuto uno stile balneare in alto mare.
0: Grazie davvero di cuore al nostro Lorenzo Zucchi, un abbraccio e ovviamente alla prossima stagione.
1: Grazie.

0: Siamo arrivati all'ultimo collegamento per quanto riguarda i consigli psicologici da non seguire, questa rubrica curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato appunto da Roma, che ringraziamo per essere stato con noi in tutti questi 3 mesi. Grazie caro Luca.
1: Grazie a voi Alessandro e buona estate a tutti ancora.
0: Allora, siamo appunto l'ultimo venerdì di questa estate 2026, no Luca? I famosi consigli psicologici che non devi seguire oggi ci portano a cambia vita a settembre.
1: E questo è l'ultimo, e bisognava dirlo, anche perché diciamo poi ci sarà tutta un'altra estate. Abbiamo sentito questo consiglio: cambia vita, cambia tutto, modifica tutto, lascia perdere tutto, no? Questo estremismo che appunto probabilmente è davvero da non seguire, perché cambiare si può, forse si deve e forse è conveniente quando uno vuole, però questa idea che a settembre uno cambia tutto, diciamo, è davvero pericolosa, anche perché bisogna intanto vedere cosa cambiare, che quando si cambia non è che per forza bisogna anche buttare via le cose utili, positive, che invece si hanno. Si può andare a modificare alcuni aspetti, si possono andare a rivedere. Magari durante l'estate abbiamo fatto dei ragionamenti, dei pensieri, abbiamo avuto qualche idea nuova, qualche progetto nuovo, va benissimo, allora portiamolo a settembre nella nostra vita, guardiamo la vita che abbiamo, le cose buone che abbiamo e eventualmente innestiamo un cambiamento, portiamo un nuovo progetto, però sempre gradualmente, perché cambiare tutto può essere diventare anche una cosa traumatica, fatta di fretta e furia, e ci fa stare peggio. Mentre gradualmente fare dei passaggi intelligenti, pensati, con un buon ascolto, allora sarà davvero un passaggio positivo. Quindi diciamo, per chiudere, l'estate sta finendo, inizia un nuovo anno, godiamoci anche quest'anno, portiamoci anche l'estate in quest'anno, e più che cambiare tutto, cambiamo quello che non ci andava bene, finiamo il resto, così dopo un'estate avremo anche un buon anno che incomincia e ci porterà cose nuove e buone.
0: Grazie al dottor Luca Saita, che ringraziamo davvero per questa 3 mesi di radio estiva. Alla prossima stagione Luca, un abbraccio di cuore.
1: Ciao Alessandro e un abbraccio.

Arrivati alla fine di questo incredibile viaggio chiamato Estatissima. È stato un onore, un piacere farvi compagnia, pensate, dal 22 giugno ad oggi. Abbiamo vissuto l'estate insieme tra canzoni, ospiti e tantissime emozioni. Ma anche se il programma finisce, l'estate resterà dentro di noi per tutto l'anno. Potete riascoltare ogni singola intervista della stagione su estatissima.it. La nostra community su Facebook e LinkedIn resterà attiva, ovviamente, per tutti voi. Grazie ancora a tutti gli ospiti che hanno partecipato al nostro programma, che ci hanno regalato davvero tante, tante storie utili e tante informazioni che possono servirci. Se volete ritrovare Alessandro Fizzotti e tante delle persone che hanno dato la voce al nostro programma, potete sintonizzarvi per il Fizz in the Morning e il Fizz Show a partire da ottobre sulla vostra radio preferita. Buona vita, buona continuazione e alla prossima estate, sempre insieme, Estatissima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

Il mio corpo ha una storia di paura addosso e lo vedo chiaramente in ogni gesto, come quando ho smesso di parlare nell'esatto modo in cui si chiude un rubinetto. Il mio corpo ha una storia che si ripresenta e lo ascolto come guardo una finestra aperta. L'ho lasciato fermo dentro al letto, fermo dentro come in una

Stare nascosto nel mio corpo. Stare nascosto. Il mio corpo è una casa che mi porto addosso. Sopra i muri ha scritto quello che è successo. L'ho buttato sopra una poltrona senza cura, come fosse di un'altra.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: meraviglioso. Bene, ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live, succede che ci si emoziona già in partenza, immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci, perché stanno aspettando in là. Beh, è normale, no? Patrizia, c'è lì?
1: Ai, che dolore, che mal di pancia. Dammi il 5. Senza preparare, senza le cose che le prepariamo.
0: Ma
1: siamo così telepatici.
0: È vero.
1: Proprio, siamo
0: allora,
1: telepatici.
0: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
1: Salve a tutti.
0: Abbassa perché non. Ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra è pronta.
2: Grazie.
0: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è una cosa che succederà dal 1° di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remember When, Alan Jackson.

Alan Jackson, Alan Jackson in partenza per quanto riguarda Dolcelice Live. Anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà naturalmente Loris Marche, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto, molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma, attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo tra ballerini, cantanti, eccetera, eccetera. E allora, Dolcelice Live sarà presente con un gruppo di emittenti radiofoniche, ora valuteremo come, dove, chi. La voce sarà quella del sottoscritto, chi vorrà venire via, viene via. So che Gianni lavora, la Patrizia lo stesso, insomma, non è che possa, magari ad agosto, ecco, capisci, perché questi vanno, l'anno scorso hanno avuto

0: detto Brian, mettimi sulla, metti, no no Brian, mettimi, sì, ok, no, ma non la base, che lo sai, mettimi l'elenco dell'anno scorso del. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, sei, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, 4 anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che il vostro paese è natio, Allora, poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo.
1: 4 anni fa.
0: Allora, sì.
2: Chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale, uno spettacolo dove rappresentano, dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, i ballerini, musicalmente parlando anche con qualche nome un pochino prestigioso per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di 6 persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò perché sono l'unico lì.
2: Un gelato e l'altro a passeggio, sì. Incontreremo Max là che lavora.
0: No, che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa. Poi vi diremo piano piano, perché si sta tracciando le cose, questa cosa che si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo. Cioè, nel senso, no, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo, perché tutti quanti all'interno del Dolce Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza mi ha detto, vabbè, allora se sei solo tu, sì, no, non vuol dire niente, sono solo io, che vuol dire se sono solo io? No, Dolce Live va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto, se lo volete bene, se no rivolgetevi a chi?
2: Ma chi? Cerice Live è uno,
0: se mi hai cercato vuol dire che capito? Continuando la bella musica, io vorrei fare,
1: vabbè, io qualche nome glielo potrei dare,
0: lascia perdere, non fare danni, che già. Allora, Brian, per favore rimetti da capo il brano, perché questo è bellissimo. Allora, io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto, mi piacerebbe quel posto lì dove anche l'anno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli, una seratina lì la farei volentieri, ma proprio per soddisfazione mia personale, anche sai perché, anche Gianni e Patrizia, perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio, dovrebbe essere una cosa eccezionale,
2: tra un mixing e l'altro,
0: capito? Stai Council a Dolce Alice Live. Ma che belle cose che si stanno tracciando da ora a Ferragosto. Che bellezza. Questa è l'intro, eh?

0: Senti Fatti, visto che sei lì, no? Ma volevo dire una cosa, ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè nel senso vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok.
2: Cioè partiamo con i gossip, fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e la Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, lasciamo
1: che... Hai capito? Con i palloncini.
2: Con i palloncini del meteo.
1: Le stecche delle sigarette.
0: Sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, sono meravigliosi. Li adoro.
2: Volte anche con i droni, ho letto da qualche parte.
1: Vabbè, i droni sono, diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattuti, ma non il drone militare, attenzione.
1: No, il drone
2: quello con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro quando si inventano queste cose che io gli voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Li devi saper pilotare, non è che.
0: Ma infatti è tutto l'insieme. Già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco.
2: Perché è innamorato,
0: dice,
2: il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice babbo, tanto se te lo metto lento sotto non lo percepisci e non lo capisci. Atlanta.

0: Bang I'm in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, vai, come vai?
1: Mi sono chiesta anch'io.
0: Sì, ma non so perché.
1: Cosa ti è successo, Max?
0: No, evidentemente
1: Massimiliano,
0: no.
1: Massimino, dimmi.
0: No, il Brianone che fa queste cose.
2: Ma evidentemente che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà picchierà sicuramente. Ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari. Come,
1: allora, cosa è successo? Brian, cosa ti è successo? Parla con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma a quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la bella.
1: Le Will. 8349411.
0: Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco.
0: Ja,
1: vol, come sa,
0: vai.
1: 348-349-4111.
0: L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41. I numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, 16 anni che non si ricorda.
2: Che sbaglia il numero.
0: La mail dopo.

0: benissimo. Siamo stupidi in questa maniera qui, però ci sta, perché noi siamo belli in questa maniera qui. Allora, cari Ken, che succede? Non vedo delle problematiche. Ci siete voi due? Perché non...
1: ci siamo.
0: E certo, non vi vedo siamo. Molto, capisci?
1: Più chiaro di così.
0: Gianni, sei acceso.
2: Metti gli occhiali.
0: Accendi
2: la luce.
0: Ma va. Allora.
2: Paga la bolletta.
0: Sei accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la SAS. Eccola!
2: Pensavo la luce dal tunnel.
1: La piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello, schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la Sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima. Quindi andiamo, sì. iniziamo.
0: Dove vuoi andare? Allora, è pronta, Gianni, è pronta,
1: è
0: che la Sassa
1: è pronta.

0: Vivi la tua musica.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
2: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: E il programma?
4: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì
4: dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Io sono Ilaria Cuccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Cuccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Cuccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cuccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Bring the action.
4: Radio Tigullio.
5: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: potremmo anche prenderci uno spritz, perché siamo in quel di Padova, la patria dello spritz. Padova, Vicenza, Venezia, chi lo sa? Ce lo dirà direttamente lui, il protagonista. Ovviamente lui è Gabriele, che fa parte del progetto del gruppo, della band Respiro Nocivo. Ciao Gabriele.
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, ce la prendiamo questo spritz virtuale almeno?
1: Ci sta, che si prende in tutto il Veneto, quindi lasciamo le dispute.
0: Lasciamo le dispute nelle varie città, ma ce lo prendiamo, dai. Poi ci sono 40.000 varianti, tra l'altro, di spritz.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: bitter diversi.
0: Esatto, bitter diversi, miscelanze strane, insomma. Quindi ne facciamo finta che mentre beviamo questo spritz, ovviamente molto virtuale, quindi non è una pubblicità all'alcol assolutamente, ma parliamo invece, è una gran bella pubblicità che vogliamo fare a Respiro Nocivo, perché ovviamente è giusto parlare di voi. Voi tra l'altro siete una... adesso ci sei tu in questo caso, ma siete una band, posso dire, che siete nata appunto a Vicenza già direi parecchi anni fa, nel 2009.
1: Sì, quest'anno
0: siamo grandicelli. Grandicelli,
1: quasi maggiorenni.
0: Quasi maggiorenni, è vero, quasi maggiorenni.
1: Esatto. Sì, siamo nati a Vicenza, io sono vicentino doc, però insomma, per lavoro da 3 anni mi sono trasferito a Padova, ormai siamo tutti qua in questa zona,
0: sì.
1: A parte un chitarrista che arriva dalle foci del Bogo, in mezzo a nulla.
0: Cosa vorresti dire?
1: Ci sono più zanzare che persone.
0: No, ma da dove arriva esattamente?
1: Taglio di Po si chiama, proprio sulle foci del Po.
0: Ok, no, perché la stessa è a Torino, però ha origini alessandrine per metà, e quindi quando tu mi hai parlato di zanzare ho detto oddio, sarà risaie.
1: No, perché è proprio la foce.
0: È proprio la foce invece, infatti quando tu hai detto la foce del Po, ho detto no, non può essere delle mie parti, quindi no, assolutamente no. Però riuscite comunque a incontrarvi, ovviamente ad andare avanti nel vostro cammino discografico, artistico, insomma, vi vedo uniti. Ecco, 17 anni sono tanti comunque. In questi lunghi 17 anni c'è mai stato un po' di baruffa? O sai che l'amor senza baruffa fa la muffa, no?
1: Ma sicuramente sì, ma infatti in realtà la formazione è cambiata veramente tante volte.
0: Certo.
1: Ma sai cosa vale? Anche tanto per litigi o cose simili, anche portare avanti comunque un progetto.
0: Sì, è faticoso.
1: È difficile, ci vuole tempo, tanta passione. Deve essere la tua principale passione di vita, oltre insomma al lavoro, cioè che non è una passione quella.
0: No,
1: diciamo
0: vabbè,
1: che
0: quella...
1: fuori al lavoro deve essere la cosa principale che hai. Ecco.
0: Certo, il lavoro quello ci dà da vivere, no? Insomma,
1: esatto,
0: ci fa arrivare a fine mese. Poi se anche, voglio dire, nel caso vostro, la musica, nel caso nostro, lo speakeraggio, ci potesse dare anche da vivere seriamente, non sarebbe male,
1: quello, magari.
0: esatto, magari. Quello che però vi accomuna, insomma, in questi lunghi 17 anni, il vostro stile, il vostro, diciamo, marchio di fabbrica, se così si vuol dire, è sempre comunque lo stesso, quel punk rock molto diretto, che si va proprio a radicare nel tessuto sociale, e quindi andate anche ad affrontare tematiche molto molto attuali. Un po' come anche l'ultimissimo singolo, che poi ovviamente a fine della nostra chiacchierata sentiremo insieme, ovvero Internazionale della Razionalità, che vede anche un featuring, vero?
1: Sì, è un grande,
0: è che featuring!
1: È che featuring!
0: Però non voglio dirlo io, voglio che lo dica tu, perché è giusto che sia così, è un importante featuring.
1: Francesco Fai di Modena City Rambler, il violinista di Modena City Rambler, quando abbiamo deciso,
0: sì,
1: di chiamare lui, di avere lui, cioè insomma avevo la pelle d'oca.
0: E lo credo.
1: E averlo visto suonare e registrare è stata un'esperienza veramente bellissima. Cioè lui è un musicista bravissimo, uno dei più bravi che abbia mai visto, è stato proprio bello. Cioè, eravamo io e Fabio, il mio chitarrista, siamo andati a Parma da lui quando ha registrato la sua parte di violino.
0: Sì.
1: Eravamo lì che lo guardavamo
0: incantati.
1: Incantati,
0: direi.
1: Incantati, perché era una tecnica, una grazia, un tutt'uno col suo strumento, e poi certo, è una persona simpaticissima, meravigliosa proprio.
0: C'è stato, diciamo, il cosiddetto feeling artistico, insomma, avete legato,
1: sì,
0: perfettamente.
1: Sì, legato subito. Infatti, finita la registrazione, sono andati proprio lì di chiacchiere, sì, per un bel po' di tempo, è stato proprio bello.
0: Ecco, arriviamo proprio appunto a questo brano, Internazionale della Razionalità. Già il titolo è molto particolare, Internazionale della Razionalità, e tra l'altro va a toccare una tematica molto forte. Ce ne vuoi parlare tu, perché sennò lo dico io, non va bene.
1: Vabbè, certo, allora intanto, cioè, magari per partire volevo dire che questa canzone non l'abbiamo scritta proprio quest'anno, cioè il testo è nato un po' nel tempo, e in realtà l'ho finito ancora 3 anni fa, prima del 7 ottobre del 2023, quando è successo, diciamo, il patatrack,
0: esatto,
1: in Israele e Palestina. Però in realtà tutto ciò va avanti da tantissimi anni, insomma, una lotta,
0: sì,
1: che va avanti da tanti anni, un'inutile lotta, purtroppo.
0: Stupida, veramente stupida.
1: Una stupida guerra, come tutte le guerre.
0: Tutte le guerre, senza pensare, forse i potenti dovrebbero però pensare anche a tutto quello che comporta una guerra, no?
1: Sì, perché chi ci rimette sono sempre solo i civili,
0: esatto,
1: i poveri, e basta, perché chi
0: esatto,
1: può, chi ha il potere non subisce mai le conseguenze.
0: Vabbè, ma chi ha il potere dorme sonni tranquilli su un comodo cuscino, direi, no?
1: Esatto, proprio così. E era importante parlarne,
0: certo,
1: ed è importante parlarne per dare anche un esempio, cioè, perché non esiste solo la Palestina e lo sterminio, il genocidio, quello che sta succedendo, ma tutto il mondo succede,
0: certo,
1: notizie da noi e ovunque, e quindi anche la voglia di non mollare, la lotta che c'è per delle persone semplici, dei bambini, e dire no, questa è casa mia, cioè non è giusto quello che sta succedendo, deve essere un esempio per tutti quanti.
0: Assolutamente, lo puoi ben dire, anche perché veramente questa canzone io l'ho ascoltata e riascoltata e riascoltata, sembra veramente, almeno quello che a me è arrivato, proprio un grido di anche questo dire basta, no? È un grido anche di dolore in un linguaggio che alla fine è universale, ovviamente. Tra l'altro la canzone è in italiano, però c'è anche poi un intercalare in inglese, e l'ho trovato anche molto particolare questo, mischiare le lingue, no?
1: Sì, sì, anche in spagnolo alla fine.
0: E poi anche, esatto, anche in spagnolo.
1: Un po' un inno, no?
0: Esatto.
1: Appunto una canzone universale.
0: Proprio questa Internazionale della Razionalità, cioè immagino la razionalità che purtroppo, ribadisco, certe persone stanno attuando, però alla fine ha in sé un linguaggio internazionale, universale, che unisce più persone, più popoli, più nazionalità, no? Con la stessa però finalità, cioè l'impegno è lo stesso, arriviamo a dire basta.
1: Esatto, come si è provato anche negli scorsi mesi, da flottiglia, persone di tutto il mondo che sono partite con queste navi provando a aprire, cioè a fare cosa? Aprire un corridoio umanitario per portare aiuti, viveri, perché cioè una guerra è una guerra, ma qui cioè anche tolto tutto il cibo, i medicinali, cioè veramente si sta tentando di far fuori una generazione.
0: Sì, è vero.
1: Nell'indifferenza di tutti, globale, perché no, cioè, ora se ne parla anche meno, no? Nei telegiornali, in radio, ma non è cambiato niente, non sta succedendo niente.
0: No.
1: Si sta provando a fare una finta tregua, ma non è vero.
0: Ma è soltanto una, appunto, come dici tu, è soltanto una finta apparenza, no? Forse per tenere un po' buoni, per poi, tanto comunque poi alla fine la verità viene sempre a galla, come si suol dire.
1: Assolutamente, assolutamente. Come può succedere anche da noi,
0: certo,
1: da tanti anni, da sempre anche in Italia. Insomma, le cose non vanno per niente bene, come sappiamo tutti, però sì, diciamo che si tenta sempre di far girare volgere lo sguardo da un'altra parte, ad altri problemi, ad altre cose, quelli minori, per certo. Non parlare quelli veri.
0: Ma secondo me questo mondo, cioè, secondo me, scusami, secondo te questo mondo può cambiare?
1: È una bella domanda. Io spero tanto di sì.
0: E soprattutto, cioè, la musica quanto può servire a cambiare questo mondo?
1: La musica può servire a tantissimo, perché è servita anche nel passato, vedi, non so, i Clash, i Beatles.
0: Sì, infatti io pensavo a Imagine, per dire.
1: Esatto, perché le persone che ascoltano questo, cioè, la musica dà la forza, le parole aiutano veramente tanto. Come può essere al contrario, ad esempio, i testi in questo momento molto violenti della trap, che sì, invece portano le nuove generazioni a fare cose sbagliate, perché emulano e ascoltano qualcosa di totalmente sbagliato, certo, il non rispetto della donna, la violenza e tutte cose.
0: Ma infatti io spesso dico, quando chiacchiero con voi artisti, che voi avete comunque un potere fortissimo, perché poi avete ovviamente i vostri follower, i vostri fan, e con la musica, sì, è vero che anche lo speaker in una radio può parlare e mandare dei messaggi, però noi abbiamo sempre delle regole da rispettare, nel senso che di determinati argomenti, in teoria, in alcune, soprattutto in alcune radio, non si dovrebbe non si dovrebbero, certo, toccare, no? Mentre il potere che avete voi artisti con la vostra musica è proprio di lanciare dei messaggi. Io molto spesso mi chiedo, ma appunto tu adesso hai citato determinati artisti, cioè artisti, un genere musicale, e di conseguenza i testi poi che li accompagnano. Effettivamente io mi dico, ma caspitolina, che modello diamo, che modello danno determinati artisti poi ai giovani d'oggi? Poi ci lamentiamo tanto, però in realtà se un certo tipo di musica lancia un certo tipo di messaggi, magari quelle persone giovani sono anche facilmente influenzabili.
1: Influenzabili, certo.
0: Dove andiamo a finire?
1: Infatti, ok, gli viene permesso di farlo, certo, la censura non è mai stata e non sarà mai
0: assolutamente
1: il metodo,
0: no,
1: giusto, però è tutto sbagliato, perché la musica influenza, è possibile negarlo, ma lo vediamo tuttora e l'abbiamo visto nel passato.
0: Assolutamente, assolutamente sì.
1: È importantissima, è veramente importante, quindi bisogna stare attenti, perché anche magari, non so, una grande etichetta che lancia questo cantante, che però è evidente che, cioè, magari il cantante non gli frega niente di quello che sta dicendo, lo dice tanto perché va di moda, però purtroppo ragazzini,
0: certo,
1: insomma, tante persone ci credono e vogliono emulare questa cosa. Ah, perché lui guarda la collana d'oro, i soldi, anch'io magari se faccio così divento così.
0: Sì, è vero, verissimo.
1: Però sono esempi totalmente irreali.
0: Irreali, certo. Ecco, tu hai citato, così giustamente hai detto, magari le grandi etichette, ecco, qui bisogna dirlo, perché diciamolo, tu hai capito cosa voglio dire, perché ovviamente il vostro brano, che adesso andremo ad ascoltare, è della B-Next Music, distribuito da Universal Music Italia. Chi non la conosce, l'Universal Music Italia?
1: Penso tutti.
0: Quindi direi complimenti, ragazzi.
1: Questo nome associato a noi è una bella soddisfazione dopo tanti anni. Insomma.
0: Esatto.
1: Ci stiamo prendendo le nostre piccole soddisfazioni un po' alla volta. È proprio un percorso di crescita lento, piano piano, perché comunque facciamo vedere di nicchia e si cresce piano piano.
0: Ma questa è la dimostrazione che la costanza, come dico sempre, sacrificio, magari anche delle rinunce, anche i momenti che sicuramente come band potrete aver avuto, anche nei vari cambi che ci sono stati per i motivi che dicevamo prima, però alla fine il talento, io dico, e tutto quello che comporta ovviamente il fare un certo tipo di musica, alla fine premia, e voi siete stati giustamente premiati, spero che continuate ovviamente ad esserlo. Tra l'altro è vero che voi avete cambiato magari come la cosiddetta scuderia nell'arco di questi lunghi anni, insomma siete quasi maggiorenni, caspitolina, però quello che non avete mai cambiato, e questo mi piace, perché chi ovviamente più edotto di me ed esperto di me ha usato dei termini molto giusti nei vostri confronti, perché hanno appunto, è stato detto che voi, nonostante questi cambi, avete trasformato e siete capaci di trasformare la realtà in punk e il punk in testimonianza. Questa è una frase bellissima, penso che sia uno dei complimenti più belli che vi potessero fare.
1: Ah sì, beh, bellissimo, sì, veramente, veramente bello.
0: Perché poi questa è la vostra finalità effettivamente, no?
1: Sì, sicuramente sì, cioè...
0: A livello stilistico, musicale intendo.
1: Riuscire a portare la nostra musica a essere sì una testimonianza di quello che viviamo,
0: sì.
1: È un messaggio, un bel messaggio, cioè noi vorremmo che la musica fosse un metodo per migliorare il mondo effettivamente, cioè,
0: certo,
1: che può essere sia di denuncia ma anche di messaggio appunto di speranza.
0: Assolutamente. E questo poi in realtà è la funzione che dovrebbe avere la vera musica, no? Perché poi al giorno d'oggi si sentono tanti tipi di musica, di canzoni, senza stare a entrare ovviamente nel merito, però per fortuna ci sono anche gruppi, o artisti solisti o gruppi come nel vostro caso, che sono in grado di lanciare determinati messaggi sia in un modo che nell'altro, ma che abbiano comunque una valenza positiva, propositiva, costruttiva.
1: Ah beh, certo, assolutamente, che poi appunto di denuncia, anche, insomma,
0: e anche di denuncia, certo,
1: giustissimi, però almeno io credo che come può essere un politico, qualsiasi persona, insomma, che può criticare qualcosa, però di avere anche sempre una proposta a quella critica,
0: alternativa, certo.
1: Alla critica, perché sono bravi tutti a dire questo non va bene, quell'altro non va bene, però cos'è che può andare bene?
0: Sì.
1: E allora diamo la possibilità effettivamente a questo mondo, alla generazione futura,
0: sì,
1: alla nuova generazione, perché secondo me la nuova generazione è forte, cioè sono ci tengono tanto al clima, ci tengono molto a tantissime belle tematiche che magari un tempo non gli fregava niente a nessuno, e invece secondo me c'è una grande potenzialità, però bisogna anche aiutarli, le più vecchie generazioni, insomma,
0: sì,
1: i genitori e noi, non so, 40enni, 40enni,
0: sì,
1: dare spazio a questo e non,
0: certo,
1: e non opprimerlo, insomma, lasciamo questi giovani che si prendano il loro futuro, che secondo me sono molto meglio di noi.
0: ben detto. Comunque noi possiamo, cioè voi più giovani, noi più un po' più age, possiamo essere comunque di modello, di esempio per le nuove generazioni, sicuramente.
1: Però sì, posso dire che fino adesso secondo me non siamo un bel modello, come
0: a livello mondiale, no, però se guardiamo magari nel nostro piccolo, insomma, voi nel vostro piccolo, il vostro bel messaggio con internazionale, anche con internazionale della razionalità, siete riusciti a farlo nel vostro piccolo,
1: vabbè,
0: è ovvio. Poi se guardiamo la globalità, giustamente, sì, non è proprio un gran bel modello, hai ragione.
1: No,
0: come
1: no,
0: darti torto, insomma.
1: Allora, per niente, infatti questi, diciamo, settantenni al comando di tutto, forse sarebbe ora che andassero poi in pensione, credo, perché stanno distruggendo tutto.
0: Esattamente. E distruggono anche la speranza di un mondo migliore, questo purtroppo è una triste realtà. Gabriele, le vostre pagine social, e poi sarai tu a lanciare naturalmente internazionale della razionalità.
1: Beh, ci potete trovare insomma su un po' tutte le classiche pagine social, quindi Instagram, Facebook, abbiamo il nostro sito respironocivo.it, YouTube naturalmente, potete ascoltarci su qualsiasi piattaforma audio del mondo, Spotify, Amazon, qualsiasi cosa, siamo ovunque. Tra l'altro, non so, per gli amici della Sardegna, tra un paio di settimane, 30-31, saremo in Sardegna.
0: Ottimo.
1: A suonare, a Cagliari.
0: Ok.
1: E vabbè, insomma, poi piano.
0: Vabbè, sicuramente.
1: In Francia, poi in Italia, insomma, abbiamo di belle.
0: Sì, il vostro sito è aggiornato, cioè le vostre pagine saranno sempre aggiornate, quindi per capire, per vedere dove vi potrete recare, insomma, in concerto. Ottimo, perfetto. E quindi rimane che devi fare lo speaker, mio caro.
1: Esatto. E allora ascoltiamo Internazionale della razionalità del Respiro Nocivo.
0: Con, ciao, però un gran bel featuring, quindi con ovviamente

0: Grazie Alessandra Sassa, puoi andare, vai, guarda, andare, camminare. Ma che è sta cosa qua? Bene, come al solito, le sue belle interviste, come al solito le sue cose un po' particolari. È sempre carina, entrando proprio dentro alla conoscenza dell'artista. La musica, Brian, se c'è. Ma gli altri due non ci sono? Ma che è sta cosa? Sempre a prendere il caffè? Boh, vabbè, boh, che ne so.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

Rock and roll, right to three. Rock and roll. Tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che tra molto avremo, mi raccomando. Fatelo perché noi

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: long time. Allora ragazzi, ci siete? Ci siete? Ci siete dalla parte di là?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Ah, vero, male, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi e dei due chat, due... Dai zitta! Che ubraia che diventava amata. Comunque, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti... dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Lei non la sento. No, lei non la sento. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
1: 1, 2, 3.
0: Tu sì, tu sì, ma la Patti no.
1: Come no?
0: No, assolutamente.
2: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
0: Ora sì, ora sì, ora sì, ora sì. Ragazzi, ma quante...
2: Allora, devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol dire che vuoi qualcosa da me?
0: Eh sì, è una notiziola, se tu ce l'hai, noi optiamo per... Sì.
2: Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, ma un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
0: Ok, va bene.
2: Allora, ci sono delle bici, delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io,
0: sicura?
2: Se fosse possibile.
0: Sicura?
2: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
0: sì,
2: ma si ripara.
0: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente...
1: Per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
2: No, ancora no.
0: Ancora no, magari.
2: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira. Su TikTok mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Vidi un video un paio di mesi fa, or sono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta, e usciva dalla porta opposta bella, magra. Ho detto io, dov'è sta macchina?
1: Ma che c'erano i rulli con la vetrata,
2: so,
1: che
0: la levigavano dalle parti.
2: Sai le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire?
1: Cioè, all'istante?
2: All'istante, entra là ed esce dall'altra bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
0: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.

0: grande Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica.

0: per buoni cristiani.
1: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.

0: appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
3: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti.
2: Ci sei?
3: Ma sei pronto? Sei pronto? Sono qua. Ma non mi vedi? Sono qua in regia.
2: Non ti vedo perché
3: con i tuoi amici della regia. Ma sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre tu. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
2: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai.
4: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
3: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurvis. La canzone classic di Adrian Gurvis nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, scusami, ma non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto
0: noi
1: te.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me.
1: Ciao. Ma

0: quelli, visto se, no, questa volta però devo essere sincero, Gianni e Patrizia ha salutato, è tornato indietro.
1: Ah, è tornato,
2: se l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
1: Ma i bulloni della dentiera
0: quelli non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so che combina quell'uomo. Allora,
2: che se ci ascolta
1: ci fucila come minimo,
2: ci manda a quel paese.
0: Allora, ma l'ha già fatto prima di uscire, Patrizia, non ti preoccupare.
2: A te.
0: Sì, certo, non a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente, perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto finisce Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata, poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
1: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
1: È colpa di Patrizia all'inizio, quello che ha detto.
2: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua, perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: diretta. Patti, scusami se ti disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notizola?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia. Prima di chiudere la do. Allora, guarda, no, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannominato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, all'inizio della frase hai detto sì, ora la do, poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, va bene.
2: È certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già. Sentire tu la notizia, dici allora, la gente dice.
1: Allora, do la notizia. Ecco. Ci sono degli animali che sono ladri. Soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli. Scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra, uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri. Ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari,
0: il computer, queste cose che...

0: Allora, è normale.
1: I residenti ritrovano poi incastrati dei rami degli alberi, hai capito?
0: Dai, io allora mi manca più.
2: Il scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare io.
0: Ora aspetta, mi manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, no, lo sai dove?
1: Super Love.
0: No, Subadoo. No. Subadoo.

0: ciao pa chi c'è pa là. Allora, lo so,
1: stavo dicendo a Gianni, ma Max, che minchia, parla arabo.
0: non ero io, erano in Mars 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te Max, grazie ai radioascoltatori e a tutti quanti.
1: E grazie Brian, devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, sì, no. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al, capito? Ciao ragazzi, ciao.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure

cosa, ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto. Dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre lì a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello. Perché avere un marito o una moglie che dice sì la penso come te, sì brava andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì facciamo quel tipo di vacanza, sì facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo. Cioè, alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante. Quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco.

avete sentito quanta energia. Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché

0: eccetera. E è bella anche da vedere, perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alistair Sedeva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo, perché vabbè, ma non è che no? Oddio, quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra 2 ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue, o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà quel che succederà, succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico. Concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore. E dopo lo commentiamo insieme.

0: ma quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. E inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti, la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità. Questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede: che devo fare? Cercare di essere come loro, oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico? Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo: anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei. Ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore. Cioè, da che mondo è mondo, l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile, va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su Olgo Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm. Un bacio grande dalla vostra Lisa. Presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: la musica indipendente, ora musica, tutti i giorni a quest'ora si torna indietro nel tempo. Bentrovati da Riccardo Pellegrini e buon venerdì, alle porte di un weekend. Siamo pronti per ascoltare le novità del giorno. Come sempre però ad aprire ora musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1990.

Come Past to You, un grande pezzo di Prince che ha lanciato Sinead O'Connor nel 1990. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un grande classico, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi abbiamo semplicemente L, ovvero Lucia Lin in arte L. Il suo singolo si chiama Il mare sta piangendo.

Senti il rumore del mare, senti che bello il suono del mare, beh, la canzone secondo me più bella in assoluto. Il mare sta piangendo, era il singolo di Elle, novità al primo ascolto, ora musica, subito un'altra novità, si chiama Here to Stay, Brian Scavullo.

0: Brian Scavullo, novità ora musica, novità al primo ascolto di oggi, era Here to Stay.
1: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: canzone.
1: Canzone, il celebre brano di Lucio Dalla, scritto con Samuele Bersani, qui in rotazione nella nuova versione di Marzian, uno dei nostri ospiti della settimana. Interessante il suo progetto, perché c'è fuori un EP dove reinterpreta dei classici, ma è in arrivo anche un album con brani inediti di questo personaggio. Spazio a Sorriso, Dillo alla Luna. C'è una...

0: Dillo alla Luna, beh, insomma, il titolo evoca anche un grande pezzo di Vasco Rossi, no? Dillo alla Luna. Questa invece è la canzone di Sorriso, novità a Ora Musica. Ci sono dei brani che vengono recuperati anche tanti anni dopo. Pensate, il prossimo è stato recuperato dopo più di 20 anni e remixato in questa nuova versione. Si chiama Stella Bella ed è il brano di Valentino Forte.
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto.

0: Stella Bella, versione remix per il brano di Valentino Forte, qui a Ora Musica.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigulio.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tigulio ti segue sempre.
3: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Ciao Sonia Bor con il nuovo singolo. Ciao Sonia Bor è un personaggio che spesso troviamo con le sue produzioni qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna nel nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1982, considerato un inno all'amicizia, Amico è di Dario Baldambembo.

Dario Baldambembo oggi nell'angolo dei ricordi con Amico è brano che tra l'altro è stato firmato anche da Mike Bongiorno, che scelse questo brano come sigla di una delle sue trasmissioni, ovvero Super Flash, uno dei suoi storici quiz. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica torniamo alle nostre promozioni con Monica e Milano Squilla.

Lovesick Shadow, il nuovo capitolo di Honor, pop elettronico che rappresenta il nuovo capitolo della, della carriera musicale di Honor. Novità al primo ascolto della scorsa settimana, adesso ad alta rotazione qui a Ora Musica, il programma che stai ascoltando. A condurlo ci sono io sono Riccardo Pellegrini. Ci sentiamo tutti i giorni con le novità indipendenti di ogni genere musicale. Adesso spazio alla Casa sull'albero, la canzone di Roberto Colella. Di mane giallo.

0: La casa sull'albero, la casa sull'albero è la canzone che anticipa il primo album di inediti di Roberto Colella, che è appunto anticipato da questo singolo. Manuel Pia invece canta I bambini delle fate.
1: Io sono i gesti che non vorrei fare, gli amori che non vorrei

0: Ora musica Manuel Pia, questo era il suo singolo I bambini delle fate.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
2: like. Baby, I can take... Ora musica, il network della musica indipendente.

0: voce molto particolare, voce molto particolare. Beta V, Aura Musica, con il nuovo singolo ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta a fine millennio, 1999, canzone bellissima scritta da Mogol e Gianni Bella per Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.
2: Io non so.

L'emozione non ha voce, Adriano Celentano dal 1999, qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi. Tutto continua con Alessio Simonini, che è uscito con il nuovo singolo, Sarà, Sarà.

0: Sarà Sarà, il nuovo singolo di Alessio Simonini, Aura Musica, tra le nostre promozioni di questa settimana.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15:32.
3: Radio Tiguglio Activity, con te sempre.

Romanzo musicale è il nuovo singolo di 11 Rosso dopo il buon riscontro ottenuto dal suo singolo debutto che era Occhi Sconfinati. Oggi novità qui è appunto questa nuova canzone 11 Rosso. Nel frattempo ha superato le regioni

Vieni con me, vieni con me. Questo è il singolo firmato Bala con Vanessa Belgiovine. Andiamo a chiudere ora musica. Ultima novità di oggi, Seiti, Asfalto Sacro.

0: d'amore.
1: Amore, questo è il messaggio di Sadie a Asfalto Sacro. C'è un album che si chiama Tra un milione di voci, questo invece è il nuovo singolo, appunto, Abbracciami. A chiudere Ora Musica di oggi, da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

scusami figliolo, scusami se ti telefono 100 volte al giorno, scusami anche per questo mondo triste, violento e prosciugato che vi abbiamo lasciato. Sono vecchio, ma non sono rincoglionito, figliolo. Darei il mio sangue per la tua felicità, per darti un mondo migliore, ma chissà, forse solo Dio può farlo, ma lui ha tante cose da fare, non lo possiamo disturbare. Lo so che sei incazzato per questo mondo malato, ma per favore, figliolo, rispondi al telefono che sono in pena. Ti voglio bene, ci vediamo questa sera a cena.

0: ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Puntuale come sempre sulla nostra radio quando arriva questo giorno della settimana e quest'ora è il momento di Zona Rock, viaggiare un po' qua e un po' là nel mondo della musica pop rock che come al solito parte sempre allo stesso modo, così.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale, oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

La frase Rock is Dead non è una notizia recente, ma è il titolo di una canzone dei Marilyn Manson del 1998 che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati amici, ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo. Io sono Sergio, che sulla nostra radio vi tiene compagnia ogni settimana con la passeggiatina qua e là tra il mondo della musica rock e pop rock. E ci siamo detti quest'oggi, come disco di apertura, di utilizzare proprio Rock is Dead dei Marilyn Manson. Se magari foste un po' in abbiocco, e allora con Rock is Dead di Marilyn Manson ci si sveglia un po'. Non so il vostro umore, comunque a me ha dato un bel po' di carica. Tante cose bollono in pentola in questi 50 minuti che ci vedranno insieme, insomma, qua e là nel mondo della musica pop rock. Io subito, non voglio perdere tempo perché, insomma, poi il tempo con noi è tiranno, vi porto in giro per la musica nuova. Ci sono gli Imagine Dragons, Take Me to the Beach.

approva sempre quello che sono le canzoni degli Imagine Dragons, e che tra le altre cose ultimamente sono usciti anche con un nuovo album dal titolo Loom, che c'è stato anche il Loom Tour che ci ha visto anche protagonisti gli Imagine Dragons in quelle di Napoli e Padova. Tra un po', come facciamo sempre su Zona Rock, daremo un po' i contatti giusti per poter stare con noi. Se volete essere dei nostri durante questi 50 minuti insieme, ci sono vari modi come poterlo fare. Tra un po' io ve li ricordo come faccio sempre in apertura. Gli Imagine Dragons, che tra le altre cose, oltre ad aver fatto il nuovo album, ad aver presentato il nuovo album, sono stati un po', insomma, in un periodo complicato, perché il batterista Daniel Platesman è uscito un po' dalla band, quindi hanno dovuto rimpiazzare la batteria, che insomma in quello che è la musica rock e pop rock è una cosa relativamente importante. Bisogna avere un buon batterista per poter sfondare, e credo che loro insomma ce l'hanno fatta. Ancora con le di Zona Rock, perché accelero ancora una volta, perché adesso ci sono i mitici Linkin

E quando dico che noi rocchettari stiamo tornando prepotentemente in quello che è la musica del momento, parlo anche di Damiano David, Talk to Me, con il featuring di Tila, Nile Rodgers, che insomma è una delle canzoni più ascoltate dell'ultimo periodo. Il nostro Damiano David sta facendo bene, ci piace tanto anche includerlo in quello che sono le playlist di Zona Rock. Mentre scorreva la musica, stavo dando un'occhiata un po' a una notizia che c'è su questo giornale online che parla di musica. È un trafiletto di un'intervista che è stata fatta recentemente a Damiano David riguardante un po' la rottura con i Maneskin. Vi leggo testualmente ciò che ha dichiarato: come sapete ho fatto parte di una delle band di maggior successo degli ultimi 10 anni. Il cantante dei Maneskin parla con un velo di nostalgia dicendo: la mia vita era incredibile, tutto andava velocissimo, era tutto così istintivo, tutto così rumoroso, e mi sono divertito tantissimo a farlo, fino a quando un giorno qualcosa si è rotto e ho deciso di dare una pausa e diventare insomma solista, che devo dire sta andando bene. No? 2-3 dischi di successo ci sono stati. Come faccio in apertura? Vi dicevo, vi do i contatti giusti: 375-863-2965, il sito internet della nostra radio, che dovete andare sempre a visitare e scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi, e poi il sito anche del nostro appuntamento www.zonarock.net, nonché il social di Zona Rock. Dovete cercare semplicemente Free Zona Rock, questo è un modo per poter stare con noi. E insomma, come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo, perché la cosa bella è questa: se voi ci taggate, noi vi ricondividiamo, e quindi, come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo. Adesso sentite un po' che roba.

io ve lo dico che le canzoni del momento prepotentemente si fanno avanti nelle classifiche, perché un altro esempio è questo di Sabrina Carpenter, pop rock un po' danzeggiante. Il singolo si intitola Tears, che è il nuovo lavoro di questa cantante, che esce dopo il singolo Man Child, che ha fatto discreto successo e che, tra le altre cose, dopo l'uscita di questo singolo Tears è stato lanciato anche il videoclip. Potete andarlo a vedere su YouTube, come vi dico sempre, se avete voglia di vedere i vostri cantanti preferiti, il canale YouTube è insomma un canale che ci offre tante. Io dico sempre di utilizzarlo per le cose un po' più vecchiotte, se magari vi va di andare a vedere, che ne so, un vecchio concerto di Vasco Rossi o magari degli U2, allora YouTube è uno di quei canali che ci può aiutare tanto. 375-863-2965, saluto Antonio che ci scrive dalla Calabria, ha scritto buon rock a tutti, noi ricambiamo come al solito con un buon rock anche a te. E come dicevo prima, il canale Instagram di Zona Rock serve più che altro per rimanere aggiornati sui nostri appuntamenti, ma anche perché a fine puntata andiamo un po' a pubblicare la copertina del giorno, che per oggi non ve la svelo, ve la svelo tra un po'. Intanto ci sono gli MGK, Miss Sunshine.

Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi. Le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

0: scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
1: Radio Tigullio. Radio Tigullio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: La prima mezz'ora ce la siamo fatta fuori, giù con la seconda parte di Zona Rock, che vede protagonista la musica, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence.

0: Ed eccola qui la trisequenza di quest'oggi, i tre grandi successi uno dopo l'altro nella prima parte della seconda parte. In apertura diamo sempre più spazio a quello che è la musica anziché alle parole, la parte migliore di Zona Rock a mio avviso, e in questa sequenza abbiamo toccato tre decenni diversi: gli anni 70, gli anni 80 e gli anni 90. E come dico sempre, aiutateci a stilare le playlist di Zona Rock, perché è possibile farlo scrivendo al nostro indirizzo email.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezona.

0: il back to back, che insomma, perché lo dico sempre che il tempo corre veloce su Zona Rock, pian piano ci ha portato anche alla fine. Gigi Perez, Sailor Song, come dico spesso, una di quelle canzoni che ci fa viaggiare con il pensiero. Poi 30 Seconds to Mars, World on Fire, che spesso includiamo nelle playlist di Zona Rock per dare l'ultima carica, quella dei saluti, che ci porta poi i saluti. Jerez Leto, che tra le altre cose, non so se lo sapete, ma oltre ad essere un grande frontman di una grande band che ci piace tanto, è anche attore, perché ha partecipato nel film Suicide Squad di qualche anno fa. Noi siamo arrivati, cari amici miei, in dirittura di arrivo, perché i 50 minuti sono sempre tiranni da queste parti. Vi do i consigli utili, non per l'acquisto, ma per poter ascoltare Zona Rock, ovvero il sito internet della nostra radio www.zonarock.net, dove ci trovate il bottoncino podcast, ma anche ovviamente sulla nostra radio, prossima settimana puntuali più che mai. Il titolo, la copertina e il titolo della canzone che andremo a pubblicare sul nostro IG questa settimana è quella di Gigi Perez e Sailor Song, quindi seguiteci sull'Instagram di Zona Rock con l'ID Free Zona Rock, e come dico sempre, rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Alla prossima, ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

0: Radio Tivoglio Web presenta.
1: Benvenuto weekend.
2: Ben ritrovati amici all'ascolto, parte in questo momento l'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend. E sarà una puntata speciale perché diciamo che sarà una vera e propria festa, ve lo posso assicurare. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo.
1: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via

0: tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

Jane and Kungs con Substitution. Diciamo che è un'ottima canzone di per sé, ma è anche un ottimo brano introduttivo a quello che sarà il primo spazio fisso di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente riservato al DJ Vittorio Veneziano per la sua ultima sequenza mixata di stagione, ovviamente in soli 4 minuti. Però vi voglio ricordare che dalla prossima settimana e per tutta l'estate, quindi continuativamente, ci sarà il meglio di questa stagione gloriosa 2025-2026 fino all'inizio della nuova, ossia la 2026-2027. Quindi, per riepilogare durante l'estate, il meglio di Benvenuto Weekend, naturalmente sulla vostra radio preferita. Quindi lascio spazio al DJ Vittorio Veneziano per la sua sequenza.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
4: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
5: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scira, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano

0: Il nostro disco story di oggi è entrato nella storia grazie a questo ritmo davvero spettacolare, Miranda con Vamos a la Playa. Parliamo ora di musica italiana grazie ad un artista straordinario. Stiamo parlando di Random, che è in collegamento telefonico con noi e che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ciao Random, o meglio ciao Emanuele.
1: Ciao amici, come va? Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie, grazie per essere con noi innanzitutto. So che sei in treno, quindi stiamo facendo questo collegamento in diretta, che più diretta non si può. Allora, Random, come sei nato tu artisticamente? Raccontaci di te, perché siamo curiosoni.
1: Guarda, la mia musica nasce in chiesa, è strano da dirlo. Io mi avvicino alla musica grazie a mio papà e tramite gli strumenti musicali mi avvicino alla musica che avevo 8, 9 anni, 10 anni così, e suonando la batteria in chiesa. I miei genitori sono pastori di una chiesa e dove la musica, diciamo, è una parte molto importante di tutto, no?
0: Sì.
1: E quindi ho iniziato proprio suonando la batteria lì con lui. Lui cantava, suonava la chitarra e io suonavo la batteria.
0: Ma pensa che
1: poi
0: bella
1: piano
0: questa
1: andando
0: cosa.
1: Avanti.
0: Che bella questa
1: però
0: cosa.
1: Piano andando avanti ho sempre coltivato di più questa passione, questo amore verso la musica, che poi ha preso varie sfaccettature. Quindi nel periodo dell'adolescenza, tramite il rap, il freestyle, ho fatto vari contest, varie cose, e poi piano piano con il cambiare della mia persona anche la mia musica ha cambiato forma, rispecchiando alla fine quello che sono, e oggi sono qua.
0: E tutti i valori che hai sicuramente incamerato, no, in questo tempo, li hai veramente messi nero su bianco sulla canzone che ascolteremo tra pochissimo. Tra l'altro, mi permetto di dire ai nostri amici all'ascolto, fate molta attenzione al testo, perché si parla di un brano che è nato per coinvolgere l'ascoltatore in una riflessione positiva, nonostante tutto il caos che c'è intorno, vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma di questo vorrei che mi parlassi tu, Emanuele. Ecco, e come è nato questo brano meraviglioso?
1: Allora, come ti dicevo, io sono molto credente, quindi questo pezzo nasce in realtà da una preghiera. Avevo 3 giorni per presentare la mia etichetta discografica, il singolo per l'estate,
0: sì,
1: che loro cercavano, e io non ho mai amato fare il singolo per l'estate in realtà, perché mi sembra una cosa molto costruita, no? Il fatto che poi d'estate devi uscire con quelle sonorità, con quella roba, perché è estate. E allora quello che cercavo era una cosa diversa, che potesse comunque rispecchiare il mio messaggio, continuare una narrazione comunque di amore, riscatto e salvezza che voglio portare, però con sonorità diverse. La canzone è arrivata ed è un pezzo che davvero, non voglio dire che ho scritto, ma più che è arrivata, perché è davvero arrivata, ed è un pezzo che riesce, secondo me, davvero a dire quello che penso e che sto vivendo in questo momento, ovvero che nonostante il caos, la velocità, no, di questo mondo, il fatto che molte volte anche noi artisti, ma anche noi persone normali, in questo caos siamo visti come numeri, come comunque cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, il riuscire a riconoscere quello che è il nostro punto fisso nella vita, che io chiamo fede, però comunque uno, qualsiasi altra persona può chiamarla amore, famiglia, amicizia, qualsiasi altro valore, e questo legame è la cosa che ogni giorno a me personalmente, ma penso anche alle altre persone, se riescono a trovarla, ci dà la possibilità di rimanere connessi a qualcosa di vero in questo caos, e di riuscire ad uscire da appunto quello schema che purtroppo noi stessi nel corso degli anni ci siamo creati.
0: Tra l'altro tu stai dando un messaggio importante, cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui parlare di connessione significa quasi necessariamente parlare di internet, di cellulare, tu invece parli di connessione, esatto, con l'elemento fondamentale che è la vita, e questo veramente è un messaggio straordinario, davvero, complimenti. Senti, Emanuele, puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutta la tua attività?
1: Guarda, io sono sia su Instagram, su TikTok, dappertutto, mi chiamo Random, semplicemente, e niente, cerco di comunicare quello che ti sto dicendo ogni giorno.
0: E allora fallo anche adesso, grazie alla tua canzone. Ti cedo virtualmente questo microfono che sarà sempre a tua completa disposizione. Grazie ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Amici, era con noi Random.
1: Ragazzi, ora, in questo momento, fate molta attenzione perché state per ascoltare il mio nuovo singolo Fino

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Le 17 e 32 minuti.
3: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tigullio.
4: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

uno di quei brani che ti fa dire e chi si ferma più, Hugo, Imael, Angel e Alternate con Moving to the Sun, e il Sun, cioè il sole è qui sopra di noi, però attenzione, perché durante la stagione più calda ci sarà sempre la musica fresca della vostra emittente e ci sarà anche il meglio di Benvenuto Weekend, c'è il DJ Beda adesso.

0: detonatore che è esploso sul muso? Non è colpa tua!
1: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
2: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
4: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Benvenuto weekend!
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Musica senza confini.
13: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via

0: sentirti mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Tra pochissimo sarà la volta dell'ultima sequenza mixata per questa stagione, ovviamente, di Benvenuto Weekend, curata dal DJ Mix Mauro Guazzotti, e sempre musica.

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
2: Benvenuto Weekend!
1: Lui è sempre con noi e anche in questo gran finale di stagione non può mancare assolutamente il DJ Mix Mauro Guazzotti da Milano per la sua sequenza mixata.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Amici, siamo arrivati al momento dei saluti. Si chiude anche quest'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend. Vi abbiamo fatto compagnia per tutta l'estate. Io sono Alessandro Parodo. Voglio semplicemente ricordarvi che dalla prossima settimana daremo vita alla nuova stagione, quindi vi aspetto numerosi come sempre. Vi saluto con una canzone azzeccatissima per salutare l'estate dei Righeira, è L'estate sta finendo. Appuntamento a tra 7 giorni. Ricordate, nuova stagione di Benvenuto Weekend.

un inizio di gran classe per questo My Rock and Soul di questa settimana. Nia Grace con My Sister Told Me. Ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock, soul. My Rock and Soul. Nia Grace, My Sister Told Me, ha dato inizio a questo My Rock and Soul di questa settimana. Enrico Gallotta ai microfoni, Faber De Vita, Franco Airo, sempre a farmi compagnia e a farvi compagnia. Abbiamo una grande selezione questa settimana di quasi tutte novità, questo per festeggiare praticamente l'ultima puntata di questa stagione prima della pausa estiva e prima della ripresa a settembre. Staremo insieme per circa 50 minuti. Cominciamo con Come On, Mondo Cosmo.

0: folk rock di Mondo Cosmo, che però in realtà è Joshua Kane Ostroid. Lui è di Filadelfia, è un cantatore, un produttore discografico statunitense, di insomma un po' di tutto, ma la cosa più importante è che fa delle bellissime canzoni come questa che avete appena ascoltato, che si intitola appunto Come On, Come On.
1: Radio Tiguglio, Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

incredibile, come vi dicevo, veramente qualcosa di eccezionale. Il video è bellissimo e ovviamente i fiori fanno da protagonista. Vi invito a guardarlo perché è veramente qualcosa di molto bello, a parte che la canzone Kashmir che avete appena ascoltato, che state finendo di ascoltare, è veramente molto suggestiva. Lei bravissima, giovanissima, e ancora di più, insomma, ancora rende di più il video. Era Taika Maidza con Kashmir qui a My Rock and Soul di questa settimana, prima novità. E adesso invece passiamo ad un'altra novità, perché vi avevo appunto preannunciato che questa puntata era ricca di nuove proposte musicali. Questo è Mickey Blanco insieme a Blood Orange e questo pezzo si intitola It's Not My Choice.

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: L'atmosfera è tipicamente indiana, grandi trecce, soprattutto i colori e le fantasie indiana, per questa Joy Crockett che ci fa ascoltare Feet Don't Fail Me Now.

Feel Don't Feel Me Now, Joy Crockett, con dei riferimenti ovviamente nel video tipici di quei paesi tipo l'India o la Thailandia, trecce lunghe, gioielli di un certo tipo, insomma anche il vestiario era, il ballo era più o meno che ricordava più o meno quel tipo di cultura. Novità qui a My Rock and Soul, ma la novità che io aspettavo particolarmente, che preannuncia anche un disco a settembre che si intitolerà Thank You, è quella di Diana Ross.

ringraziamento a tutti quanti i fans con questo pezzo che verrà poi inserito nell'album a settembre. Adesso Angelina Jordan's Seven Heaven Seven.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio.
0: My Rock and Soul.
2: And Soul.
0: Un suono di classe nel tempio della musica.
3: On the devil and those be with the

The Devil That I Know. L'album da cui è stato estratto è The Devil, un pezzo molto ma molto come dire suggestivo, che ti abbiamo fatto ascoltare qui a My Rock and Soul, che oggi è diventata praticamente la puntata dedicata quasi esclusivamente alle novità di quest'anno. Adesso un altro pezzo bellissimo, un'altra novità. Here I Am, Jennifer Hudson.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla
1: My Rock and Soul, Your Style, In Your Music, un suono di classe nel tempio della musica.
2: I heard of the virtue of the patient heart.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio.
2: I'd bring you back if I knew how.
3: Emozionati ancora. Con il piacere della musica.
4: My Rock and Soul.

uscito circa 3 anni fa, Tadov, Meiseijo, insieme a Fei KJ, qui su My Rock and Soul di questa settimana, ultima puntata prima della pausa estiva. Adesso, Break Up Breakfast.

Matilda Homer, Break Up Breakfast. Qui a My Rock and Soul siamo arrivati al momento dei saluti, quelli là però ufficiali, quelli che ci separano da settembre, perché a settembre ritorniamo con un'edizione un po', come dire, modificata, ma nella sostanza staremo insieme sempre con la buona musica, sempre con le novità, sempre Enrico Gallotta ai microfoni, Faber De Vita e Franco Airi che ovviamente vi aspettano e nel frattempo vi augurano quello che potrebbe essere, secondo noi, il miglior modo di poter stare in vacanza o al lavoro in questi periodi estivi, quindi con la musica. Nel frattempo un bacione veramente forte, con grande affetto, un ciao da Enrico.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Radio Tiguglio.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss,
5: che come ascolterete non sarà solo smooth jazz, ma anche funk molto delicato. E vi dico anche con chi: i Camera Sola, che troveremo con un altro estratto da Summer Memories. Il pezzo poi ve lo presento dopo. Bentrovati con un nuovo appuntamento di jazz e dintorni che spero stia diventando tappa fissa per tanti di voi. Io, per ringraziarvi, vi presento subito le prime tre. Si apre con Why Man Tears Day, tra un tiro alla pallacanestro e l'altro, la sua passione per il basso e la musica smooth jazz. Lo ascolteremo con One on One. Arriverà Rodney Franklin, quello di The Groove, con Groovin', un pezzo dal 1992. A seguire, la tromba della bellissima portoghese Jessica Pigna, con un pezzo che avevamo passato in trasmissione qualche tempo fa, con noi Beauty. Dopo ci saranno ancora un sacco di bei pezzi, quindi mettetevi comodi e buon ascolto.

0: jazz e dintorni.
1: In apertura di questo nuovo trio di canzoni troviamo Ron Ward Jr. con The Price is Right, una bella melodia con la tromba su un'aria funk. Tanto di cappello agli Shack Attack, che dal 1980 sfornano sempre grandi pezzi, ma soprattutto complimenti alla biondissima Gile che le ha cantate tutte. Ascolteremo Kyoto Dreaming, poi pausa della prima mezz'ora di jazz e dintorni con un'altra formazione leggenda della musica jazz, soul e pop, i Crusaders. Li ascolteremo con Lazy Sundays, dove si noterà il classico suono alla Crusaders. Poi si ripartirà con la seconda mezz'oretta di jazz e dintorni. Vi aspetto.

0: ascoltando Jazz e dintorni su Radio Tiguglio. Buon ascolto.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Per ripartire, una fusione tra sax e chitarra insieme ai Three Stacks, da Perfect Combination, disco uscito nel 2021 con Steppin' Up. A seguire gli Urban Jazz Coalition, un gruppo di nostalgici che ama seguire pionieri del jazz contemporaneo come Grover Washington, Devin Sanborn, oppure anche gli stessi Crusaders. Li ascolteremo con un pezzo di Patrice Rushen ed esattamente Number One in una bellissima chiave jazz. Se volete poi un po' di fusion, jazz e dintorni, vi presenta gli Yellow Jackets con Top Secret. A dopo, arriveranno i Camera Soul.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Eccola qua, molto funk, il pezzo dei nostri amici Camera Soul da Summer Memories. Sabrita canta So Strong, pezzo che ho idea sarà uno dei più ascoltati del disco. Sempre in Puglia rimaniamo a goderci la musica. Rocco Ventrella con Another Time, bello soffice il suo sax con Mediterranea. E come ultima ho scelto Mr. Ronnie Jordan, che con la sua Show Me dal 1992 ci porta indietro ad ascoltare l'album di After Hours. Con quella canzone si chiude anche per questa puntata Jazz e dintorni. Vi aspetto alla prossima per farvi ascoltare ancora un sacco di bella musica da parte di Marco Edelweiss. Ciao a tutti.
3: Salve a tutti, sono Sabrita V, la cantante dei Camera Soul. Questo è il nostro nuovo pezzo in onda su Jazz e dintorni. Buon ascolto a tutti.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Jazz Train.

0: jazz train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train, come sempre settimanalmente, per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa ortodossa rivolge alla Vergine Maria, un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Hasidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute to Manos Hasidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa, giovanissima fra l'altro, lei è Giulia Perminova, in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa, intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddighe dal vivo.

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te. Sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker. Lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling in quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele con la vocalist Aida su Just Rain in versione inglese Stay Here With Me, mentre vi ricordo che siete su Just Rain, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme, e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante, con Ansia y Dolor. Ginevra Di Marco.

La musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita, questa era Ansia e Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia e Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti, Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono Kings Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. Kings Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda una icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo all'appuntamento, come solitamente è sempre, per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamino, Orient Express, dal vivo al Lugano Jazz Festival. Yeah.

Siete pronti a fare baccano con me? Ciao ragazzi, sono Marco Mari, eccomi qui anche quest'oggi per accompagnarvi nei prossimi 60 minuti con Let the Music Play in Extended Version. Appunto, un'oretta dedicata interamente alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, proprio così. 70, 80 e 90 da vivere intensamente, noi che ci eravamo, noi che ci siamo stati, e i più giovani, se vogliono, naturalmente possono così conoscere che cosa ballavamo noi, che cosa ascoltavamo noi all'epoca, almeno per quel che concerne la musica dance. Come sempre apriamo con l'Afro Time. Questa è una canzone, un maxi single che non era uscito per essere afro, però ha avuto due vite, una commerciale e una appunto afro. Si chiamano Samoa Park, produzione by Zanza Record di Padova. Questi hanno fatto solamente questa, Tubular Affairs, una bella miscellanea, una bella miscela di due pezzi, Tubular Bells di Mike Oldfield e Foreign Affairs sempre di Mike Oldfield. Qui siamo in versione afro.

detto che i bei tempi andati non tornano più. Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

quale successo non è stato questa Reach Out, I'll Be There. Esci, io sarò là ad aspettarti. Un vero e proprio invito ad uscire e divertirsi. Lei era Gloria Gaynor, eravamo nel 1976. Siamo partiti con la disco degli anni 70 veramente forte. Rallentiamo un tantino le battute per minuto. Ora però ospitiamo i Brother Johnson, quelli di Stomp. Qui siamo sul finire di quel decennio, eh? E tra poco, ragazzi, ci attendono gli anni 80, subito dopo la piccola parentesi della house music, e completeremo il tutto con la dance degli ultimi 10 anni del Novecento. Tutto questo in sunto è il Let the Music Play con Marco Mari fino alle 22. Facciamo una bella carrellata di tanti successi di molti anni fa.

Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.

0: Abbiamo aperto il nostro Poker Dassi degli anni 80, amici, con questo pezzone del 1985. Lei si chiamava Vicky Benson, l'abbiamo ritrovata con la sua Easy Love, pezzo assolutamente italianissimo. Era un sacco di tempo che non ritrovavo questa canzone, ma noi dobbiamo proseguire il nostro cammino. Passiamo a qualcosa di assolutamente diverso, assolutamente raffinato, assolutamente internazionale. Loro si chiamano Funderay. Sentite che classe, che pezzone di quelli da club degli anni Ottanta. Tra l'altro era estremamente lunga come canzone, durava quasi 10 minuti nella versione extended originale.
1: Radio Tiguglio. Scopri ogni genere dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno

Siamo andati a riprendere un masterpiece del 1982, eh? Ve li ricordate i Visage, Fade to Grey? Canzone che ha fatto davvero la storia della dance, ma anche della buona musica elettronica di quegli anni, quando la musica dance si faceva veramente con la D maiuscola. Grandi strutture elettroniche, sintetizzatori, campionatori, no, quelli

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
1: pop up the volume, this. E quando sono le 21:47 minuti primi, amici, siamo lunghi, quindi dobbiamo tagliare un po'. Perlomeno abbiamo dovuto tagliare Brian Eyes con Talking to the Night, ma adesso siamo nella parte dedicata alla house music, che apriamo con DJ Lillywell, House Machine.

0: spinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi vuole sempre.
2: E abbiamo così lasciato alle spalle anche il Daniele Davoli, uno dei grandi ideatori del progetto Black Box insieme a Limoni e Semplici, DJ Lilywell come all'epoca si faceva chiamare. Benissimo, eccoci entrati nella parte dedicata agli anni 90. Pochi minuti da dedicare agli ultimi 10 anni del Novecento, del resto quando ci capitano delle extended davvero estese da 7, 8, 9 minuti, noi cerchiamo di regalarvele per intero quasi, proprio perché questo è un programma dance, quindi noi ci prendiamo delle libertà, delle licenze poetiche, cercando di farvi ascoltare quelle parti di canzone, all'epoca erano dischi perché erano vinili, quelli neri, che fossero 45, che fossero LP, che fossero mix, quelli che piacciono a noi sono quelli da 12 pollici, cioè l'extended version, i mix per capirci. Quelli che all'epoca quando si andava nei negozi di dischi negli anni 80 compravi con 7, 8, 9 mila lire, poi piano piano hanno cominciato a crescere finché sono arrivati i CD. Dai, siamo ora negli anni 90 e qui i vinili c'erano ancora, come questo.

Lei si chiama Gala Pezzato, questo è il suo vero nome. Ci ha regalato Suddenly, qui eravamo nel 1998, retrocediamo di 5 anni? Manco ve l'annuncio.

Chi negli anni 90 andava a ballare sicuramente l'Hathaway con Life deve averlo ballato, ragazzi. Siamo arrivati alla fine. Chiudiamo velocemente perché un paio di minuti, anzi di meno, e saranno le 22, quindi io su queste note vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi do appuntamento alla prossima, il prossimo venerdì, con ovviamente Let the Music Play in Extended Version. Ciao a tutti da Marco Mari. Questo è un altro di quei brani, mamma mia, celeberrimi anche di più. Ciao ciao.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Radio Tigullio presenta
2: You are listening to The Patty and Co Show.
3: Welcome to Patty Radio Show.
4: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. Trasmissione quella di stasera completamente diversa dalle altre, perché ho preparato uno speciale su colui che è stato per me ed è ancora il numero uno della musica italiana e che ci ha lasciati il 9 settembre del 1998. Sto parlando di Lucio Battisti. Ho la fortuna di possedere un libro che mi è stato regalato quando ancora avevo il negozio di dischi, scritto e curato nella fotografia da Cesare Monti, amico d'infanzia di Lucio Battisti. E questa sera vi racconterò, tramite le sue parole, qualcosa di Lucio che forse non avete mai saputo. Non posso che iniziare con emozioni, dall'album omonimo del 1970.

0: se vuoi.
1: È difficile parlare di un uomo così particolare e così straordinario. Lo conobbi che ancora andavo a scuola, frequentava casa. Assieme a mio fratello iniziarono la scalata al successo. Assieme condivisero una grande amicizia. Ricordo quando si fermava a cena con mio padre e mia madre. Era gentile e attento. Caparbio, esprimeva una forza ed una convinzione straordinaria. Dall'album Amore non amore del 1971, Se la mia pelle vuoi.

era un uomo molto curioso e lavorare con lui era stimolante. Non si accontentava di semplici spiegazioni. Ogni cosa, ogni segno, ogni immagine dovevano avere una logica, una ragione. Nulla era lasciato al caso. La sua onestà intellettuale ne faceva un animo libero e ribelle alle convenzioni di ogni genere. Per questo era difficile essergli amico. Dall'album Emozioni del 1970, Il tempo di morire.

fine del 71 ed usavo lo studio di un amico per i miei primi lavori. Quel sabato pomeriggio Lucio venne a trovarmi e si infilò con me in camera oscura, dove stavo stampando delle foto in bianco e nero dei Dick Dick, gruppo che Battisti produceva assieme a Mogol. Mentre ero alle prese con gli acidi e l'ingranditore, ricevetti una telefonata da parte dell'ufficio grafico della Ricordi. Volevano sapere come avrei firmato la copertina a cui stavo lavorando. Non desideravo usare il mio nome per una sorta di pudicizia familiare. Allora intervenne Lucio. «Firmati Cesar Monti», disse. E così fu. Per lungo tempo io tenni come pseudonimo, solo successivamente lo cambiai in Cesare Monti, ma il mio vero nome è Cesare Montalbetti. Dall'album Amore non amore del 1971, Seduto sotto

0: Quel giorno, all'uscita del suo villino nel quartiere Città Studi, i paparazzi che stavano in agguato ci assalirono duramente. Volevano fotografare Maria Grazia, la moglie di Lucio, incinta. Tutto fu così concitato che, salendo su auto diverse, abbiamo impiegato più di 2 ore per ritrovarci. Devo dire che la volgarità di quell'assedio mi fece capire il desiderio di privacy di Lucio. Dall'album Il mio canto libero del 1972, Vento nel vento.
1: Io e te, io e te, perché io e te?

radunammo un po' di gente e andammo nel parco di una conoscente di Giulio, vicino a Como. Fu più che altro una scampagnata tra amici. Lucio, finite le foto, prese la chitarra e mentre si faceva colazione nel verde del prato, ci fece ascoltare alcuni brani. Devo dire che l'idea del fiore in bocca non mi piaceva. Non mi piaceva molto. Avrei preferito un'immagine più corale, come sarebbero state poi le copertine successive. La canzone del sole, 1971.

Dovevamo produrre immagini per i giornali e l'ufficio stampa ci raccomandò di fare cose allegre, non foto artistiche, era la solita menata. Lucio, dopo una serie di battute sulla stupidità, iniziò uno show di voli e facce che ripresi velocemente assecondandolo nello scherzo. Peccato voi non possiate vedere a questo punto del libro le facce e i voli di Lucio Battisti, troppo simpatico. Dall'album Io, Tu, Noi Tutti del 1977, Questione di Cellule.

di questa copertina, e Cesare si riferisce alla copertina per l'album Umanamente Uomo, Il Sogno, una cosa mi è rimasta impressa: la fatica fisica di raccogliere una montagna di mobili vecchi che dopo aver accatastato bruciammo. La nostra inesperienza fu in quell'occasione totale, non avevamo avvertito i vigili del fuoco, non prendendo in considerazione la pericolosità dell'operazione. Fu così che a un certo punto i contadini della zona, spaventati, accorsero preoccupati. Tutto finì bene, anche perché non c'era più legna. Il tema che si voleva esprimere lo trovavo eccessivo. Non mi sono mai piaciuti i fuochi delle vanità, di qualsiasi natura siano, ma la casualità della foto fu sorprendente. Dall'album Umanamente Uomo, Il Sogno, del 1972, E penso a te.

il rapporto tra Lucio e i giornalisti non fu mai dei migliori. Molti critici musicali non lo amavano, soprattutto a causa dei testi troppo estranei ai temi che inquietavano il mondo giovanile. Ricordo che tra i suoi non estimatori c'era Paolo Giaccio. Per questo la casa discografica organizzò un incontro chiarificatore tra i due. Dall'album Io tu noi tutti del 1977, Neanche un minuto di non amore.

una posizione comoda, ma nessuno se ne lamentò. La cosa divertente avvenne per lo scatto della parte interna della copertina. Faceva freddo e li pregai di rimanere scalzi alcuni. I più bassi si tolsero i pantaloni restando in mutande. Peccato non aver fatto una foto a figura intera, sarebbe stato esilarante. Il vero progetto non fu mai concretizzato perché l'idea si sarebbe dovuta completare stampando le due immagini su carta trasparente, così che, estraendo il disco, le mani avrebbero bloccato, toccato i piedi. Dall'album Il mio canto libero del 1972, Confusione.

Prima vi ho parlato di un certo Giulio, che è Giulio Rapetti, detto Mogol, uomo impenetrabile e complesso dallo sguardo torvo, ma dal grande cuore. Aveva una notevole capacità di sintesi. L'ho visto scrivere testi fantastici di getto, senza indugi e senza correggere una parola. L'intesa che aveva con Lucio era misteriosa. Ricordo che un giorno andai con Giulio alla Fonorama, dove Battisti stava incidendo il mio canto libero. Era già da giorni al lavoro con i componenti della PFM. Lucio fece ascoltare a Giulio il pezzo registrato. Mogol rimase in silenzio, poi si avvicinò a Lucio e con una voce sgraziata e stonata gli cantò il pezzo all'orecchio. Era incomprensibile cosa gli avesse trasmesso, ma vidi Lucio chiamare Mussida, entrare con lui in sala e, accompagnato dalla sua chitarra acustica, cantare di getto la versione poi pubblicata. Incredibile. Questa era la magia che univa i due uomini, così diversi, ma nel loro intimo così fratelli. Dall'album Anima Latina del 1974, Anima Latina.

Per ragioni di divergenze di opinioni, i miei rapporti con Giulio tra il 75 e il 76 non furono dei migliori, tanto che non partecipai alla realizzazione della copertina Il nostro caro Angelo. Successivamente la mediazione di Lucio ci riportò a lavorare insieme, ma chiesi una maggiore autonomia. Nacque così la batteria, il contrabbasso, eccetera, e di conseguenza il video di cui non fui il regista ma l'autore. La foto fu fatta in una stradina sterrata che portava ad un lago nelle vicinanze del mulino, la sala dove stava incidendo Lucio. Il mulino era uno spazio dove si poteva dormire e lavorare. Lì gli artisti della numero uno, convivendo occasionalmente, collaboravano scambiandosi opinioni. Era un luogo magico e, anche se caratterizzato dalle contraddizioni, era pervaso da uno spirito comunitario mai più ritrovato. Bagnammo la strada per rimpinguare le pozzanghere già presenti per la pioggia. Lucio, che portava sotto i vestiti una tuta da subacqueo, dovette ripetere l'azione almeno un centinaio di volte, scivolando con capitomboli. Per aumentare l'effetto del fango gli lanciavamo proprio davanti dei sassi. Alla fine ne uscì distrutto dalla fatica e rimase a letto per un paio di giorni. Dall'album La batteria, il contrabbasso, eccetera, del 1976, ancora tu.

Il fruscio che potete aver sentito su alcuni brani è dato dai miei vinili, che per l'occasione ho estratto dalla mia personalissima cassapanca. L'emozione che potete aver captato nella mia voce è autentica, perché quando mi emoziono, io mi emoziono davvero, e Battisti, io lo amo. Alla prossima settimana, solito orario e solita radio. Buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh!

0: Radio Tigullio presenta.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso. Motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei

0: Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: Radio Tigullio. Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart a World Music Night. In the control.

0: DJ Miki vi ringrazia per aver scelto World Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain DJ Miki, thank you for choosing World Music Night.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

con condanne per un totale di

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 32 minuti.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era snack, ma di stanno e ho snack, vortlano,

0: Radio Tigullio presenta.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio. 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1: ignition, liftoff. Ahoy. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi noi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così: allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente. Buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo passato.

all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 4857785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono
2: Beyond Love, Talk to Me.
3: Hitbox, Lift Me Up.
4: Adrenaline, Synthetic Dream.
5: Odeon, Pneuma.
1: Ascoltato fin troppe volte, quindi vuol dire che ha fatto tante tracce che sono piaciute tutte. Beyond Love, Talk to Me questa volta.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. 1:30.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9:30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emmanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
3: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
4: Io sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
7: Con la musica di Andrea Guccini.
8: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
9: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
10: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
11: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
12: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
13: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
12: Radio Tiguglio, una radio per amici.
13: H24.
14: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
15: Se non sai cosa fare,
16: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: Preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
17: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popov, Omnivium Dictus. Benner, Low Frequency. Think Too Much. Su etichetta Automatic guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
2: Si guarda al passato, al presente e al futuro. Questa volta guardiamo al presente. Top Playlist, la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall. Shadow of Lessica, Landscape. More Taylor, Kraia, Home.

0: Harbour, Taylor, Kraia e Mr. V. Tutti insieme per questa traccia dal titolo Home, piaciuta molto, votata tanto.
1: Numero 3.